0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: ci siamo, eccoci qua anche oggi e ci siamo con Franco Maiolati, chissà che ci racconterà quest'oggi.
1: Ma oggi abbiamo degli appuntamenti molto, secondo me, interessanti, legati sempre agli avvenimenti che accadono sia a livello più grande sia a livello anche più territoriale. E quindi una prima parte io la vorrei dedicare, perché mi ha molto colpito, all'incontro quindi che c'è stato ieri tra Papa Leone e l'Università della Sapienza. Ma perché? Perché ci richiama anche dei precedenti che in realtà non sono stati molto edificanti per il mondo della cultura italiana. E perché, va bene, insomma, magari senza riaccendere le polemiche dell'epoca, comunque ci sono state delle posizioni che non hanno comunque ancora oggi avuto delle giustificazioni plausibili, se non da un punto di vista puramente ideologico, nel 2000 e, insomma, 18 anni fa, sì, nel 2008 Papa Ratzinger prima era stato invitato per una locuzione da tenere all'Università degli Studi di Roma, appunto la Sapienza, poi questa visita è stata annullata, questa presenza, questo discorso che doveva tenere non è stato tenuto, è stato solo inviato poi direttamente all'università, così, ma senza la sua presenza, perché dei docenti si erano inalberati contro questa possibilità, richiamando la laicità dell'università, un concetto della laicità che viene sempre utilizzato in modo sballato rispetto al suo significato proprio del termine, insomma, perché, Nazareno, la laicità, sì, indica, io e te siamo laici perché non siamo ministri di niente, non siamo né militari, né
0: un giorno o l'altro io farò qualche qua ministro e farò.
1: Ecco, ma dopo magari forse cambieremo posizione da questo punto di vista, ma in realtà la laicità poi come concetto di pensiero indica proprio quello di non essere legati con termini di chiusura ad una propria posizione, ma quello invece al contrario di essere aperte alle esperienze, alle voci, alle posizioni. Ecco. Quando la laicità si inalbera come l'unica fonte di pensiero plausibile, chiudendo tutte le altre espressioni che fanno riferimento ad un credo, ad una fede religiosa, non è più laicità, ma diventa una, al contrario, anch'essa una fede più bigotta del bigottismo che magari rimprovera.
0: Quello magari se uno se ne accorge
1: quindi,
0: dopo.
1: Quindi ecco, noi siamo di fronte tante volte a certe occasioni che diventano proprio, tra virgolette, mi viene da dire, bigotte.
0: Non fate i furbi, che noi qua qualcosa capiamo dopo.
1: Però ecco. E invece ieri comunque c'è stato questo incontro, che è stato un incontro molto interessante. Io ho avuto modo anche di ascoltare l'intervento della rettrice che salutava Papa Leone, e oltretutto hanno tante notizie, neanche chiaramente non le conosco e tutto il resto, ma sono stati richiamati circa 7 secoli proprio di collaborazione tra l'esperienza religiosa, la Chiesa e l'Università della Sapienza, anche perché l'Università della Sapienza prende proprio origine dalla volontà della Chiesa stessa dell'epoca di allargare, insomma, la possibilità di formazione e tutto il resto, tant'è che poi è stata allestita all'interno della stessa università una mostra, quanto ho capito, sull'Università della Sapienza e i papi, il rapporto che c'è stato. E quindi, infatti, voglio dire, anche quella protesta 18 anni fa è stato un episodio abbastanza stupido, tra virgolette, anche se proveniva da un manifesto di 67 docenti che, oddio, per carità, qui succede un casino, quella volta soprattutto perché la paura che si aveva, sì, una forma di laicità e tutto il resto, ma la paura che qualcuno ha è quello di vedersi invadere il campo di propria competenza e di potere, perché chi magari da un punto di vista laicista vive l'esperienza dell'università pensa che l'università sia il luogo della ragione e che tutto il resto invece non c'entri con la ragione. Quello che non c'entra con la ragione è qualcosa di meno, e comunque la fede non c'entra con la ragione, secondo questo tipo di pensiero, e quindi chiunque ha invece una visione di fede, un'esperienza di fede, va a sminuire il territorio e a invadere il territorio della ragione, che anche questa è una grande stupidata, perché la ragione, anche questa, è una caratteristica, una categoria umana che indica un'apertura, non una chiusura. Quindi la visione, la ragione è come questa stanza in cui noi stiamo, Nazareno.
0: Bisogna un po' dire queste cose, per così qualcuno le sente, ma chissà, pensa qualcosa. Mi era venuto in mente quando avevi cominciato, cioè, ma non si può fare un mondo d'amore con un presidente per tutti, anziché fare tutta sta roba?
1: Vabbè, questo possiamo tenerlo nei desideri e cercando di costruire sempre più unità, appunto, e non metterci a creare divisioni su opinioni contrastanti, eccetera. E quindi va bene. Allora, ieri invece c'è stato questo incontro Nazareno, no? Quindi stavamo dicendo, perché la ragione è stato rivendicato lì, la posizione giusta della ragione, che è un'apertura sulla realtà e non è invece una chiusura, non sono delle stanze in cui, e quindi vale solo ciò che è dentro, ma è come se fosse, sì, la definizione. Noi qui abbiamo quattro pareti, Nazareno, in questo nostro studio,
0: ecco.
1: E quindi potremmo dire, allora non interessa tutto quello che entra qui dentro, oppure dire, apriamoci, abbiamo anche una bella finestra con un'ampia vetrata, aprire la finestra e dire, a noi interessa tutto quello che da qui possiamo cercare di scoprire anche attraverso la finestra.
0: Bello,
1: e quindi sono due posizioni distinte. Allora, Papa Leone ha portato il suo saluto, ha avuto anche un saluto cordiale proprio anche degli studenti che hanno partecipato agli incontri, che hanno visto il suo ingresso nei viali dell'università stessa, della zona universitaria. E allora sentiamo un po' il richiamo che ha fatto, ho estrapolato qualche minuto di questo e magari sentiamo questa parte qui di Papa Leone, una prima parte che è rivolta soprattutto agli studenti. Chiaramente le mie sintesi sono un po', tante volte forse non rendono perfettamente l'idea, però punto là qualche spunto per il richiamo comunque che Papa Leone fa ai giovani, il richiamo, la sottolineatura, l'invito, la sollecitazione, l'augurio, la spinta, il sostegno, ecco, che Papa Leone fa verso i giovani, proprio legati anche alla loro posizione di studenti universitari, su cui può ben basarsi anche la speranza per tutti noi, insomma.
0: Sentiamo.
1: Quindi ascoltiamo questa prima parte, poi c'è una seconda parte che anche lì sempre sintetizzata e estrapolata, che rivolge un po' al significato dell'educazione, quindi rivolto un po' più ai docenti. Quindi ascoltiamolo.
2: Che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro. La domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri. Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. Nell'ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita, sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. E così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia.
0: Ecco, allora abbiamo ascoltato questa veramente cosa bellissima. Io ho detto un mondo per tutti e non uno solo, e qui in tante passe cose, uno solo che divide. Ecco, il Papa secondo me è bellissimo per tutto il mondo, e quindi non ci sono altre persone che servono dopo. Franco, a te.
1: Sì, infatti a me piace molto questo richiamo che viene fatto ai giovani, perché ai giovani bisogna richiamare qual è il fondo della vita, sempre in uno spirito di verità, come deve essere il luogo dell'università, ma a partire dalla domanda chi sei. Io sottolineo solo alcune parole che abbiamo ascoltato, quella domanda insistita, chi sei, no? Che il Papa ha richiamato, e questo è l'università deve essere il luogo in cui ci si pone questa domanda nella ricerca e nello studio, perché poi ci renda capaci anche di giudizio, e quindi il giudizio che il Papa, chiaramente io ho fatto sentire solo alcune parole, ma anche il giudizio chiaro che dobbiamo avere, per esempio sulla guerra, dice il riarmo, non si può far finta che invece per ottenere la pace occorre aumentare le armi, no? E invece che queste risorse siano impegnate proprio per l'educazione, per la carità, quindi per la vita dei popoli, insomma. Ma poi questo invito ai giovani, ecco, siate audaci, quindi su questa vostra ricerca di senso nella vita, a partire dalla risposta alla domanda, desiderio di rispondere alla domanda chi sono io, e su questo poi costruire e rendere, mettere a disposizione poi tutta la conoscenza che l'università può aiutare a costruire, insomma. Quindi questo è un primo aspetto. Poi c'era un altro minuto che manderei, di piccolo richiamo ai docenti, insomma, ai docenti, perché qualche cosa, insomma, che può essere interessante anche nel nostro ambito della scuola, dell'educazione, ma è complessivamente, quando parliamo di educazione non parliamo solo degli ambiti nazareno in cui si parla di educazione. Quando si dice l'educazione, occorre un'educazione, noi lo diciamo intanto rivolto come se fosse rivolto solo ai ragazzi, no? E quindi poi magari lo limitiamo solo ad alcuni ambienti, l'educazione in famiglia, poi la famiglia passa la mano alla scuola, di fianco alla scuola potrà esserci la parrocchia, potranno esserci delle associazioni, però chi non fa parte di tutte queste realtà, famiglia, scuola, enti, associazioni, si tira fuori, mentre invece l'educazione si avviene come punto privilegiato, e quindi l'università è uno di questi luoghi, in luoghi appunto più diretti, ma è una responsabilità di tutti, perché ognuno di noi trasmette una posizione umana, insomma, che ed ha una appunto responsabilità su questo. Quindi ascoltiamo un po' anche questo piccolo minuto, insomma, di richiamo che ho estrapolato da quello che poi ha detto a margine il Papa ai docenti.
0: Ascoltiamo.
2: Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni. Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita, e cura per la realtà, e senso di accoglienza verso ciò che non si comprende ancora, e dire la verità. Che senso avrebbe d'altronde formare un ricercatore o professionista che però non coltiva la propria coscienza, il senso della giustizia e del rispetto per ciò che non si può né si deve dominare? Il sapere, infatti, non serve solo a raggiungere scopi lavorativi, ma a discernere chi si è.
0: Ecco, abbiamo sentito, meraviglioso, meraviglioso, lo dicono in molti, un Papa meraviglioso. Io penso che questa cosa qui sarebbe da fare, metterlo nella radio, in televisione, in tutto, sempre, ogni giorno, dire questo che ha detto lui adesso che abbiamo sentito, dirlo sempre, vedrete quante cose buone andrebbero meglio.
1: Ma sì, Nazareno, perché quando si dice, no, quando qui lui dice questa parte, dice che a che servirebbe tutto se non serve per stimolare, per aiutare i giovani a coltivare la propria coscienza, no? Questo. Dice, cosa sarebbe tutto questo, no? E quindi è un punto importante, insomma, e mi aveva colpito questo, in realtà, poi anche in relazione a quello che sentiremo dopo l'interruzione che ci abbiamo fra poco, no, di questo spazio con degli spot e il resto, ma con l'intervento che avremo successivamente, perché nella seconda parte avremo per un po' la disponibilità della preside dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Sant'Agostino di Civitanova in Montecosaro, perché ci faremo raccontare un po' qualcosa da lei riguardo la scuola. Avremo quindi in linea dopo, successivamente, per qualche minuto, per un po' di minuti, la professoressa Gloria Gradassi, appunto dirigente scolastico, e questo mi richiamava proprio sul significato dell'educazione, in cui vale la conoscenza, ma che parta sempre dal voler, il desiderio di parlare al cuore dei giovani, come ha ridetto il Papa, cura per la realtà, senso di accoglienza, eccetera, e dire la verità. E quindi, ecco, queste parole che abbiamo sentito dal Papa come diventano possibilità concreta, attuata anche nelle nostre zone, nei nostri territori, con iniziative e manifestazioni magari che sono visibili e rivolte proprio ai nostri ragazzi. Quindi io direi, magari possiamo già fermarci lanciando per questa prima parte, anche che riguarda un po' la posizione, la guerra, la pace che noi dobbiamo avere sia intorno a noi che tra di noi, di Claudio Chieffo con la guerra, e poi passeremo a questa seconda parte.
0: Ecco, io volevo dire anche una cosa, sì, prima, cioè voi, se potete, tutti quelli che ci ascoltano adesso, guardate a questo Papa, quello che dice, cercateli di sentire, vedi la domenica quando parla, insomma, leggiamo tutti quanti quello che dice, perché questo dice cose bellissime che noi stessi possiamo vedere, sentire e quindi poter fare anche noi qualcosa, anche qualcosa. Ecco.
1: È vero, sono perfettamente d'accordo, Nazareno.
0: Ascoltiamo allora quello che dicevi.

0: Sì, beh, passiamo a questa seconda parte, secondo me centrale per la chiacchierata di stamattina, Nazareno, con i nostri ascoltatori, perché oltre alle nostre considerazioni che prendono spunto da avvenimenti a livello nazionale, eccetera, però poi noi possiamo, quando possibile, appunto, confrontarci con una realtà umana che ci dice che quello che noi desideriamo spesso diventa concretezza e quindi ci dice che è possibile.
1: Notate bene, come ho detto, realtà umana.
0: Sì, una realtà umana.
1: Realtà umana che è bellissima,
0: quindi
1: è realtà
0: noi
1: umana.
0: Partiamo da questo, noi desideriamo, insomma, andare a fondo.
1: Che in tutto
0: nostra,
1: il mondo, vale, non solo qui.
0: Della nostra natura umana, e però poi magari potrebbero essere solo delle dichiarazioni, dei desideri utopici, come alcuni ritengono, mentre invece molto spesso la realtà stessa concreta, la vita anche che avviene nei nostri territori, ci aiuta a capire che è possibile. È possibile, e penso che poi lo diremo insieme in qualche minuto, insomma, sì, con la professoressa Gloria Gradassi, che penso sia già in linea.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Buongiorno.
2: Ben trovati e grazie per l'invito.
0: No, grazie intanto per la sua disponibilità, perché parleremo con lei di un grande evento che l'ha vista coinvolta insieme a tutta la sua scuola nel weekend scorso, ma perché si collega proprio questa esperienza a quello che noi oggi abbiamo posto a tema in questa introduzione, e rileggo a lei e per gli ascoltatori le ultime parole che abbiamo ascoltato poi dalla voce di Papa Leone XIV, che ieri si è rivolto all'Università La Sapienza e nell'ultima parte del suo intervento si è appunto destinato le sue parole soprattutto ai docenti, ma con queste sottolineature che valgono ai docenti, quindi agli educatori a qualsiasi livello, insomma. Ma per esempio, insegnare una forma di carità quanto deve essere soccorrere un migrante in mare, un povero, eccetera. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni, diceva. Poi ancora, insegnare diventa testimoniare valori con la vita, e poi infine il sapere, infatti, non serve solo a raggiungere scopi lavorativi, ma a discernere chi si è. Allora, professoressa, mi scusi, ma io ho sotto il depio, diciamo, il programma di questa manifestazione che si chiama, andiamo bene, perché è Edunova nel complesso, e quest'anno il tema mi pare Humans in Tech, no?
2: Sì,
0: e quindi
2: sì, esatto.
0: Si è certo, tenuto sabato e domenica scorsi giù a Civitanova. L'istituto comprensivo riguarda il territorio di Civitanova e di Montecosaro. L'istituto comprensivo, per i pochi che non lo sapessero, significa è una scuola che prende i bambini dall'età della scuola materna fino alla scuola media, detta poi adesso si chiama scuola secondaria di primo grado, però sarebbe la scuola media, quindi proprio li prende da piccolissimi, aiutandoli in questa prima fase essenziale di crescita e di sviluppo. Ma con un festival che vi siete inventati, non so a che edizione è arrivato, perché ne parlammo
2: la seconda edizione,
0: ecco,
2: quest'anno.
0: Anche l'anno scorso ne parlammo, quindi siamo contenti di essere arrivati già col vostro nascere e ogni tanto avere l'occasione. Allora, intanto chiaramente non potremmo ripercorrere, ma ormai sono appuntamenti trascorsi, ma gli appuntamenti sono stati tantissimi.
2: E sì, ecco, io in apertura vorrei riagganciarmi proprio alle frasi che citava del Papa in questo discorso alla Sapienza, perché il tema Humans in Tech per noi significa mettere al centro dell'educazione, in un'era in cui le tecnologie spaventano, no? In qualche maniera, sì, e sembra quasi che possano sopraffare ciò che più c'è di umano in ognuno di noi, mettere al centro l'umanità con tutti i suoi valori. E questo in una scuola può significare tante cose, perché in primo luogo è una dichiarazione di tipo etico, che significa appunto curare sempre all'interno del contesto scolastico, delle classi, nelle relazioni, curare i rapporti umani mettendoli davanti ad ogni altra cosa, e quindi essere attenti a quello che è il contesto relazionale. Da un punto di vista quindi del contesto, del clima, questo è un segno che cerchiamo, è un indirizzo che cerchiamo di condividere tra tutti all'interno della scuola. E sono tante piccole cose che fanno un clima positivo in cui al centro c'è la persona nella sua interezza. E queste piccole cose vanno dal sorriso che puoi avere quando saluti qualcuno dentro la scuola, all'attenzione, all'ascolto nei confronti dell'altro, e quindi il non isolarsi, il tessere relazioni. Da un punto di vista invece didattico, questo significa dare centralità e costruire dei percorsi formativi, e oggi dico più che mai, che siano un intreccio, un'interazione anche tra discipline diverse, cioè i saperi non devono essere disgiunti. A scuola non si insegnano le discipline, ma si insegna ad apprendere e a connettere anche mondi apparentemente lontani. Quindi l'altro significato del nostro sottotitolo, che è Humans in Tech, vuole essere unire le discipline umanistiche, quelle con le quali comunque noi docenti in qualche maniera ci siamo, noi educatori ci siamo formati, unirle a tutto il mondo nuovo delle tecnologie per dare un senso ad ogni cosa. Cioè la tecnologia rimane uno strumento, questo il nostro pensiero, e dentro questo pensiero abbiamo sviluppato una serie di attività piuttosto variegata. Ecco, non vorrei andare avanti ecco ad libitum, però mi piace dire subito una cosa, poi magari aspetterò le sue domande.
1: Un mondo nuovo è bellissimo, è un mondo nuovo, questo mi piace.
2: Sì, ecco, abbiamo fatto,
1: facciamolo noi, dai.
2: Abbiamo fatto, penso, per la prima volta nel territorio un'attività molto importante. Ecco, mi piace chiamarla evento perché io così l'ho visto, la Human Library, ovvero una biblioteca umana dove abbiamo invitato diverse persone impegnate in settori diversi e quindi tutte quante autorevoli ed autentiche a raccontare la loro vita quasi come fossero un libro vivente. Quindi gli alunni, le alunne, i genitori, ma anche tutti i partecipanti del festival hanno avuto l'opportunità, prenotando queste storie da un catalogo, di sedersi davanti ad una persona in carne ed ossa che ha raccontato la sua storia, la sua vita, ed erano tutte storie, diciamo, molto forti e molto autentiche. E questo, diciamo, è stata un po' una dichiarazione centrale nelle attività del festival per dire: restiamo umani.
0: No, questo è molto bello, infatti l'avevo già sottolineato questa, un po' perché ho riconosciuto qualche nome tra cui dei partecipanti, tra cui Gaia Bartali, che dovrebbe essere la nipote di Gino Bartali,
2: sì,
0: forse,
2: la nipote,
0: no?
2: Di Gino Bartali, sì, poi oltre a lei c'era,
0: per esempio, insomma, quindi
2: Francesco Guglietta, che è un sacerdote, Rosetta Martellini, un'attrice, ma c'era Igor De Amicis, che è un direttore di un carcere penitenziario e scrittore, Ettore Picardi, un magistrato, Massimiliano Ortensi, un allenatore di Superlega. Quindi, diciamo, persone che hanno dedicato la loro vita a qualcosa, lo hanno fatto intensamente e ci hanno messo tutta la loro passione, e quindi per questo dicevo storie autentiche. Questo naturalmente all'interno di una scuola, e oltre a dare questa testimonianza di forte umanità, ha un valore anche di orientamento, perché noi nella nostra scuola facciamo anche percorsi di orientamento che sono basati proprio sulla narrazione.
0: Certo, che sono poi, appunto, legge, appunto, testimonianza e orientamento, è un accoppiamento che non si vede frequentemente, perché l'orientamento viene visto un po' in modo un pochettino forse un po' più schematico, impersonale, eccetera, mentre invece questo far incontrare le persone con il loro racconto, con il loro vissuto, penso che sia, appunto, aiuti molto a capire anche, appunto, le due cose sottolineate dal discorso del Papa, che richiamava che l'insegnamento ai giovani, diceva: ma voi state qui all'università perché la domanda che vi preme è dire chi sono io, e comunque è una domanda che comincia ad emergere anche nei ragazzini che sono posti di fronte ad una scelta, no? Chi sono io? E chi sono io si impara, lei sta dicendo, perché io adesso ridico per come lo percepisco e mi scusi se poi magari
2: certo,
0: non interpreto
2: certo.
0: bene, però
2: no, ma ne dialoghiamo.
0: Ecco, perché mi piace molto questa modalità. Il chi sono io, insomma, si riconosce, si è in un rapporto, insomma.
2: Allora, il rapporto è fondamentale.
0: Il rapporto umano, perché lei ha citato più volte questo termine, insomma, del rapporto umano, della relazione umana.
2: Allora, io credo questo, allora credo che l'orientamento sia proprio riconoscersi, capire chi si è, in che direzione si voglia andare, qual è il contesto, le situazioni che più ci appartengono, significa anche scoprire le proprie potenzialità e appassionarsi a qualcosa, perché io credo che senza passione, senza un'attenzione verso un qualcosa non si possa poi realizzare niente. Quindi il mio augurio è che tutti i nostri alunni ed alunne possano scoprire davvero chi sono, per poi percorrere una strada nella loro adolescenza e maturità che li porterà ad essere persone felici, in quanto avranno realizzato ciò che più gli appartiene e ciò che più gli sta a cuore. Quindi noi cerchiamo di aiutare le ragazze e i ragazzi a scoprire se stessi e le loro passioni, e lo strumento migliore per farlo è il dialogo, il confronto, aprirsi ad altro, anche a cose che non si conoscono, esperienze diverse. Dunque la testimonianza di una persona che ha un'esperienza autentica, indipendentemente dal ruolo, no? Perché poi chi si racconta può essere una persona che ha una professione socialmente ritenuta, più riconosciuta, più autorevole e importante, ma può essere anche una persona che ha una vita più semplice e che però ha un'esperienza di vita autentica, una persona che sappia in qualche maniera dare la testimonianza di sé. Quindi abbiamo voluto fare una scelta molto trasversale per dire agli alunni che ogni esperienza di vita è buona quando è vissuta autenticamente, quando si va alla ricerca di se stessi e quando si insegue una passione. Non ci sono traguardi, non ci sono professioni, non ci sono lavori che devono essere quelli a cui tendere, tutti gli altri sono meno degni di attenzione o di energie impiegate per raggiungere, no, determinati scopi. Cioè noi stiamo cercando di dire ai ragazzi di capire chi sono e di essere se stessi, perché vorremmo che fossero felici e realizzassero se stessi prima come persone. E quindi in questo senso l'umanità è ciò che più ci aiuta, perché non è certo la tecnologia o mostrare delle tecnologie atte a favorire un percorso professionale.
0: Ha detto benissimo prima nel parlare, nell'introdurre, come le tecnologie ci sono, e voi presentate anche dei percorsi, dei momenti in cui si cerca di capire meglio in cosa consistono, certo, e tutto il resto, ma sempre viste come strumento, perché poi certo, anche da questo, da quello che stava dicendo poi nel ragazzo, aiutare il ragazzo a capire chi è anche con l'aiuto di altri, vedendo testimonianze altrui, esperienze altrui, perché noi vediamo che i nostri ragazzi spesso sono soggetti ad una richiesta nei loro confronti, o loro si vedono oggetto di richieste di prestazione, quindi si rischia di far sentire ai ragazzi che valgono solo in base alla prestazione, e la scuola questo potrebbe caderci facilmente, perché poi la scuola deve anche utilizzare degli strumenti di valutazione, no? Però
2: certo,
0: sono di valutazione di un percorso, non del valore della persona, insomma. Quindi
2: bisogna
0: stare
2: molto attenti. Ecco. Io qualche volta racconto un episodio, cioè, di un ragazzo che mi ha detto: io a scuola, per fortuna non ero nella nostra scuola, insomma, però mi è capitato comunque di raccogliere questa testimonianza. Io a scuola non mi sento visto come persona.
0: Ecco.
2: È stata una cosa terribile,
0: certo,
2: ascoltare questo sfogo, diciamo, no? Perché di fatto questo era di un ragazzo che si sentiva solo valutato per ciò che nelle differenti discipline,
0: certo,
2: riusciva a dimostrare di aver maturato e raggiunto, ma non mi sento visto come persona, e aveva ragione ad essere sfiduciato nei confronti della scuola in quel caso, perché comunque la scuola al centro deve mettere la persona, e noi da educatori, docenti, tutte le didattiche, insomma, ci andiamo dicendo che le didattiche devono essere personalizzate, perché ognuno ha uno stile cognitivo, uno stile diverso di apprendimento, ma soprattutto è una persona diversa, e quindi diciamo non è la tecnica della didattica che arriva prima, no? E dire
0: ma tutto questo però richiede allora la scuola sempre di più chiaramente deve confrontarsi con norme, con strettoie e tutto il resto, un po' esagerate, un po' necessarie, tutto quello che vogliamo, ma per tener viva l'idea che lei diceva occorre che ci sia una coincidenza di desiderio e di intenti da parte degli insegnanti, cioè occorre che ci sia una comunità educante, come si dice spesso, no? Si definisce. Allora, lei nella sua scuola come vede questo? Come riesce ad aiutare questo clima, insomma?
2: Allora, io cerco di costruirlo ogni giorno nei rapporti con le persone, lanciando, ecco, con i docenti, ecco, lanciando delle idee, coltivandole insieme, condividendo dei percorsi, ma anche valorizzando ognuno, perché credo che la professione docente sia una professione assolutamente da valorizzare, valorizzando ogni docente nella sua diversità. Quindi mi rendo conto che ognuno ha un diverso modo di insegnare, ha un suo stile e un suo approccio. Quello che io cerco di valorizzare maggiormente è proprio la capacità individuale di portare in classe anche quella che è la propria passione, no? Perché anche un docente appassionato entrerà nelle aule e avrà rapporti con gli alunni molto più soddisfacenti anche dal suo punto di vista, certo. Perché sente di realizzare se stesso, e nel realizzare se stesso sta educando. Quindi ecco, credo che dei docenti che abbiano una soddisfazione di tipo professionale possano essere degli educatori migliori. Ecco, proprio a questo proposito approfitto anche un po',
0: certo,
2: per fare
0: dica quello che ha a cuore,
2: sì,
0: che
2: un
0: vuole.
2: Focus sulle attività del nostro festival, per raccontarlo, perché diciamo da qui siamo partiti e vorrei dire un po' delle cose che abbiamo fatto. Ecco, i percorsi sono stati moltissimi, abbiamo fatto un'offerta di 70 eventi diversi in due giorni che si potevano quindi seguire in contemporanea. Ecco, continueremo a fare queste attività.

0: di primo grado, tutta una serie di percorsi in cui si spaziava dalla filosofia, dal racconto, da percorsi di fumetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la serigrafia. Abbiamo fatto laboratori di futuro, laboratori di debate, realizzando veramente tutta una serie di attività che hanno aperto agli alunni le porte di percorsi didattici assolutamente innovativi. Questo perché, ecco, crediamo che questa occasione sia quella in cui si possa, diciamo, come dire, anticipare un po' i tempi e far vedere quanto nella didattica ci sia di più innovativo, per poi portarlo gradualmente dentro le classi. Certo. Diciamo, fare una sorta di mix tra quelli che sono dei percorsi didattici di tipo più tradizionale con tutte le attività innovative che abbiamo presentato in questi giorni. I percorsi non erano solo per ragazzi e ragazze, bambini e bambine, ma anche per docenti, quindi c'è stato un pacchetto di formazione di 24 ore divise in 12 percorsi differenti per docenti, con dei formatori di altissimo livello in ambito nazionale. Diciamo, io li ho cercati nel corso di questo ultimo anno e ho invitato, diciamo, delle persone che sono dei nomi riconosciuti nell'ambito della formazione per i docenti. E poi quest'anno un'altra novità è stata un po' l'apertura non solo ai genitori, con gli incontri con psicologi, esperti di digitale e neuropsichiatri, ma anche un po' un'apertura a tutti quanti, anche non genitori, quindi anche curiosi o persone interessate, diciamo, alla cultura in generale, perché credo che comunque parlare di alcune attività siano state interessanti per tutti. Cito tra le cose realizzate, tra le attività realizzate, la mostra Grande come un virus, una mostra elaborata in collaborazione con il CNR, e quindi, diciamo, c'è stato questo focus proprio sul mondo dei virus, che è stato molto interessante. La mostra Manifesti Ribelli, realizzata dai nostri ragazzi in collaborazione con il Museo Magma. Il premio Leopardi e il Paesaggio, realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Leopardiani. E all'interno di questo premio è stato anche presentato un corto che è stato realizzato a scuola dai nostri ragazzi con il coordinamento del regista Gianluca Santoni, regista finalista ai David di Donatello. E c'è stato uno spettacolo in cui sono stati protagonisti i nostri ragazzi, scritto e condotto da Daniele Aristarco con Anna De Giovanni. Poi abbiamo inaugurato il festival anche qui con uno spettacolo di Giobbe Covatta, in un dialogo sull'intelligenza artificiale, un dialogo con un se stesso, diciamo, replicato, un se stesso artificiale. È stato molto interessante e inoltre, diciamo, è stato anche un intrattenimento leggero. Ecco.
1: Ma certo,
0: il momento conclusivo invece è stata una proiezione, anche questo per un pubblico non necessariamente né di genitori e non per i ragazzi, perché, diciamo, il nostro festival comunque sta intercettando anche l'interesse di chi, come vi dicevo, aperto e interessato alla cultura in senso generale. Abbiamo chiuso con la proiezione del film Nirvana ed è stato presente in sala Giancarlo Basili, che è un grande scenografo, penso dopo Dante Ferretti sarà sicuramente considerato tra i più grandi scenografi italiani. È stato lui presente in sala e abbiamo proiettato il film Nirvana di Gabriele Salvatores, di cui lui è stato scenografo, proprio perché uno dei temi del festival è stato il futuro, e quel film, diciamo, 30 anni fa aveva anticipato scenari di futuro che poi in parte si sono realizzati. Quindi voleva essere un omaggio all'arte di immaginare ciò che potrebbe essere il domani. Concludo dicendo che il tema del panel di domenica, della domenica pomeriggio, che così conclude un po' e riassume tutti i temi del festival, è stato proprio dedicato a visioni di futuro. E a questo panel hanno partecipato docenti universitari sia dell'Università di Macerata, il professor Emanuele Frontoni, sì, che sicuramente conoscete, sì, ma sì, anche il professor Flavio Corradini, sì. E Domenico Ursino dell'Università Politecnica delle Marche.

0: Flavio Corradini dell'Università di Camerino. Il professor Leonardo Guidoni dell'Università dell'Aquila, con Silvia Baccaro, una docente sperimentatrice, è stato presente il dirigente scolastico dell'IC3 di Modena, Daniele Barca, che è un dirigente pioniere di una scuola innovativa. È stato presente il CEO della Campus Store, che è un'azienda assolutamente trasformativa nell'ambito delle tecnologie della didattica, che è Pierluigi Lanzarini, due esperti di futuro che sono Giovanna Lograsso e Francesco Brunori, esperti di Anticipation Studies, e questo è stato anche un elemento innovativo che abbiamo portato nel festival, perché abbiamo fatto laboratori di futuro per bambini, ragazzi, docenti, ma anche per adulti e imprenditori. E infine ha chiuso il panel, dicevo, Domenico Orsino l'ho citato, ha chiuso il panel uno scrittore, scrittore e autore, Lucilio Santoni, il quale ha fatto un bellissimo intervento sul valore delle parole, la bellezza delle parole, il valore dei classici, citando Virgilio e Seneca, proprio in un'ottica di speranza, diciamo, speranza nel futuro, e quindi ha tirato fuori queste parole meravigliose che ci hanno ricordato che naturalmente l'uomo è sempre al centro, che non basta il culto del futuro, ma che il futuro parte da noi stessi e dalla bellezza che sappiamo vedere nelle relazioni umane.
1: Bello, bello. Ascolteremo ancora tantissimo, sarebbe molto interessante poter poi entrare anche nel merito di alcune cose, però mi veniva questo da dire, insomma, come conclusione un po' di questa nostra chiacchierata molto sintetica e stringata, chiaramente, ma come dire che se una nave comunque arriva in porto significa che aveva un capitano all'altezza del compito, e però anche tutti i marinai, insomma, all'altezza del compito, anche perché ha saputo guidare anche i marinai stessi che hanno permesso questo, perché vuol dire un lavoro che voi avete fatto, che sicuramente ha coinvolto tutte le componenti della scuola, no? Come lei raccontava, quindi passata la fatica immediata, perché penso sia stata una fatica appunto per tutti quelli che vivono nella vostra scuola, però sicuramente avrà dato delle soddisfazioni, quindi adesso cominciate a raccogliere, anche a rilassarvi un pochettino sulla contentezza. Certo. Che forse rivedrete lei, insomma, lo vedrà nei suoi insegnanti entrando in classe, insomma, che riceveranno anche un po' le soddisfazioni di quello che resta del lavoro che avete fatto, insomma, con loro, quindi
0: questo,
1: e i ragazzi penso se ne rendano conto che è stato tutto un lavoro messo in piedi proprio per accompagnarli nella loro crescita, insomma, adesso.
0: Questo assolutamente è vero e sta già accadendo, perché, come dicevo, no, quando il docente ha una soddisfazione poi se la porta con sé, e quindi l'esperienza di ognuno va valorizzata perché arriva ai ragazzi. Io vorrei approfittare, se lei mi consente, per ringraziare, diciamo, gli enti patrocinatori e chi,
1: beh,
0: diciamo,
1: i principali, magari, perché vedo i sostenitori saranno stati molti. Però solamente
0: allora,
1: alcune
0: sarò brevissima. Sì. Volevo ringraziare la città di Civitanova Marche,
1: certo,
0: la Regione Marche, il Consiglio regionale delle Marche, la Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, il Comune di Montecosaro, e ricordare anche che il nostro festival è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, che ha sposato il nostro evento.
1: Certo.
0: Poi per chi vorrà, diciamo, può vedere le numerose collaborazioni che abbiamo avuto nelle nostre attività con gli enti,
1: certo,
0: con vari enti, nella brochure dell'evento e nei nostri canali social.
1: Bene, bene, no, sono contento, insomma, di averla ascoltata, perché proprio ci dà l'idea di questa concretezza che non è solo per un apparire, ma che parte proprio da quello, dal vissuto quotidiano nelle classi, nella scuola, è quello di cui c'è bisogno, perché poi lei in alcuni passaggi qualcosa ho cercato di sottolineare, ma non volevo interromperla troppo, ha ben messo in evidenza qual è comunque il punto di partenza. Per esempio, io ho sottolineato un termine che ha utilizzato, dice: già il sorriso con cui uno entra a scuola e in classe già è molto, e il sorriso con cui ci si rapporta, perché
0: certo.
1: Io le cito un aforisma dello scrittore Tullio Colsalvatico, che è scrittore, poeta e anche Giusto fra le nazioni, Che dice un aforisma dei suoi tanti, perché ha fatto una raccolta di oltre 5.000 aforismi, ma questo dice: imparato a sorridere si è imparato gran parte di ciò che è necessario per vivere. E se il sorriso passa nella scuola, sottolinea proprio queste che si stanno fornendo gli strumenti per crescere bene, insomma. Quindi,
0: bene, mi fa piacere che abbia colto questo aspetto, perché in un sorriso si può riassumere veramente tanto.
1: Quindi la ringrazio, come così penso anche gli ascoltatori saranno stati contenti di conoscere una realtà, appunto perché è una realtà nostra, del nostro territorio, insomma, Civitanova e Montecosaro, abbiamo detto, l'Istituto Comprensivo Sant'Agostino è dei nostri, insomma, qui, quindi è possibile, non guardiamo solo, ma qui non è possibile, no, è possibile se ci sono persone che si mettono in gioco con disponibilità, insomma. Va bene, grazie.
0: Ringrazio moltissimo.
1: E auguri a tutta la sua scuola, a partire dai bambini, ragazzi, docenti, il personale, e quindi complimenti a lei stessa per come guida questa nave, insomma.
0: La ringrazio moltissimo, saluto lei e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci.
2: Allora, abbiamo ascoltato questa veramente bella e grande amica che ci ha dato cose belle tu quando vuoi faccia un po' sentire, perché
1: è stato molto molto interessante.
2: È veramente molto bello.
1: Allora, Nazareno, io mi prenderei qualche altro minuto, poi delle cose che avevo pensato. Qualcuna ne salta sempre, ma perché io sono previdente, come dire, aspetta, quando vai in gita scolastica da bambino uno dice ti basteranno 3 panini, tanto a cena torni a casa, ma no, dammene 5, poi in realtà i 2 uno se li porta a casa non mangiati, insomma, li devo usare.
2: Quindi, però è il problema che ci
1: io
2: sta,
1: da ragazzino mi capitava questo, e così, quindi qualcosa la lasceremo per la prossima volta. Però ieri c'è stato un altro avvenimento che a me ha colpito e che ho seguito per quanto ho potuto in diretta online, insomma. Ieri c'è stato la chiusura della causa della fase diocesana della raccolta di documentazione e testimonianza per la causa di beatificazione di Don Luigi Giussani. Di questa celebrazione, che è avvenuta anche con delle canti, preghiere, c'è stato poi il saluto, l'omelia dell'arcivescovo di Milano, Enrico, mi pare Enrico Delpini si chiami, Mario Enrico Delpini, mm-hmm. E che ha sottolineato un paio di aspetti di questa celebrazione che io ho estrapolato, sia sulla riassumendo la valutazione della figura, dell'importanza della figura di Don Giussani, ma anche mettendo in evidenza le tentazioni a cui noi possiamo cadere, noi quelli che si rifanno magari un po' all'insegnamento, al carisma di Don Giussani, ma che vale poi però estrapolando sia il primo aspetto che il secondo anche per chiunque vive poi un'esperienza legata ad una, appunto, una realtà particolare, a una persona particolare. Quindi ascoltiamo questo stralcio dall'omelia di Delpini per la chiusura della causa della parte diocesana della causa di beatificazione di Don Giussani, poi magari ci salutiamo poi.
3: Ecco, 3 grazie dunque ci riempiono di gioia e ci fanno cantare la gratitudine. Giussani come uomo di Dio, Giussani riconosciuto nella Chiesa come uomo di Chiesa che è servo di Dio, che merita di essere consegnato al discernimento supremo. Giussani come principio di una storia in cui tutti riconoscono le proprie radici. Questo momento, questa celebrazione, quello che circonda questo momento, deve anche vigilare su alcune tentazioni che si possono presentare. E la prima tentazione si potrebbe dire che è quella dello schermo, cioè il dare tanta importanza a Monsignor Giussani da non andare oltre, da non andare verso Dio, perché l'importanza, l'affetto, la riconoscenza talvolta rischiano di fare di Giussani il punto d'arrivo. E invece, ecco, Giussani deve essere, è stato e potrà essere un invito ad andare oltre, ad andare verso Dio, uomo di Dio. E una altra tentazione che si può presentare è quella di considerare Giussani come un giacimento, cioè la grandissima produzione degli scritti finisce per essere come una specie di inesauribile miniera da cui continuamente si può trarre una citazione, un riferimento, ma questo fatto di trattare l'opera di Giussani come un giacimento la fa diventare quasi una cosa, quasi un insieme di cose, di oggetti, di cose fissate. E invece la freschezza fa sì che l'opera di Giussani debba essere una sorgente, non dei reperti da rievocare, ma una freschezza che deve continuare a fecondare la terra e il cuore, il movimento e tutti coloro che l'incontrano. E una terza tentazione potrebbe essere quella del trionfalismo. Il trionfalismo è quell'atteggiamento per cui si rischia di attirare l'attenzione su di sé e dire: guardate come siamo bravi, guardate come siamo numerosi, guardate come quante cose buone abbiamo fatto. E invece mi pare che la vocazione con la quale il Signore ci chiama non è di attirare l'attenzione su di sé o sul movimento o sulle sue realizzazioni, ma attraverso tutto ciò che il movimento e le realizzazioni possono offrire, di essere un dono per la Chiesa, un dono per la società, un dono per il presente, un dono per il futuro. E così allora noi celebriamo questa festa dell'Ascensione con questa vigilanza sulle tentazioni di farne uno schermo, di farne un giacimento, di farne un motivo di vanto. per essere invece qui anzitutto a rendere grazie, perché Giussani è stato un uomo di Dio, perché Giussani è stato un uomo di Chiesa, che la Chiesa riconosce oggi come servo di Dio, per fare della nostra storia, della storia di ciascuno di voi, come una storia di grazia.
2: Bene. Cose belle, ma cose sì, molto belle, con Franco che ce le porta sempre.
1: Sì, e questo vale, adesso io ho detto ogni trasmissione parleremo un po' di San Francesco, ma questo vale anche nell'atteggiamento che dobbiamo avere, quindi il riconoscimento ed evitare le tentazioni nel celebrare e parlare per esempio di San Francesco, c'è pienamente. Quindi Nazareno, per oggi basta così, grazie dell'ascolto.
2: Molto bello.
1: Ci siamo dilungati un po', però. E poi magari ascoltiamo anche uno stralcio della canzone di Claudio Chieffo, Quando uno ha il cuore buono, perché è un bel augurio, una bella sottolineatura per tutti noi. Grazie,
2: ascoltiamo,
1: alla prossima settimana.
2: Ciao a tutti.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Eccoci insieme per l'appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oro, come tutti i giorni. Stiamo leggendo in questo periodo Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, un best seller. Si è guadagnato questo titolo, questo romanzo, un best seller sia dell'editoria sia della cinematografia, poiché da questo libro è stato tratto anche un film pluripremiato sia per meriti tecnici sia per la bravura delle attrici che hanno recitato in questo film. Parlo di Meryl Streep, di Anne Hathaway e di Emily Blunt. Continuiamo con la lettura del nostro libro, dove eravamo rimasti. La protagonista, Andrea, è riuscita finalmente a fare un po' comunella con Emily, l'assistente più anziana di Miranda Priestley, e le due ragazze che all'inizio non erano riuscite molto a legare, soprattutto per via di Emily, che trattava Andrea con un po' di supponenza e pressappochismo, diciamo così. Anche Emily comincia a solidarizzare con Andrea, perché conosce molto bene le vessazioni a cui Miranda sottopone le sue assistenti. Nonostante però Emily continui a difenderla a spada tratta. Proseguiamo allora.

James uscì dall'ufficio camminando all'indietro con le mani alzate, come se qualcuno gli stesse puntando contro un fucile. Va bene, mi arrendo e vi auguro una buona giornata. Se non altro, siete ancora in grado di riderci sopra. Ringraziamo Dio per questo. Beh, arrivederci. Non così in fretta, mammoletta, gridò qualcuno in falsetto. Voglio che torni indietro e spieghi alle ragazze cosa pensavi quando ti sei messo quello straccio stamattina. Nigel, afferrò James per l'orecchio sinistro e lo trascinò al nostro cospetto. Mollami, Nigel, piagnucolò James, fingendosi infastidito, benché fosse visibilmente eccitato per il fatto che Nigel lo stesse toccando. Che c'è? Non ti piace la mia maglietta? Piacermi? Questo patetico scherzo da matricole. Cos'ha che non va? È una maglietta da calcio in jersey, molto sexy. Emily e io annuimmo, d'accordo con James. Magari non era esattamente di buon gusto, ma gli stava bene. Senza contare che non era così facile accettare consigli di moda da uno che in quel preciso momento indossava jeans zebrati, stivali pelosi e una maglia nera con un buco a forma di serratura sulla schiena, il tutto completato da un cappello di paglia e un tocco di eyeliner color carbone. Piccolo! La moda non serve a pubblicizzare le tue preferenze sessuali. No, no! Vuoi lasciare intravedere la pelle? Va bene! Vuoi mettere in mostra le curve? Benone! Ma non ci si veste per dire al mondo la posizione che preferisci, amico. Capito? Ma Nigel! James finse un'aria sconsolata per mascherare il piacere di trovarsi al centro dell'attenzione. E non chiamarmi Nigel, tesoro! Vai da Jeffy e digli che ti ho mandato io. Fatti dare la maglia di Calvin Klein che abbiamo ordinato per il servizio a Miami. Vacci subito, via, sciò. Poi vedi di tornare qui, voglio vedere come ti sta. James filò via come un coniglietto che ha appena avuto in premio una carota. Nigel si voltò verso di noi. Avete già steso il suo ordine per i vestiti, chiese? No, rispose Emily con l'aria annoiata. Ha detto che ci penserà al suo ritorno. Benone, fatemelo sapere in tempo. Non voglio perdermi il grande evento. Si diresse al guardaroba, probabilmente per dare un'occhiata a James che si stava cambiando. Negli ultimi mesi aveva già assistito a un round di ordini per il rinnovo stagionale del guardaroba di Miranda. Alle sfilate il direttore girava con il taccuino in mano per prepararsi al ritorno negli States. Quando avrebbe raccontato ai VIP della Grande Mela cosa avrebbe dovuto indossare la stagione successiva e Mezza America cosa avrebbe desiderato indossare per mezzo dell'unica passerella che contasse veramente, quella di Runway. Un paio di settimane dopo essere rientrata dall'Europa, Miranda passava a Emily una lista di stiliste di cui voleva vedere il lookbook. Nigel era precettato per aiutarla a sfogliarli tutti e a selezionare il suo guardaroba personale. Il capo redattore degli accessori era a disposizione per scegliere borse e scarpe. Un redattore moda si accertava che i vari pezzi formassero un insieme coerente, specialmente nel caso in cui l'ordine includesse qualcosa di grosso, tipo pellicce o abiti da sera. Quando le maison avevano inviato i capi ordinati, arrivava in redazione il sarto di Miranda per le prove, che duravano svariati giorni. Jeffy svuotava completamente il guardaroba e nessuno poteva lavorare, perché Miranda e il suo sarto si chiudevano dentro per ore e ore. Una volta, durante il primo giro di prove, passando davanti al guardaroba, avevo sentito Nigel gridare: «Miranda Priestly, togliti subito quello straccio! Ti fa sembrare una puttana da due soldi!» Mi ero fermata all'esterno con l'orecchio schiacciato contro la porta, rischiando la vita e il licenziamento se per caso qualcuno mi avesse sorpresa, in attesa che lei lo sbranasse. Ma tutto quel che avevo sentito era un quieto bisbiglio di approvazione e il fruscio del tessuto mentre Miranda si spogliava.
Quattro volte all'anno, puntuale come un orologio svizzero, Miranda sfogliava i lookbook come se fossero i suoi cataloghi personali, scegliendo tailleur di Alexander McQueen e pantaloni di Balenciaga, come se fossero t-shirt di Gap. Metteva un post-it sui pantaloni affusolati di Fendi, un altro sopra il tailleur gonna di Chanel, un terzo con un grande no sulla blusa di seta coordinata. Ero stata a guardare mentre Emily faxava agli stilisti le scelte di Miranda, omettendo taglia e colore, visto che chiunque nell'ambiente sapeva benissimo quali inviare. Solo dopo che l'intero guardaroba era stato ordinato, spedito e consegnato nella sua camera da letto, naturalmente per mezzo di una limousine con autista, solo allora Miranda abbandonava i vestiti della stagione passata e mucchi di Yves Saint Laurent, Céline ed Helmut Lang approdavano in redazione, stipati in una sfilza di borse. La maggior parte degli abiti smessi da Miranda era vecchia di 4, massimo 6 mesi, tutta roba indossata una o due volte o nella maggioranza dei casi non indossata per niente. Ogni tanto mi capitava di trovarci in mezzo qualcosa di veramente esplosivo, che costava un capitale. Allora lo tiravo fuori dalla borsa e lo imboscavo sotto la mia scrivania per poi portarmelo a casa. Una visita al sito di eBay e un salto a uno dei negozi dell'usato Deluxe di Madison Avenue ed ecco che a un tratto il mio stipendio non era più da fame. Era un modo come un altro per arrotondare. Miranda chiamò altre 6 volte tra le 6 e le 9 di sera, ovvero da mezzanotte alle 3 ora francese, per farsi mettere in contatto con gente che era a Parigi. Accontentai tutte le sue richieste senza ulteriori incidenti, dopodiché radunai le mie cose e mi preparai a filare via prima che il telefono suonasse ancora. Fu solo nel momento in cui, esausta, infilavo il cappotto che mi balenò davanti agli occhi il post-it che avevo attaccato al computer per non dimenticare quello che, ahimè, avevo puntualmente dimenticato. Chiamare a 15:30. La testa mi esplodeva e le lenti a contatto erano schegge di vetro. Mi sedetti nell'ufficio oramai buio e silenzioso e presi il telefono. Il numero di casa suonò a vuoto. Riagganciai prima che scattasse la segreteria. Sul cellulare invece Alex rispose al primo squillo. «Ciao!» disse. Sapeva che ero io. Aveva letto Runway sul display. «Com'è andata oggi?» «Come al solito». «Alex, io mi dispiace per non averti chiamato alle 3:30. È solo che qui è stata una tale follia. Miranda ha continuato a telefonare senza tregua e... Ehi, non ci pensare, non è mica la fine del mondo. Senti, adesso non è un buon momento per me. Posso chiamarti domani?» Sembrava distratto, distante, come se parlasse dall'altro capo del mondo. «Oh, ma certo, volevo solo sapere se va tutto bene». «Non hai voglia di accennarmi nulla? Mi hai fatto preoccupare. È forse successo qualcosa?» Rimase in silenzio per un istante, poi disse: «Beh, non mi hai dato l'impressione di essere poi così preoccupata». Non c'era sarcasmo nelle sue parole, né disapprovazione. Mi morsicai il labbro inferiore tanto da farlo sanguinare. «Alex, non ho dimenticato di chiamarti», mentì spudoratamente. «È che non ho avuto nemmeno un secondo libero. Emily se n'è andata alle 5 lasciandomi sola con il telefono. Miranda non la smetteva di imperversare e ogni volta che mi dicevo "adesso chiamo Alex", lei spuntava sull'altra linea. Capisci adesso?» Alex non l'avrebbe bevuta, sapeva perfettamente che mi ero dimenticata, così come lo sapevo io. Non riuscivo a spiegarmi come mai nel momento esatto in cui entravo in ufficio tutto ciò che non era strettamente correlato a Miranda e a Runway cessasse di esistere. Runway era l'unica cosa che non funzionava nella mia vita, eppure paradossalmente l'unica che contava. «Senti Andy, adesso devo tornare da Joey. Ha 2 amichetti qui e a quest'ora avranno già tirato giù la casa». «Joey, sei all'Archmont? Oggi è mercoledì, di solito non ci vai il mercoledì. È tutto a posto?» «Sì, sì, va tutto bene. Stasera mia madre è stata chiamata d'urgenza. Andy, adesso non posso proprio parlare.
Ti ho chiesto di chiamarmi perché avevo una buona notizia. Presi il filo del telefono e me lo arrotolai così stretto intorno al dito, al medio e all'indice che cominciai a sentire le dita che pulsavano. Alex, non immagini quanto mi dispiace. Ti prego, dimmi qual è la buona notizia. Guarda, non è niente di eccezionale. È solo che ho organizzato tutto per la rimpatriata all'università. Hai organizzato tutto? Davvero? Vuoi dire che ci andiamo? L'avevo proposto la penultima volta che ci eravamo visti, in modo del tutto casuale. Ma Alex aveva capito quanto tenessi al raduno degli ex studenti e aveva voluto farmi una sorpresa. Sì, ho prenotato una stanza al Biltmore. Al Biltmore? Stai scherzando? Hai preso una stanza al Biltmore? È incredibile! Beh, hai sempre detto che ti sarebbe piaciuto provarlo, così ho deciso di accontentarti. Ho anche prenotato un tavolo per 10 per il brunch al forno. Non mi dire, hai fatto tutto questo? Certo, sapevo che ne saresti stata felice, ecco perché non vedevo l'ora di dirtelo. Ma a quanto pare sei troppo impegnata per darmi un colpo di telefono. Alex, sono al settimo cielo. Non vedo l'ora che sia ottobre. Ci divertiremo come pazzi. Grazie. Parlammo ancora qualche minuto. Quando riagganciai, Alex non sembrava più arrabbiato, ma in compenso io non riuscivo quasi a muovermi. Lo sforzo fatto per convincerlo che non mi ero dimenticata di lui mi aveva risucchiato le ultime energie. Non ricordo di essere salita in taxi quella sera né di aver detto buonasera a John Fisher Galliano nella lobby del mio palazzo. A parte la spossatezza, l'unica cosa che ricordo è il senso di sollievo che provai nel constatare che la porta della camera di Lily era chiusa, senza nemmeno un filo di luce sotto la porta. Pensai di ordinare una cena a domicilio, ma la sola idea di trovare un menù e fare l'ennesima telefonata fu sufficiente a farmi desistere. Invece di mangiare, mi sedetti sul cemento ruvido del balcone e inalai con piacere il fumo di una sigaretta. A un certo punto, la porta della camera di Lily si aprì e sentii i suoi passi strascicati nell'ingresso. Spensi subito la luce nella mia stanza e restai seduta lì al buio, in silenzio. Avevo parlato per 15 ore di seguito e adesso il solo pensiero di aprire bocca ancora mi dava la nausea. Assumila, aveva decretato Miranda dopo aver fatto il colloquio ad Annabelle, la 12ª ragazza che le avevo sottoposto. Annabelle era madrelingua francese, anzi si esprimeva così male in inglese che per capirla mi ero dovuta far aiutare dalle gemelle. Si era laureata alla Sorbona e aveva un corpo longilineo e meravigliosi capelli castani. Aveva stile e non sembrava intimorita dai modi bruschi di Miranda. Il fatto che gliel'avessi segnalata come una fra le candidate più interessanti era la prova che in qualche modo stavo cominciando a capire i suoi gusti. Devo ammettere che ultimamente le cose erano andate meglio di quanto osassi sperare. Ero riuscita a portare a termine tutti gli ordini per il guardaroba come mi era stato chiesto. Me l'ero persino cavata a coordinare le prove con il suo sarto e la consegna dei capi presso la sua abitazione. Durante l'assenza di Miranda, l'organizzazione della festa di fidanzamento di suo cognato aveva fatto progressi. Stranamente, nessuno era stato colto da attacchi di panico, crisi d'ansia o insonnia nervosa e tutto pareva pronto per l'imminente venerdì sera. Mentre Miranda era ancora in Europa, Chanel aveva consegnato un abito da sera rosso, un pezzo unico, lungo fino ai piedi e tempestato di vere perle. L'avevo immediatamente spedito in tintoria per una rinfrescata. Un mese prima avevo visto un abito di Chanel simile a quello su una pagina di Way, il mensile specializzato dedicato al popolo della moda. Lo avevo mostrato a Emily, che aveva annuito con aria grave. Già, $40,000. Aveva cliccato per selezionare un paio di pantaloni neri su www.style.com, dove passava ore a caccia di nuove idee per il viaggio in Europa con Miranda.
40.000 dollari per cosa? Il suo vestito, quello rosso di Chanel, costa 40.000 dollari in negozio. Certo, Miranda non paga il prezzo pieno, ma ti garantisco che non gliel'hanno regalato. Non è una pazzia? 40.000 dollari. Ero allibita. 40.000 verdoni uguale a 2 anni in un'università privata di medio livello, un acconto per l'acquisto di un appartamento, lo stipendio annuale dell'impiegato americano medio che ci manteneva moglie e figli. 40.000 verdoni per un vestito. A quel punto pensavo di averle viste proprio tutte, almeno fino a quando l'abito non era tornato dalla lavanderia accompagnato da una busta con su scritto «Per la signora Miranda Priestly». Dentro c'era una fattura vergata a mano su un cartoncino color crema. Capo di vestiario, abito da sera, stilista Chanel, lunghezza caviglie, colore rosso, taglia 38. Descrizione: perle cucite a mano, senza maniche, scollo rotondo, cerniera lampo laterale invisibile, fodera di seta pesante. Tipo di servizio effettuato: prima pulitura, totale da pagare 670 dollari. Accanto alla fattura c'era un biglietto della proprietaria che sicuramente si pagava l'affitto di casa con quel che la Elias Clark sborsava per il servizio di pulitura secco richiesto da Miranda. Felici di aver lavorato sul suo stupendo abito da sera, speriamo che lo indossi con piacere per il party al Metropolitan Museum. Come d'accordi, ritireremo l'abito lunedì 24 maggio per la pulitura successiva al party. La preghiamo di farci sapere se desidera altri servizi. Coi nostri migliori auguri, Colette. Era solo martedì e Miranda aveva un vestito nuovo di zecca, rinfrescato e appeso con cura nell'armadio. Emily aveva già trovato i sandali argento di Jimmy Choo che Miranda intendeva abbinarci. Il parrucchiere sarebbe andato a casa sua alle 5:30 di venerdì pomeriggio, il truccatore alle 5:45 e Uri aveva l'ordine di andare a prendere Miranda e il signor Tomlinson alle 6:15 in punto per portarli al Metropolitan. Miranda era fuori ufficio per il saggio di ginnastica di Cassidy e io speravo di potermela svignare presto per fare una sorpresa a Lily. Aveva appena superato l'ultimo esame dell'anno e volevo portarla fuori a festeggiare. Emily, pensi che potrai staccare verso le 6:30, 7? Oggi Miranda non ha bisogno del book. Perché non sono state fatte modifiche? Chiesi. Certo, io comunque sto per andare. Controllò allora sul monitor del computer. Erano passate da poco le 5. Un altro paio d'ore e poi vai pure. Questa sera Miranda sta con le gemelle, perciò non credo che telefonerà. Emily doveva incontrare il tipo che aveva conosciuto a Los Angeles a Capodanno. Era venuto a New York e, sorpresa, l'aveva chiamata. Andavano al bar di Kraft per bere qualcosa e poi, se il ragazzo si fosse comportato da essere umano, Emily l'avrebbe portato a Nobu. Qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura insieme. Grazie per essere stati con me anche oggi, ciao!

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
1: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
2: Come coordinatore cittadino i Fratelli d'Italia sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
3: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
4: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
6: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Montecassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
7: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
8: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
9: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili, e un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli-Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica i maceratesi per Barcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Barcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Barcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
9: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi

0: Forza per la sanità privata. Un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica. La tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
3: 8:34 minuti, sabato 16 maggio 2026, arriva il buongiorno, sì, dagli studi di Via Cincinelli 4, Macerata, Radio Nuova in blu, dunque la radio, l'unica radio in FM che trasmette dal capoluogo. Beh sì, ci fregiamo di questo, lo diciamo, anche perché sono i 50 anni della nostra radio, e nel 1976, precisamente il 10 ottobre 1976, questa radio ha cominciato a proporre le voci, le tante voci che poi si sono disseminate nell'etere. Beh, ne sono passati di anni, sono cambiate le cose molto molto molto, a dire la verità, specialmente negli ultimi anni, veramente tanti tanti cambiamenti anche positivi, perché è molto più semplice per tanto, facendo riferimento alla programmazione e via di seguito, insomma, punto di vista tecnico sappiamo di che cosa vuol dire, però le voci continuano a essere protagoniste, anche con l'informazione locale, come facciamo noi ogni giorno dal lunedì al sabato a quest'ora, le notizie che toccano il nostro territorio, tanta informazione, anche appuntamenti, perché poi siamo anche nel fine settimana, anche se oggi partiamo dal meteo, sicuramente la giornata non è granché, pioggia, nuvole, tutto previsto, avevamo già accennato nei giorni scorsi, e fa anche un po' freddino, non è poi così caldo. Oggi le temperature, la minima 9, la massima 15, in questo momento abbiamo 11 gradi, però c'è da dire che domani domenica ci sarà una bellissima giornata di sole, così ci dicono i meteorologi, abbiamo un sole proprio senza nessuna nuvola, le temperature 11-21 gradi per domani. E allora, visto che segnaliamo ogni mattina degli eventi, e noi non possiamo non parlare oggi del Tour delle Fonti tra storia, restauro e identità, che arriva domani per gli amanti, e per gli amanti anche di Macerata, perché stiamo parlando dei manufatti veramente molto molto belli che abbiamo nel nostro territorio, e certamente queste tre fonti che verranno così analizzate, visionate in questo tour, sono tra le più belle. Intanto c'è questo intervento di recupero che è stato realizzato dal comune di Macerata grazie alle risorse del PNRR, e finalmente possiamo goderne. Domani l'inizio, il ritrovo, anzi, dei partecipanti alle 16:15 nel piazzale del Palasport di Fonte Scodella, da dove inizierà il percorso guidato. Prima tappa Fonte Santa Maria Maddalena alle 16:30, siamo proprio lì sotto, per poi proseguire verso il Pozzo del Mercato alle 17:30 e concludere a Fonte Agliana alle 18:30, appena restaurata, bellissima anche questa. In ogni sosta l'esperienza sarà arricchita dagli artisti del CTR Calabresi Tema Riuniti, che accompagneranno il pubblico con letture di testi e poesie anche in vernacolo, dedicate al tema dell'acqua e alla storica figura delle lavandaie. Che dire, veramente, per noi almeno è una delle iniziative più belle che riguardano Macerata, ci permette di scoprire, appunto la storia del nostro più recente, queste sono fonti che risalgono anche a 100 anni fa, quindi certamente un secolo fa già esistevano, quindi da lì in poi questa è anche un po' la via delle acque, come è stato spiegato più volte, ma non finisce qui, di iniziative ce ne sono tante tante tante altre, quindi ricordiamo anche l'Expo Giardino, mostra mercato di fiori, piante e accessori da giardino.

0: noi, che è in programma proprio domani in Corso Cairoli, ritorna questa manifestazione, quindi Corso Cairoli sarà liberato, come si suol dire, dalle auto, si potrà passeggiare con in fronte, di fronte lo sferisterio tra i vari stand dedicati appunto a piante e accessori da giardino, e poi ci sono anche i festeggiamenti per dell'ascensione, e quindi insomma anche qui ci sono dei cambiamenti, soprattutto appunto nella zona che riguarda in modo particolare la chiesa di Santa Croce a Macerata. Ci fermiamo con gli appuntamenti, almeno per ora, perché poi naturalmente ce ne sono tantissimi disseminati nel territorio. Noi abbiamo parlato di Macerata e poi nemmeno tutti probabilmente li abbiamo individuati, però parliamo anche di altro, perché insomma ci sono tante notizie. Una carriera da 104 donazioni, Nicola Fermani si congeda, anima della nostra sezione Avis. Siamo a Sant'Angelo in Pontano, beh, attività meritoria di questo signore, complimenti, 104 donazioni. Che altruismo, era stato proprio lui nel 1992 a fondare la sezione. Per raggiunti limiti d'età non può più donare il sangue, un esempio costante che ha saputo toccare il cuore di tutti noi, dicono. È attorniato da tante belle presenze in questa foto in cui appunto dona il sangue. Complimenti veramente a questo signore che ha dato tanto agli altri. E poi c'è quest'altra notizia che fa riferimento alla discarica, manco a dirlo, se ne parla continuamente in questi giorni, perché che cosa è successo? Sono stati un po' cambiati i criteri per l'individuazione della discarica di Appoggio, tema annoso ormai, in provincia, durante appunto la sede, durante la riunione appunto dell'apposita assemblea, e qui questo ha fatto scatenare le ire, in particolare di chi abita, dei sindaci e di chi abita a Montefano e Pollenza. Perché? Perché questa nuova graduatoria li pone in cima tra appunto i luoghi, i territori dove realizzare questa discarica che nessuno vuole, nessuno, proprio nessuno la vuole. E naturalmente poi chi viene indicato come possibile luogo, come quale possibile luogo per realizzarla, scatena subito le proteste. Infatti, dicevamo, proteste davanti alla provincia, approvata la nuova graduatoria, in testa Montefano e Pollenza. Prima della riunione dell'ATA le grida vergogna contro il piano di scariche appena rielaborato. Clima teso anche in aula, alla fine il 63% dei sindaci dà l'ok, Loro Piceno esce dal podio. Come insomma non considerare anche queste proteste, giuste o non giuste? Beh, certamente questi abitanti dicono, ma insomma i loro sindaci in particolare, fino a qualche giorno fa si sono stati scelti dei criteri, adesso tutto cambia a nostro discapito. Non è giusto, anche loro dicono così. Allora, come vogliamo fare? Questa discarica comunque c'è da trovarla. Sono anni che se ne parla senza riuscirci poi in realtà. I rifiuti vengono portati fuori provincia, fuori regione, aumenta la Tari e questo non va bene, è tutto un problema. Allora, c'è chi propone la realizzazione della termovalorizzazione, chi del digestore. Bisognerà pure vedere se i cittadini sono d'accordo. Certo che questa problematica dei rifiuti sta diventando veramente molto molto pesante. Tajani e la sfida di Macerata, avanti con Parcaroli per difendere il ceto medio dalla sinistra. Il ministro degli esteri al Cinema Italia, ieri per il congresso regionale di Forza Italia, che ha sancito la riconferma di Francesco Battistoni alla guida del partito nelle Marche. Massimo impegno per l'Electrolux e per il rientro delle salme dalle Maldive, ha detto Tajani. Il governatore Acquaroli lancia intanto la sfida per le politiche del 2027, il sindaco uscente, il centro ha detto appunto Parcaroli, il centro destra unito e forte vinceremo al primo turno, e qui entriamo nell'ambito delle notizie, degli articoli dedicati anche alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno a Macerata il 24 e 25 maggio. Siamo vicini, vicinissimi, e infatti c'è poi Tittarelli, candidato del centro-sinistra, che dice di scarica Tittarelli tra due fuochi, Parcaroli scarica il problema sui territori ma no a un impianto a Macerata. Il candidato sindaco del centro-sinistra da un lato bacchetta il centro-destra per il metodo usato per la scelta dei siti, dall'altro si oppone alla potenziale scelta di Macerata, che però sarebbe stata al primo posto seguendo i criteri usati dall'università. È tutto molto, insomma, complicato, questo è un dato di fatto. Intanto comunque continuano gli appuntamenti dei cinque candidati sindaco. Oltre a Tittarelli e Parcaroli ci sono anche Sigona, Orioli e Ripa. Continuano nei vari quartieri per far conoscere anche le proprie idee e quello che vorrebbero fare se fossero appunto eletti. Questa è certamente una notizia di rinascita, una nuova casa per i carabinieri, aperta la caserma di Fiastra, struttura proiettata al futuro. Ieri il taglio del nastro, il sindaco Giancarlo Ricottini dice: passaggio da una presenza emergenziale a una sede stabile. Il governatore Francesco Acquaroli restituisce la speranza di chi ha creduto in questi territori. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli aggiunge: ci sono 2.000 opere pronte per la gara di appalto nel prossimo anno e mezzo per un valore di 1 miliardo e oltre. Quindi insomma, questo per dire quanta attività c'è appunto per la ricostruzione, siamo proprio nel pieno. La rabbia dei residenti di Viale Indipendenza a Macerata, leggiamo sempre da cronache maceratesi, erbaccio e marciapiedi impraticabili, ormai è una questione di sicurezza. Le lamentele di chi vive nel tratto di strada tra la caserma dei Vigili del Fuoco e Sasso d'Italia, tra loro Giuseppina Cucculelli che si muove con un girello, Maria Grazia Zavaglini, manca, dice, una programmazione seria, non è solo questione dell'intervento immediato. Petizioni, segnalazioni, telefonate, pare di parlare a un muro, queste le dichiarazioni di questi signori. Beh, chissà che forse attraverso la pubblicazione di questo articolo qualcosa si muova, l'abbiamo visto tante volte che è successo così, che magari è finito sui giornali il problema, la problematica è finita sui giornali e da quel momento poi l'amministrazione comunale si è mossa per sistemare il tutto. Radionuova.com, dunque la nostra pagina online ci propone questa notizia: bandiere blu, confermati 20 vessilli per le Marche. Questo è importante anche in vista dell'apertura della stagione. Le Marche si confermano tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile, conquistando anche nel 2026 20 bandiere blu, lo stesso numero dello scorso anno, nel riconoscimento assegnato dalla FEI alle località marittime e lacustri con le migliori performance ambientali e dei servizi. Naturalmente ci sono le nostre tre località balneari maceratesi, vale a dire Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova Marche. Ancora tratto da radionuova.com, quest'altra notizia: festa dell'Europa, ben 40.000 presenze a Macerata in 4 giorni la scorsa settimana. E che dire, veramente è stata una grande festa, ormai va avanti da parecchi anni e è sempre attrattiva, porta migliaia e migliaia di persone in centro con le tante iniziative che vengono proposte, naturalmente gli aperitivi europei che ormai sono diventati proprio un must per queste giornate, per il mese di maggio. Il mese di maggio vuol dire Macerata festa dell'Europa, non solo a dire la verità, però sicuramente questo sì, in genere vuol dire anche Macerata racconta, il festival del libro. Quest'anno invece è stato spostato, quindi sicuramente ci sarà, ma è stato spostato ai primi di luglio, quindi bisognerà attendere ancora un po'. E comunque anche questo veramente è un appuntamento immancabile che viene proposto da tanti anni a Macerata. Passiamo a Picchio News. Picchio News, tra notizie in primo piano troviamo questa. Cingoli, il fiuto del cane One scova la droga vicino alle scuole, controlli a tappeto dei carabinieri. E poi ancora, sempre scorrendo la pagina, Macerata, capriolo sbuca all'improvviso e viene investito da un'auto. Allora, approfondiamo questa notizia perché stiamo parlando di una zona, via Mattei a Macerata, lungo la strada in direzione Fonte Scodella, una zona dove abbiamo avvistato molte volte, sono stati avvistati molte volte i cinghiali, ma non ci sono solo cinghiali, come ci dice questo articolo, ci sono anche i caprioli. L'animale è sbucato improvvisamente sulla carreggiata ed è stato colpito da un'auto in transito. La vettura ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno regolato la circolazione consentendo il transito a una sola corsia durante le operazioni. Il capriolo rimasto ferito è stato affidato agli operatori del CRAS per le cure del caso. A dire la verità, noi abitando nella zona li avevamo visti più volte questi caprioli. Ci fa un po', ci colpisce perché stiamo parlando di un'area dove insistono diverse, dove insiste intanto la strada di scorrimento via Mattei, che insomma è molto trafficata, ci sono rumori, e poi nelle vicinanze ci sono altre strade. Evidentemente insomma i caprioli hanno imparato a vivere anche in questo sistema dove peraltro c'è anche molto verde, però anche vicino a questi luoghi. Noi ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vau. Dopo la due giorni in Cina, Trump torna negli Stati Uniti e apre a Xi sulla questione Taiwan, ma il governo dell'isola ribadisce stamane il diritto all'indipendenza.
2: Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così Trump dopo il summit con Xi a Pechino, negando che l'avvertimento del presidente cinese su Taiwan fosse una minaccia diretta agli Stati Uniti. Quello che è vero è che il tycoon si smarca dalla linea del predecessore Biden, che aveva dichiarato: siamo pronti a difendere Taiwan in caso di attacco cinese. Xi Jinping più volte ha promesso che il destino della Cina e annettere l'isola in maniera pacifica o con le armi. Trump poi ieri è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La due giorni in Cina ha portato il disgelo diplomatico, ma non alla svolta auspicata. Passi avanti simbolici. Il leader cinese che ha accettato l'invito di recarsi a settembre negli Stati Uniti, ma non l'inizio di una nuova fase. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Continuano i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Questo il bilancio aggiornato di un raid aereo israeliano contro alcune città nel distretto di Tiro nel sud del Libano. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani hanno agitato le acque, ma è arrivata la smentita di Palazzo Chigi, che ha sottolineato come l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, internazionali di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev. Riprenderà oggi alle 15, sospeso e poi ripreso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Sabato Sport. Quando lo sport chiama, noi cominciamo a giocare. Con Euno Carini su Radio Nuova in Blu è Sabato Sport.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, sabato, ore 09:03. Oggi abbiamo Alberto Fede, scherma Macerata. Ciao Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, la scherma Macerata presente sul territorio dal 1975, perbacco.
2: Sì, diciamo che l'origine della nostra associazione risale al 1975. Probabilmente, anzi certamente, la scherma Macerata è nata molto prima, perché ho scoperto recentemente che quando è stato addirittura costruito lo sferisterio, tra gli obiettivi dello sferisterio doveva essere anche una sede per fare incontri di scherma, teoricamente. Poi non è mai stata così.
1: No, però c'era, e ti dico che mio padre aveva il fioretto, io ho ritrovato in soffitta il fioretto con il quale poi dopo andavo, che non era più omologato ovviamente, all'ISEF di Urbino. Io avevo preso scherma e il fioretto di mio padre ancora ce l'ho in soffitta, insomma, ecco, quindi vuol dire che...
2: No, è una lunga storia, la scherma è una lunga storia.
1: Senti, la scherma è una disciplina sportiva olimpica, no? Abbiamo visto la nostra squadra nazionale che ha tenuto su il nome dell'Italia, no? Con tanti successi, però è una disciplina, a mio modesto avviso, che unisce, no? Le abilità fisiche alla strategia, ma tanta tecnica soprattutto.
2: Assolutamente sì, diciamo che la scherma è nota ai più per i risultati che ha ottenuto, perché a livello olimpico soprattutto è la disciplina che ha vinto il maggior numero di medaglie olimpiche nella storia dello sport italiano.
1: Ce la vediamo con i francesi?
2: Noi abbiamo 135 medaglie vinte alle Olimpiadi moderne, quindi sono un record assoluto. Tanto per dare un dato, è al secondo posto nel mondo dopo l'atletica leggera degli Stati Uniti. Penso, quindi che... per numero di medaglie vinte è assolutamente al primo posto in Italia. Quindi questo è un po' quello che condiziona anche molto la scherma, perché la maggior parte delle persone che hanno visto qualcosa di scherma hanno visto una finale dove c'è un campione che sta lì per combattere per una medaglia d'oro, comunque, certo, insomma, per un titolo a livello internazionale, però questo non significa conoscere lo sport, significa conoscere il risultato di quello sport.
1: Certo, certo.
2: E la scherma è uno sport che indubbiamente non è immediato come comprensione, ha delle necessità di essere compreso, capito, provato. Noi abbiamo ormai nella nostra esperienza scoperto che chi si avvicina alla scherma è perché effettivamente l'ha provata. Averla vista dà un'immagine falsata, proprio perché quello che si vede è soltanto gli incontri di altissimo
1: livello. Grazie.
2: Soltanto incontri di altissimo livello, mentre quello che noi cerchiamo di fare, di predicare, è una scherma aperta a tutti, ma veramente a tutti, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle condizioni fisiche, indipendentemente anche dalle condizioni economiche, perché spesso la scherma è stata considerata uno sport d'élite. Oggi fortunatamente non è più così. Quindi è uno sport che abbina delle caratteristiche di completezza sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista cognitivo, metodologico, psicologico, interessanti nella crescita per esempio dei giovani.
1: Senti, nel frattempo è arrivata credo una telefonata da Francesco Ciccarelli, il nostro giornalista. Ciao Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno Euno, ecco. Buongiorno ad Alberto, con cui ci conosciamo.
2: Buongiorno, allora, Francesco.
3: Buongiorno. Allora, intanto parliamo con più contezze, diamo più informazioni possibili sulla vostra società. E poi andiamo al punto centrale per cui oggi Alberto è lì, sì, nel senso l'inaugurazione di questa nuova palestra dedicata alla mostra e alla scherma e alle arti marziali. E vediamo che tipo di palestra hanno costruito e come fa a ospitare diverse discipline sportive, come è efficientata all'interno, se ci sono barriere architettoniche che sono state superate, insomma volevo capire queste cose. Noi poi ci sentiamo per la seconda parte, uno.
1: Grazie. A più tardi. Grazie Francesco.
2: Bene, allora io ringrazio per questa domanda perché ci dà la possibilità, certo, di spiegare un po' meglio quello che facciamo. Sarebbe bello poi venirlo a vedere per chi è incuriosito. Allora, noi facciamo scherma sia olimpica che paralimpica. Questa è una cosa a cui teniamo molto. Ci occupiamo di scherma inclusiva e di scherma integrata, dove ci rivolgiamo sia agli atleti olimpici sia agli atleti con disabilità di tipo motorio, quindi fondamentalmente quella che è la scherma in carrozzina, certo, cosiddetta, sia con atleti con disabilità di tipo sensoriale, quindi atleti soprattutto non vedenti. La Macerata scherma ha vissuto purtroppo negli ultimi anni, e direi dal terremoto del 2016 in poi, con l'inagibilità della palestra in cui si trovava, che era la vecchia scuola mestica a via dei Sibillini, un momento di grosse difficoltà strutturali, nel senso che è diventata una società nomade, si spostava e si sposta ancora, diciamo, da una scuola all'altra a seconda delle disponibilità del comune, allenandosi su terreni sicuramente non idonei. Pensiamo solo che ogni allenamento viene fatto su un rettangolo dove non possono essere montate le pedane, perché nelle scuole questo non si può fare. È un po' come un allenamento di calcio senza le porte. Certo, immaginiamo, certo, che cosa significa poi per i nostri ragazzi quando devono andare a fare
1: quindi
2: le gare.
1: La superficie che trovate,
2: quindi troviamo che si allenano sul linoleum mentre le pedane sono in ferro, e non è un caso che sono in ferro, perché nella scherma le pedane devono essere conduttive. La scherma è uno sport che si basa sui contatti elettrici, e quindi anche la pedana deve consentire il contatto elettrico. Non avere le pedane a terra, ma avere soltanto,
1: perché spieghiamo,
2: pedana,
1: no, agli ascoltatori, no, nel momento in cui tu tocchi l'avversario, no,
2: si accende una luce. Poi, a seconda delle armi a disposizione, tanto per dare un flash, la scherma si basa su tre specialità: il fioretto, la spada e la sciabola. Il fioretto ha una punta, appunto, che è elettrificata, quindi quando tocca il busto dell'avversario, escluse le braccia ed esclusa, certo, la testa, si accende una luce. La spada ha anch'essa la punta elettrificata, il bersaglio però in quel caso è tutto il corpo, compresa la testa, i piedi, le braccia. La sciabola ha anch'essa il contatto elettrico, essendo uno sport, un'arma che può colpire sia di punta che di taglio che di controtaglio, non ha la punta elettrificata ma tutta la lama elettrificata, e il bersaglio è tutta la parte superiore del corpo, quindi dalla vita in su, compresa la testa, compresa le braccia. Questo ha anche l'origine storica, perché la sciabola è tradizionalmente l'arma dei cavalieri, esatto, quindi quando si combatteva a cavallo si combatteva sulla parte superiore del corpo per non colpire il cavallo, e quindi rimane questa tradizione, certo, ma non è l'unica che nella scherma, pensiamo soltanto al fatto, adesso per dare un'altra curiosità, il perché gli schermidori sono vestiti tutti di bianco, se vogliamo dirla un'altra curiosità, no? Spesso qualche genitore ci dice: ma perché le divise non possono essere colorate, per esempio? Sarebbe più bello, più vivace, come le magliette, non so, di una squadra di calcio o di pallavolo. In effetti non è così, perché anche qui la tradizione della scherma nasce dal duello, se ricordiamo, dei duelli ottocenteschi e non solo, dove il duello poteva essere al primo o all'ultimo sangue. Quando il duello era al primo sangue, quindi significa che il duello si interrompeva nel momento in cui uno dei due rimaneva ferito, si doveva riconoscere il sangue. Per rendere visibile la ferita ci si vestiva di bianco, ed è rimasta dall'epoca ancora oggi questa tradizione. Fortunatamente le ferite non ci sono più, ma il colore bianco è rimasto. Vabbè, questo tanto per dare una curiosità schermistica che è presente ancora oggi. Ce ne sono anche altre, ma adesso senza dilungarsi troppo.
1: Certo.
2: Per rispondere alla domanda di Francesco, alla seconda soprattutto domanda di Francesco, noi abbiamo presentato con il comune di Macerata la nuova palestra di Piediripa martedì 12 maggio, quindi pochi giorni fa. È stata una presentazione di fine lavori, nel senso che la palestra sarà utilizzata per gli allenamenti verosimilmente a partire da settembre. A giugno dovrebbe avvenire la concessione comunale e quindi fondamentalmente a settembre cominceranno gli allenamenti. È un risultato importante perché è la prima volta che a Macerata ci sarà un impianto dove è possibile fare allenamenti di scherma alla pari con altre province. Oggi se vogliamo Macerata era penalizzata rispetto ad altre province, non solo province, anche altre comuni delle Marche.
1: Che c'è una tradizione, no, forte a Iesi, no?
2: C'è la tradizione, allora Iesi è forse il club di scherma delle Marche più conosciuto perché ha avuto nella sua storia tanti campioni. Ha una storia molto lunga, il club di Iesi è nato nel primo dopoguerra, nel 1947, quindi ha una storia molto lunga, ha avuto ottimi maestri, ottimi atleti, anche devo dire una grande diffusione di conoscenza della scherma sul territorio iesino. Questo ha favorito anche un afflusso di ragazzi che indubbiamente a Macerata è un po' più difficile perché molti non sanno nemmeno che a Macerata viene praticata la scherma. Alcuni dei nostri ragazzi o dei genitori ci dicono: ah, ma noi pensavamo che si potesse fare scherma solo a Fermo, solo a Iesi, solo ad Ancona o addirittura in località più lontane. Questo è il nostro grosso cruccio, il grosso limite che abbiamo, che è quello di far sì che molte persone non lo sanno, ancora meno sanno che siamo una delle poche associazioni sportive di Macerata affiliate al Comitato Italiano Paralimpico, quindi certificate per quanto riguarda lo sport paralimpico e con ragazzi, un ragazzo che ha cominciato la scherma con noi quest'anno, un ragazzo in carrozzina, parteciperà la prossima settimana, si è qualificato ai campionati nazionali assoluti paralimpici a Roma ed è la prima volta che un atleta di Macerata parteciperà.
1: Ci devi dare, Alberto, le notizie, lo sai che io le pubblico volentieri sulla pagina della
2: e
1: radio,
2: quindi eh? Esatto, il venerdì 5, no, tra due settimane, 5 giugno parteciperà per la prima volta un atleta di Macerata qualificato ai campionati nazionali assoluti di Fioretto.
1: Complimenti.
2: In questo è importante perché riteniamo, ecco, e questo ragazzo quando ci ha conosciuto casualmente, diceva: ma io pensavo di dover andare a Iesi, poi i miei genitori dicevano: ma Iesi è troppo lontana,
1: certo,
2: fai qualche altro sport. Ma diceva lei, lui era appassionato di scherma, ci ha scoperto, adesso è contentissimo di fare scherma con noi.
1: Immagino.
2: Per dire. Quindi la mia diciamo così più grande aspettativa è quella che la scherma possa essere resa nota anche nelle scuole, perché spesso nelle scuole stesse non sanno né gli insegnanti di scienze motorie né la direzione scolastica che si può fare scherma.
1: Che me lo dicevi, no? Che andavate nelle scuole.
2: Noi lo stiamo facendo, una promozione nelle scuole.
1: Però lì chi ci vuole? La sensibilità
2: degli... Lì ci vuole la sensibilità degli insegnanti. Teniamo presente che attualmente, tanto per dire una, nella facoltà di scienze motorie di Urbino, che è quella che diciamo dove vengono laureati il maggior numero di insegnanti di scienze motorie che poi operano sul territorio, non c'è la scherma tra le discipline di insegnamento.
1: Eppure c'era ai miei tempi,
2: c'era,
1: pensa te.
2: Adesso purtroppo non c'è più. La scherma è stata invece introdotta nella facoltà, magari ne parliamo anche successivamente,
1: sì, esatto,
2: dell'Università di Macerata. Tornando alla palestra, tanto per completare il quadro, la nascita di questa palestra comincia nel 2022.
1: Vogliamo fare una piccola pausa nel frattempo?
2: Prego.
1: Adesso ce la stava segnalando la regia, così almeno

0: Eccoci qua, seconda parte. Vai Alberto.
1: Bene, allora stavamo parlando della nuova palestra di Scherma, così facciamo un po' di
0: dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale,
1: un po'
0: no?
1: Di promozione per questa assessore nuova palestra.
0: Sacchi,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Questa palestra è nata, come dicevo, nel 2022 per un bando del PNRR a cui ha partecipato il Comune di Macerata con l'ufficio sport, con l'assessore Riccardo Sacchi, che prevedeva la costruzione di un nuovo impianto multisport, doveva prevedere tre discipline sportive. È stata scelta la scherma, il judo e il karate, perché erano tre discipline che avevano due caratteristiche fondamentali: una, non disponevano di un altro impianto sportivo, e due, sono tre discipline che permettono lo sport integrato tra disabili e non disabili, perché questa è un'altra condizio sine qua non del bando di costruzione. Quindi certo, la scherma, così come il judo, consentono di fare sport anche ai disabili. E nel 2022, che ricorderete che Macerata era città europea dello sport,
0: come no?
1: A Macerata furono organizzati i campionati italiani assoluti paralimpici, dove appunto affluirono atleti da tutta Italia, atleti in carrozzina, erano ben 153 atleti
0: Austria,
1: che erano venuti a Macerata con una diretta Rai, insomma, quindi con una certa visibilità per quanto riguarda questo, e fu avviato questo progetto. Questo progetto che si è concluso pochi giorni fa come costruzione e apertura della palestra. Adesso ci sarà c'è una fase un po' che riguarda la parte, diciamo, più burocratica di assegnazione degli spazi e di tutte le discipline, e quindi contiamo di poter avere tra un mese, diciamo, l'accesso alla palestra e quindi l'allestimento per la
0: certo,
1: prossima stagione.
0: Certo.
1: È una cosa importante perché, come dicevo, è una palestra dedicata allo sport inclusivo, il che significa che ha tutte le caratteristiche per l'accesso e alle carrozzine, abbiamo le pedane paralimpiche, quindi le pedane già installate con le carrozzine per gli allenamenti della scherma in carrozzina, abbiamo la pedana per i non vedenti, quindi abbiamo tutto ciò che può servire anche a creare quella integrazione che nella scherma è una cosa direi abbastanza peculiare, di fare allenamento contemporaneamente ad atleti con e senza disabilità. Non tante altre discipline fanno la stessa cosa, e la cosa che in genere ci viene riconosciuta dagli atleti con disabilità è proprio quella di dirci che loro si sentono durante l'allenamento di scherma assolutamente alla pari degli altri, perché non c'è un aiuto, non c'è una guida, non c'è un assistente, sono perfettamente autonomi, vengono messi nelle condizioni di essere autonomo. L'atleta normodotato si siede in carrozzina se deve tirare con un atleta in carrozzina,
0: certo,
1: oppure viene bendato se deve tirare con un atleta, certo, non vedente, ma a quel punto
0: l'assalto
1: si svolge in una situazione di assoluta parità.
0: Senti, vogliamo sottolineare un aspetto che ha la scherma e pochi altri hanno, è che il famoso combattimento, la lealtà, perché ci sono delle regole, no?
1: Assolutamente, la scherma si basa
0: che partono
1: molto
0: da lontano,
1: diciamo, ha un'origine.
0: Oggi la lealtà non c'è quasi più.
1: Oggi purtroppo si è un pochettino persa, ma scherma la richiama ed è, direi, quasi un tema costante del nostro insegnamento ai giovani, ai ragazzi. Una delle primissime cose che si insegna ai ragazzi è come salutare l'avversario.
0: Vedrai che c'è Francesco?
2: Sì, sono ancora qua.
0: Hai sentito parlare di lealtà?
2: Sì, sì, non solo questo. Avete parlato dei campionati italiani del 2022, che in effetti ho seguito, e volevo capire un paio di questioni su questo. Intanto mi risulta che l'avete organizzati proprio voi come società, e soprattutto volevo capire come avete risolto la questione degli alberghi, perché Macerata ne ha pochi da utilizzare, e poi lì c'era il fatto anche di ospitare atleti disabili, quindi bisognava che gli alberghi avessero diverse caratteristiche, e in quel caso avete anche organizzato dei pacchetti turistici per permettere agli atleti di visitare il nostro territorio, che comunque dà la possibilità di vedere tante cose importanti, certo. In primis appunto sport, teatri e non solo. Grazie, ci sentiamo poi per il secondo argomento.
0: Grazie.
1: Bene, assolutamente, ecco, l'organizzazione è stata, diciamo, complessa, per usare un eufemismo, nel senso che ospitare dei disabili in albergo non era così facile. Tanto per dare un dato, la Federazione Italiana Scherma ci chiese nel 2022 di individuare 20 camere attrezzate per i disabili negli alberghi maceratesi. Ne trovammo 4. Quindi era assolutamente, diciamo, necessario allargare il bacino a cui ci siamo rivolti, per cui gli atleti hanno soggiornato anche fuori Macerata, siamo arrivati fino a Civitanova come disponibilità di riviera. Fortunatamente non tutti gli atleti disabili avevano bisogno in effetti delle attrezzature disabili, perché molti disabili magari non è detto che si muovevano in carrozzina abitualmente, magari erano atleti amputati che però erano in grado di muoversi in piedi,
0: certo.
1: Oppure atleti che avevano delle difficoltà motorie agli arti superiori, quindi che non avevano bisogno di un bagno disabile. Oppure pensiamo agli atleti non vedenti, anche essi magari potevano utilizzare strutture normali. Noi li abbiamo accompagnati e assistiti nel processo di prenotazione e di selezione, anche in base alle loro esigenze. Devo dire che ha funzionato bene. Un altro aspetto delicato era stato quello dei trasporti, perché immaginiamo che molti atleti venivano da altre regioni, arrivavano in aereo a Falconara all'aeroporto, oppure arrivavano in treno, e dopodiché bisognava dargli un'assistenza, certo, per, certo, trasportarli. Fortunatamente, da questo punto di vista, ci ha dato una mano l'ANFAS, che ci ha messo a disposizione un pulmino attrezzato per il trasporto disabile, e quindi abbiamo potuto sopperire anche a queste esigenze.
0: Senti, per concludere, vogliamo dire che la scherma è diventata, ci siamo ormai...
1: Sì.
0: È entrata nelle scienze motorie all'Università di Macerata. Questa è una bella
1: questa
0: novità.
1: È una notizia che ci dà molta molta soddisfazione, e credo che sia importante per la città di Macerata. L'Università di Macerata ha inserito nel corso di laurea di scienze motorie, che si avvierà a settembre di quest'anno, la scherma tra le discipline di insegnamento. Questo è un aspetto importante, perché i futuri insegnanti di scienze motorie quindi avranno una conoscenza di base della scherma. Noi siamo coinvolti sia nelle lezioni teoriche che nelle lezioni pratiche,
0: quindi verranno da voi,
1: quindi la nuova palestra sarà utilizzata e
0: anche all'università,
1: anche
0: fantastico,
1: per questo motivo, per
0: bello,
1: consentire all'università, siccome il corso di laurea tra l'altro si intitola corso di laurea in scienze motorie inclusive, bello, quindi sarà ancora più coinvolgente dal nostro punto di vista, per la necessità di creare e spiegare tecniche di insegnamento congiunto ad atleti con e senza disabilità.
0: Bene. Bene, oggi per oggi diciamo che tutto, anche perché tu avevi degli impegni, mi sembra, per cui
1: grazie.
0: Siamo arrivati perfettamente alle 9:30. Ti salutiamo, però ecco, prenditi una responsabilità di venire un po' più spesso e ci parli di inclusività. Magari la prossima volta facciamo solo una trasmissione approfondendo questo argomento.
1: Volentieri, poi io invito chiunque fosse incuriosito anche soltanto dalla scherma e conoscerci meglio di visitare il nostro sito.
0: Bene.
1: Se vuole, maceratascherma.it.
0: Maceratascherma.it. Grazie Alberto, buona
1: grazie
0: giornata.
1: A voi.

Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, 9.34, adesso stiamo attendendo di poterci collegare con Andrea Robbia, che è il responsabile della FIGEST nazionale per quanto riguarda il Dipartimento dei Giochi e Sport Tradizionali. Con lui adesso parleremo di una nuova disciplina che verrà introdotta e oggi pomeriggio verrà presentata.

giochi che magari erano in Italia, diciamo la federazione è riconosciuta dal CONI e praticamente adesso si sono organizzati per presentare anche un gioco praticamente che si svolgeva un po' nelle nostre famiglie, nelle nostre vicino casa, insomma, no? Gioco palla è una nuova disciplina sportiva che è entrata ufficialmente nel panorama della Federazione Marchigiana. Oggi pomeriggio alle 16:15 presso la terza struttura di Enrico Mattei a Coridonia praticamente ospiteranno questo primo allenamento che è aperto e organizzato dalla SD, così si chiama, Dodgeball di Coridonia. È la prima associazione che è nata nelle Marche, dedica a questa disciplina appunto iscritta alla FIGEST. E che cosa si propone? Praticamente cercheranno di trovare un po' degli affiliati e delle corrispondenze, no? E, diciamo, con Andrea Robbia volevamo parlare, dato che è anche tecnico federale, ex giocatore e responsabile di questa disciplina, e cercheremo di vedere con lui i regolamenti, le caratteristiche, le modalità di gioco di questa disciplina che è presente nelle Marche tramite anche la responsabile regionale che è Katia Luciani, che abbiamo avuto il piacere di ospitare nei nostri studi, a conferma dell'attenzione crescente che la federazione ha. Sentiamo un po'. Mettiamo un po' di musica, intanto cerchiamo di trovare questo responsabile nazionale.

0: Allora, eccoci qua, non abbiamo ancora Andrea Robbia, ma c'è Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Euno.
0: Non so cosa è successo.
1: No, allora, stavo tentando anch'io di prendere Andrea Robbia per aiutarvi e ha il telefono occupato, probabilmente sta arrivando a Corridonia e allora staranno mettendosi d'accordo per la dimostrazione di questa sera.
0: Sì, io però, pomeriggio, tu avevi qualche notizia da darci su questo sport?
1: Io ho avuto la possibilità di intervistarlo ieri sera ad Andrea Robbia,
0: dimmi.
1: E probabilmente se non riusciamo a prenderlo oggi l'intervista poi ve la mando e la mandiamo in radio. E niente, quindi lui ha detto, ieri mi ha parlato un po' di questo sport che all'inizio potrebbe sembrare un po' simile alla pallavolo, diciamo. Però dopo ha delle regole diverse. Da quello che ho capito si gioca 6 contro 6
0: praticamente si getta, no, la palla contro l'avversario e così si elimina l'avversario, dico bene?
1: Sì, così si elimina l'avversario.
0: È una specie di palla, diciamo, prigioniera, è un gioco.
1: Esatto, e si vuole praticamente eliminare più avversari possibile, chi li elimina vince il set.
0: Certo.
1: E poi dopo ho capito che si gioca in 3 set, chi vince il...
0: Quindi sono set anche piuttosto corti, diciamo, no? Perché
1: sì,
0: si gioca a una velocità incredibile.
1: Sì,
0: ho visto qualche immagine, ho visto.
1: A una velocità incredibile, e chi vince quei set dopo vince la partita. Diciamo che, come mi diceva il presidente Robbia, loro hanno cominciato a proporre questo sport nel CSI, Centro Sportivo Italiano. Poi dopo si è affiliato alla FICEST, adesso fa parte della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.
0: Certo.
1: È più presente al nord, in particolar modo, però il presidente Robbia è di Faenza, quindi diciamo che è anche presente in Emilia Romagna e nelle Marche comincia a farsi spazio, e appunto il presidente mi diceva che ci fu una richiesta di informazioni da parte di questa nuova ASD che è nata da poco, e quindi questa sera ci sarà questa
0: dimostrazione, no, chiamiamola.
1: Questo atto dimostrativo. E quindi
0: perché mi sembra di vedere dal programma che ci saranno i ragazzi delle elementari e delle medie, e il presidente si chiama Gioele Giacchet, dico bene?
1: Sì, esattamente. E il fatto è questo, che si sta cercando di diffondere questa disciplina soprattutto nelle scuole, nelle ore di educazione fisica, e anzi il presidente Robbia si rammaricava tra virgolette di non avere nelle ore di educazione fisica ne sono poche attualmente nel programma scolastico, però c'è di bello che molti insegnanti cercano di insegnarla questa disciplina, e questo secondo me è molto importante, non solo
0: certo,
1: perché scopriamo un gioco antico, ma perché è diventato sport ormai anche questo un bello sport che
0: anche,
1: tra l'altro,
0: anche questo viene riconosciuto dal CONI, no?
1: Sì, c'è un riconoscimento del CONI appunto tramite la FICEST, da quello che ho capito io perlomeno.
0: Sì.
1: E quindi è importante anche per un altro motivo, anche questo è uno sport inclusivo, infatti c'è una sezione paralimpica, si lavora anche sulla sezione paralimpica,
0: Ce l'abbiamo, è arrivato Andrea.
1: Ah, ce l'avete?
2: Ecco, okay,
1: sentiamo.
0: Eccoci, così facciamo una bella chiacchierata a tre.
2: Ok.
0: C'era Francesco che stava tenendo banco perché ti ha intervistato, quindi qualcosa io avevo letto, ecco, però non ero pronto, diciamo, per sostenere tutta la trasmissione. Qui, ecco.
2: Scusate, ma qua nell'Appennino si vede che prendeva male, non arrivava la chiamata. Prego,
0: allora, tu sei un atleta, un ex atleta, no? Che si occupa di questa nuova disciplina. Quindi Francesco, ecco, ci stava un po' spiegando che praticamente, no, si gioca sei giocatori contro sei giocatori, ormai siamo entrati al vivo della disciplina, insomma, di questa nuova disciplina.
2: Sì, corretto, diciamo ex giocatore, perché già da 7-8 anni che ho smesso, giustamente, perché è meglio lasciare il campo ai ragazzi più giovani, che sono sicuramente più atletici. E sì, è una disciplina dove si gioca 6 contro 6 in un campo delle dimensioni di quello da pallavolo, senza la rete ovviamente, con 5 o 6 palloni. Dico 5 o 6 palloni perché il dodgeball si può giocare con due versioni: una con dei palloni diciamo ricoperti con una pellicola di poliestere, sì, oppure, e si chiamano cloth, oppure un pallone di gomma di schiuma, che invece si chiamano foam, e in quel caso lì sono 6 palloni in campo. E quindi c'è questa differenza, però i giocatori sono sempre 6 contro 6, lo scopo del gioco è sempre cercare di eliminare gli avversari con dei tiri, oppure prendendo il pallone al volo.
0: Simpatica questa cosa, dai.
2: Sì, perché poi è uno, diciamo che è lo spirito classico, no? Tirare qualcosa a qualcun altro, è quasi un gesto naturale, quindi istintivo. Certo. Quindi per diciamo dei ragazzi così gli viene molto bene e sono contenti anche di fare questo tipo di gioco.
0: Certo. Senti, tu sei tecnico federale responsabile di questa disciplina che va sotto il nome appunto di dodgeball, no?
2: Sì, sì.
0: Non so se l'ho pronunciato.
2: Dodgeball, siamo entrati nella Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, nella FIGEST, a fine del 2024. Prima avevamo fatto un percorso con degli enti di promozione sportiva, il CSI oppure l'OCSEN, in funzione delle due aree, ecco, diciamo, e poi siamo entrati in federazione e da lì stiamo cercando di rendere sempre più ufficiale questa disciplina. Siamo stati riconosciuti dal CONI, grazie, diciamo, al collegamento al gioco tradizionale della palla avvelenata e della palla prigioniera. Però, diciamo, lo scopo era riuscire a farci conoscere, e questo grazie alla FIGEST ci siamo riusciti.
0: Quindi attraverso anche, diciamo, la presentazione che farete presto, verrà divulgata questa nuova disciplina anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole, perché leggo qui dal programma addirittura di questa nuova associazione che è nata appunto a Coridonia, che è nata quest'anno. E ci saranno degli allenamenti settimanali il mercoledì e il venerdì addirittura, rivolti sia alle elementari che alle medie, ma anche alle scuole superiori, dico bene?
2: Sì, perché cercano di aprire l'attività, perché ovviamente essendo una cosa nuova si sono, diciamo, strutturati inizialmente a piccoli passi, poi a settembre probabilmente riusciranno a raddoppiare gli allenamenti, a fare 2 allenamenti a settimana. Adesso si sono focalizzati inizialmente con ragazzi delle elementari e delle medie, quindi un bacino d'utenza di giovani, molto giovani, e poi adesso ultimamente mi dicevano che hanno iniziato anche per ragazzi più grandi, e quindi, diciamo, dalle superiori a ragazzi ovviamente adulti, e quindi, diciamo, la cosa si sta aprendo molto bene. Ci vuole un po' di tempo, perché certo, come tutte le cose nuove ci vuole un po' di tempo, però l'ingresso e l'attività nelle scuole aiuta tantissimo l'aumento dei numeri.
0: Certo.
2: Diciamo che dopo persona porta persona, è un gioco, è un'attività, ed è un ambiente che quando lo vivi sicuramente ti diverti e puoi portare altre persone. Questo abbiamo certo notato, che l'aumento è sempre costante. Diciamo che se non avessimo avuto il Covid avremmo dei numeri molto superiori. Purtroppo il Covid ha frenato, come tantissime altre attività sportive, il numero dei praticanti, siamo dovuti partire, ma da quando siamo ripartiti ad oggi i numeri sono sempre stati in aumento.
0: Certo. Senti, possiamo dire che questa disciplina, magari introdotta nelle scuole e soprattutto nell'ora di educazione fisica, può essere più interessante per i giovani, per farli un po' avvicinare allo sport?
2: Assolutamente sì, perché intanto ai professori di scienze motorie piace molto, perché è un modo per integrare tranquillamente e senza grosse differenze i ragazzi e le ragazze, perché certo, fino a una certa età diciamo la forza magari maschile non si nota tantissimo e riescono a partecipare insieme nello stesso gioco maschi e femmine, e c'è un basso rischio di infortuni, perché effettivamente se prende la palla, diciamo, e stare attenti a come prendere la palla, non ci sono dei rischi di contatto fisico, così si può insegnare molto. Questo può essere una cosa che, se un professore lo sposa come sport, può essere un ottimo veicolo anche per insegnare il fair play, perché nel dodgeball una cosa che è fondamentale è che in automatico, nel momento che ti senti colpito, devi uscire tu dal campo, non c'è bisogno e non c'è da attendere la decisione dell'arbitro.
0: Bello.
2: Quindi questo vuol dire anche insegnare ai ragazzi di autoresponsabilizzarsi, che non devi aspettare che uno ti mandi fuori, ma devono deciderlo da soli. Quindi anche a livello, diciamo, di formazione dei ragazzi sotto il rispetto del comportamento in campo è molto utile.
0: Beh, bello, perché lo dicevamo un momento fa per quanto riguarda la scherma, che è uno sport leale. Quindi quando parliamo di lealtà, che non vediamo più in altri sport come il calcio, tanto per fare un nome generalista, che è quello più pagato, qui dobbiamo parlare di sport che riescono a interessare i giovani, no? E soprattutto gli dobbiamo dare una certa regola. Dico bene?
2: Assolutamente.
0: C'è anche Francesco al telefono, c'è Francesco, no? Può dire qualcosa, anche perché
1: sì,
0: qui parliamo di inclusività.
1: Sì, volevo dare una testimonianza su questo, uno, perché mia moglie, che tu conosci e sai che insegna, lo dicevo anche ad Andrea ieri quando l'ho intervistato, che mi dice che in educazione fisica molto spesso i professori della sua scuola fanno giocare a palla avvelenata, quindi cercano un po' di insegnare le regole di questo gioco, e quindi è molto inclusivo, permette soprattutto ai ragazzi di stare insieme, di socializzare. Ma Andrea mi diceva ieri che permette di stare, come dicevo prima, insieme a genitori e figli, e questo pure è importante.
0: Bello.
1: L'importante
0: è che però i genitori, come in altri sport, non interferiscono più di tanto. Dico bene, Andrea?
2: Sì, guarda, la fortuna grande che abbiamo sempre avuto è che, ovviamente, essendo una disciplina nuova, i genitori portavano spesso i figli, ma non conoscevano quella che era la disciplina, quindi erano diciamo curiosi, ma silenziosi sicuramente, perché guardavano quello che facevano, perché non potevano dire niente, ecco. Conseguentemente però ovviamente i numeri sono cambiati e sono allargati, però il rispetto visto, guardando il gioco praticato da altri, quelli un po' più grandi, così, e vedevano che il comportamento sia in tribuna che in campo era di un certo livello, anche i genitori si sono abituati a questo livello. E su questo ti apro due canali. Uno, che dicevo Francesco, alcuni genitori si sono appassionati a vedere i figli giocare, e allora in questi ultimi anni abbiamo attivato anche una categoria, diciamo master, che sono i ragazzi, le persone che sono sopra i 35 anni, perché hanno voluto cominciare a giocare, e adesso abbiamo i figli che giudicano o dicono cosa hanno sbagliato ai genitori, e quella è bella come situazione. Dall'altra parte invece abbiamo notato, quando abbiamo organizzato i primi campionati europei junior, cioè categoria under 18 e under 15 maschili e femminili, che i genitori ovviamente dei vari ragazzi delle varie società italiane hanno cominciato a partecipare agli stage, agli allenamenti, ovviamente delle quattro selezioni. Allora si trovavano in palestra a aspettare a portare i figli, perché ovviamente essendo minorenni li accompagnavano. E questi genitori hanno cominciato giustamente a conoscere, dopo mi ha fatto delle trasferte così, e questo tipo di rapporto si è andato a creare delle amicizie anche tra genitori di squadre di società diverse in giro per l'Italia, che durante le tappe di campionato, poi durante le stagioni, è anche bello vedere il rapporto che c'è in tribuna tra persone che sono ovviamente di squadre diverse, perché i figli giocano magari in due squadre diverse, che però tranquillamente mangiano insieme, si trovano a prendersi il caffè insieme, così. Quindi bello. Il contesto dell'ambiente durante una giornata di dodgeball, anche di campionato, ne ha beneficiato tantissimo di queste attività, perché i genitori sono contenti dell'ambiente, sono contenti dei figli che si divertono, e anche loro hanno la possibilità di conoscere delle nuove persone, di aprire nuovi rapporti. Quindi secondo me è tutto quanto una cosa molto positiva in un mondo sportivo che tante volte cerca di andare a creare gruppi per divisi per squadra, e quindi quello sicuramente assolutamente non è che sia negativo di fare per la propria squadra o rimanere all'interno del proprio gruppo, però magari può essere limitativo. Sì, questo invece secondo sì. me è inclusivo sotto tutti gli aspetti.
0: Sì, sì, questo che si parlava. Senti, vogliamo sottolineare la tua presenza di oggi a Coridogna? Vogliamo parlare di questo evento in questi ultimi minuti che sono rimasti, purtroppo?
2: Certo. Allora, praticamente oggi a Coridogna facciamo una giornata di dodgeball aperto per tutti.
0: Intanto ricordiamo via Enrico Mattei, dico bene, la zona industriale sì. di Coridogna.
2: Sì. Andiamo praticamente a presentare quello che è il dodgeball nella versione club, perché la versione foam l'hanno già fatto i ragazzi di Coridonia insieme alla ASD Roma Dodgeball, e quindi andiamo a fare una presentazione di una simulazione di gioco, esercizi di allenamento, così facciamo una presentazione un po' completa di tutto quello che è l'attività di dodgeball club, per farlo vedere ai ragazzi del Coridonia, ai loro amici ed eventuali curiosi della zona.
0: Certo, certo.
1: Posso chiedere un paio di cose?
0: Vai,
1: ancora?
0: Ci mancherebbe.
1: Allora, intanto volevo che Andrea parlasse anche della versione estiva del dodgeball, perché da quello che ho capito c'è una versione beach, e poi volevo capire se abbiamo detto che abbiamo anche campionati italiani e europei, e da quello che ho capito c'è anche il mondiale, ma si parla dentro la FIGEST soprattutto della possibilità di fare delle olimpiadi di questi sport che ancora dentro le olimpiadi appunto non ci sono, olimpiadi dimostrative magari come sport dimostrativi?
2: Allora, parto subito da questa parte qui. Allora, ci sono sì dei campionati italiani, sia delle due categorie, diciamo cloth e foam, sia all'interno delle due categorie maschili e femminili, under 18, under 15 e under 12. E poi ovviamente le rappresentative italiane partecipano ai campionati europei e mondiali. Quest'anno ci saranno i campionati mondiali a Bangkok a dicembre, dove parteciperanno le rappresentative italiane di entrambe le discipline, ovviamente adulti. Per i junior non ci sono ancora i mondiali, però ci sono i campionati europei che si terranno quest'altro anno. Per quanto riguarda invece il discorso olimpiadi, ovviamente è un percorso, non dico lungo, ma lunghissimo per adesso, però ovviamente perché ovviamente ci sono tutti gli step di riconoscimento ufficiale del DOSMO in ambito internazionale, però sicuramente quello che sta facendo la FIGEST è un percorso di riconoscimento di questa disciplina sotto tutti gli aspetti, e quindi ovviamente bisognerà aspettare un po' di tempo magari prima di arrivare a delle competizioni di questo genere, che sono l'apice di quello che sono gli sport. Ci possono essere altre occasioni, altri tipi di eventi come i giochi europei o altro, che si può magari partire da quello. I primi esempi possono essere quelli. Per quanto riguarda invece la versione beach, visto che poi comunque Macerata non è comunque lontano dal mare, assolutamente è una bella versione, molto interessante da vedere. È una versione che si gioca all'interno di un campo da quasi da racchettoni, un 18x8, un 16x8, in 4 contro 4 e con 3 palloni in quel caso lì, Bello perché è molto coinvolgente, giocare sulla spiaggia è bello perché comunque ti puoi buttare, il gesto anche atletico è molto divertente e sicuramente un bel colpo d'occhio per quelli che sono lì attorno.
0: Bene, bene. Noi siamo arrivati alla fine del nostro percorso, il nostro tempo, ti ringraziamo Andrea con la promessa che ritornerai presto, insomma, ecco, anche se radiofonicamente parlando e telefonicamente parlando. Speriamo di vederci oggi pomeriggio, ecco, vediamo alle 16:15, comunque ricordiamo che a Coridonia ci sarà questa dimostrazione.
2: E aperta a tutti,
0: ecco.
2: Chi vuole venire ci fa piacere averlo in palestra.
0: Benissimo, un saluto, grazie Francesco, grazie Andrea,
1: grazie,
0: buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
1: Ciao Andrea.
3: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, oggi parliamo del Salone Internazionale del Libro di Torino che è in atto, ma soprattutto della presenza della nostra regione, della regione Marche, a questa 38esima edizione, con un titolo vitruviano: Tra cielo e terra, le Marche a misura d'uomo. È un progetto culturale che unisce l'eredità classica con una visione di sviluppo contemporaneo fondato su armonia, bellezza e vitalità. Fino al 18 maggio lo stand istituzionale delle Marche a Lingotto, padiglione 1, allestito da Giunta e Consiglio regionale, offre spazio agli appuntamenti del mondo della cultura e dell'editoria, con le presentazioni di libri e volumi, festival, momenti di condivisione e promozione culturale, proiezione di materiale audiovisivo e distribuzione di materiali informativi e culturali. Oltre 60 gli eventi e le iniziative in programma, a cui prendono parte editori, autori, associazioni e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, valorizzando l'immagine complessiva delle Marche. Segnaliamo che anche le edizioni dell'Università di Macerata portano a Torino il proprio catalogo e due appuntamenti che raccontano la vocazione delle EUM: far dialogare ricerca, didattica, linguaggi e pubblico dei lettori. Oltre all'esposizione del catalogo e delle più recenti pubblicazioni, domani, domenica 17 maggio, le EUM saranno protagoniste di due presentazioni. Alle 11.45 al Centro Congressi della Sala Lisbona si terrà la traduzione, lezioni di accoglienza, due saggi sul tradurre di due traduttori di lungo corso, con Franco Nasi e Stella Sacchini, moderati da Franca Cavagnoli. Alle 11.45 allo stand della Regione Marche sarà presentato Operativamente, progetto editoriale a cura di Paola Nicolini, Claudia Palmarucci e Carlo Scheggia, realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Macerata. L'appuntamento con la presidente delle EUM, Simona Antolini, porterà al Salone i volumi dedicati a tre capolavori del teatro musicale raccontati per i più piccoli: Il barbiere di Siviglia, illustrato da Davide Rapagnetti e Gabri Priori, Nabucco, illustrato da Ruan Bai e Irene Bellagamba, e Il Trovatore, illustrato da Irene Longo e Rebecca Salladini. Ora passiamo alle interviste realizzate con Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza della Regione Marche, e Daniela Tisi, dirigente Cultura Regione Marche.
5: Sicuramente quest'anno abbiamo voluto dare un messaggio di impatto perché abbiamo portato due capisaldi della nostra regione, quindi mi riferisco ovviamente a Fano, alla scoperta sensazionale della Basilica di Vitruvio, e poi abbiamo anche Ancona, capitale della cultura 2028, quindi io credo che questi siano gli effetti trainanti a cui poi dopo tutta la regione e anche tutto il territorio potrà ispirarsi, perché non dobbiamo pensare che queste due importanti realtà lavorino, propongano il loro modello culturale per loro stessi, ma lo propongono per tutto il territorio della della regione ovviamente diventano dei catalizzatori, ovviamente per noi marchigiani, ma chiaramente anche per tutta la nostra nazione e anche per l'estero. C'è una grande attenzione su quello che sta accadendo su Fano in questi giorni, in questi mesi ormai. Altrettanta curiosità c'è su Ancona per tutto quello che, per tutti i preparativi e per tutto il lavoro che anche l'amministrazione comunale sta facendo per organizzarsi al meglio su Ancona Capitale della Cultura 2028, un'occasione, un'opportunità, un modello di rilancio per una regione che, se fino a ieri era esplorata, sicuramente da questi 5 anni e ancora andando avanti ha cambiato paradigma e diventa assolutamente un modello da seguire, un catalizzatore di interessi e un polo attrattivo, perché abbiamo tutto quello che serve per essere uno degli elementi fondamentali della nostra Italia sotto l'aspetto culturale e anche turistico.
6: È un'occasione per presentare i progetti culturali della Regione Marche. Tra questi dobbiamo sicuramente menzionare l'esperienza dei direttori di rete. È una misura che Regione Marche ha voluto fortemente per valorizzare questo immenso patrimonio che però per sua natura è fortemente disseminato in questi bellissimi borghi, e quindi di conseguenza abbiamo avuto la necessità di metterli a sistema e di fare rete. La misura è innovativa perché c'è stata questa visione di capire che il fulcro di queste reti museali sui territori, dei sistemi territoriali, è sicuramente la professionalità, cioè la figura altamente specializzata che poi conduce di fatto questa valorizzazione sul territorio, e questa è la misura dei direttori di rete. I sindaci si sono ovviamente messi in rete, quindi hanno fatto progettazione integrata, hanno presentato il loro progetto di valorizzazione e Regione Marche, insieme al progetto dei direttori di rete, quindi dei comuni, ha sostenuto la figura del direttore di rete. Ad oggi questa misura possiamo dire con soddisfazione, è una misura che ha avuto delle adesioni importanti. I sindaci stanno chiedendo di entrare nelle reti già costituite, che sono aumentate da 7 a 10 e comprendono veramente tanti beni culturali, istituti museali, biblioteche, aree archeologiche. Insomma, le Marche si stanno organizzando in un sistema integrato di valorizzazione territoriale fortemente visionario.
7: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: sparsi qua e là sul mio esile corpicino e con dei baffi lunghi e sottili simili a quelli di un topo. Da bambino, di fronte alle mie perplessità, mi rassicurava dicendomi che ero perfetto così. Le credevo, ma crescendo cominciai a notare i suoi sguardi dispiaciuti per la mia diversità, che mi pesavano ogni giorno di più e che col tempo entrarono a far parte di me. Decise di soprannominarmi Topino, che faceva rima con il mio vero nome, Mino. Era forse un tentativo da parte sua di abbellire quella mia stranezza, rendendola più dolce. D'altra parte, assomigliavo davvero a un piccolo ratto e quel nomignolo rendeva l'evidenza più accettabile agli occhi del mondo. Crescendo, mi domandavo il motivo per cui fossi l'unico essere umano, almeno tra i miei conoscenti, ad avere quei peli lunghi, ciascuno 4 centimetri, e quei baffi. Mia madre si guardava bene dal mostrarmi alle persone fuori dal focolare domestico. Proprio per questo motivo, ogni giorno, prima di uscire di casa, mi tagliava i baffi con una forbicina e poi con un rasoio, anche se dopo poche ore ricrescevano puntualmente. Per i peli sul corpo non c'era alcun problema, grazie ai lunghi vestiti che erano per me una vera e propria fornace ardente. Mia madre era sorda quasi del tutto e sin da piccolo fui costretto a usare un elevato tono di voce, scandendo bene le parole ed esprimendomi in modo chiaro e lento. Quando era al piano di sopra dovevo invece gridare per chiamarla. Non potevo salire le scale ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno. Sembrava di vivere in una giungla. Chissà quante volte da neonato rimasi nella culla a piangere a lungo e quel pianto non consolato diveniva a strilli e le mie grida si trasformavano in rassegnazione, che poi divenne la mia consolazione. Dovevo cavarmela da solo, d'altronde in casa eravamo soltanto noi due. Papà Celestino tornava la sera tardi dal lavoro e mio fratello Lino, più grande di me di 9 anni, era sempre fuori tra casa e amici scuola. Non mi sono ancora presentato. Come ho già detto, mi chiamo Mino. Sono un uomo qualunque che sta per narrarvi la sua storia, che sembrerà molto particolare ad alcuni, o semplicemente un racconto come tanti altri. Ebbene, questo era l'incipit del nostro libro La speranza invisibile, di cui parleremo con l'autore. Credo che sia in linea? Ancora no? Fra qualche secondo lo raggiungeremo. Intanto io qua preparo le nostre cuffie per poter ascoltare meglio il nostro ospite. Vediamo se questa funziona molto molto molto bene. Eccoci qua. E la nostra regia sta contattando il nostro ospite. Vi ricordo, si chiama Jay Beniamino. È in linea?
1: Sono in linea. Buongiorno,
0: eccolo, eccolo. Buongiorno Beniamino, ti posso chiamare Beniamino, sì, o Jay, non so bene.
1: Jay sta per Jacopo, quindi okay. Puoi chiamare anche Jacopo, va bene?
0: Va benissimo, ti chiamerò Jacopo allora.
1: Bene.
0: Bene, ho letto, non so se ci hai ascoltato l'incipit del tuo romanzo, in maniera che i nostri amici ascoltatori si trovano già un po' nel mood del tuo raccontarti, perché ho anticipato che questo libro è una sorta di autobiografia, se non dico male.
1: Sì, è scritta come autobiografia, mm-hmm. Naturalmente un'autobiografia con un minimo di fantasia, quindi inventata. Però sì, sotto il punto di vista del protagonista è un'autobiografia, diciamo. L'autobiografia di questo Mino, e quindi che rivive il suo passato. Un'autobiografia che tratta sicuramente un ragazzo Mino che è un mio amico, mm-hmm. L'ho conosciuto benissimo, però naturalmente ci sono elementi di fantasia aggiuntivi riguardo quella che è stata la mia storia personale, fatta anche di un minimo di sofferenze naturalmente psicologiche, come le abbiamo tutti, no? Sofferenze intese come dubbi, come ansie della vita,
0: okay, tutto quel processo che ci porta, no, a sviluppare anche una nostra interiorità più o meno profonda o sensibile.

0: in base al grado che ci è dato, da connaturato, insomma, quello che ci è proprio.
1: Sì, aiutato anche dalle esperienze di vita che riguardano, diciamo, la mia vita lavorativa, perché ho lavorato comunque sia in ambienti soprattutto psichiatrici, quindi diciamo un'esperienza che ha aiutato la creazione di questo romanzo.
0: Come mai hai sentito la necessità di, se non erro, questo è il tuo libro di esordio?
1: Sì, e questa è la mia prima anche intervista, è la mia prima proprio uscita.
0: Bene, ci fa piacere averti a battesimo, allora, diciamo bene, questo. Bene. Allora, un libro particolare, bisogna dirlo, perché innanzitutto conia questo termine. Io sono andata a cercarlo su Google e ho chiesto anche all'intelligenza artificiale questo zooiatria, ma non è che mi abbiano dato i vari parametri di ricerca, delle spiegazioni. Non è un termine, come dire, allocato già dalla Crusca, no? O sì?
1: No, e quando mi è venuto questo termine, quando è uscito dal mio intelletto questo termine, quando l'ho scritto e poi sono andato a vedere, ma questo termine già esisteva, ho visto che sì, esisteva, ma era applicato più che altro agli animali, ma non all'essere umano, quindi diciamo che è stato coniato questo termine senza volerlo, ma perché questo termine è portatore di un concetto, è il concetto che c'è dietro a questo termine,
0: esatto,
1: applicato all'essere umano, che è importante, diciamo.
0: Mi piace appunto insieme a te approfondire questo aspetto, perché fa un po' da linea guida, no? Nel tuo racconto, in quanto le persone vengono più o meno associate a degli animali. Ma questo per un motivo specifico. Allora, conducici tu alla scoperta di quello che ti ha stimolato da questo punto di vista, cioè concepire un libro dove i personaggi vengono raffrontati a degli animali specifici, e perché secondo te questo era importante, significativo e soprattutto metaforico da fare attraverso anche questo termine neologistico che tu hai coniato, zooiatria.
1: Sì, allora la domanda è, naturalmente questo libro nasce in virtù di una mentalità che è propria della famiglia, la famiglia che è protagonista in questo libro, una mentalità che vede l'essere umano come un animale, quindi ci sono diversi animali davanti a Nino, ok? Diversi, c'è un orso, c'è un leone, c'è la iena.
0: Lui stesso che viene chiamato Topino dalla mamma perché è pelosino, no?
1: Lui stesso viene chiamato Topino dalla madre perché è peluso, cioè c'ha questa pelosità, no? Che è diversa rispetto agli altri, adolescenti. Sono peli lunghi e questa diversità viene vista come una normalità, come una cosa da non far vedere, da non mostrare agli altri, quindi una cosa di cui prendersi vergogna, di cui prendersi paura,
0: sentirne ecco, allora, il peso, insomma, no?
1: Sì, e quindi questo prendersi vergogna di un proprio, di una propria diversità, di una propria essenza, quella che sono i peli, e quindi una famiglia che ha paura di mostrarsi, e quindi questa metafora, perché vedere gli altri come degli animali, perché gli altri vengono visti come, diciamo, persone che attentano alla propria vita, quindi che vedono quella diversità, quasi mi lasciate il termine, come una persona, diciamo, da escludere rispetto al resto. E quindi Nino vede davanti a sé non persone ma animali pronti a denigrarlo, a deriderlo. E Nino pensa esso stesso di sé, di questo problema che è un problema che, diciamo, non deve essere visto ma nascosto, ecco, nascosto. È proprio una mentalità, è dove la diversità viene vista come più che altro un non valere. Ecco, se uno c'ha una diversità significa che non vale agli occhi degli altri. Quindi questa cosa è un pensiero incarnato che pensa lui stesso, meno di sé. E quindi il Nino sarà il nemico, diciamo, di se stesso, con questi pensieri che sarà propri, che derivano, diciamo, da una mentalità che è quella della madre. Naturalmente la realtà che vedrà davanti a sé non sarà una realtà positiva, ma negativa.
0: Certamente, perché quando il filtro è deformato, per forza poi la realtà viene deformata da quel filtro.
1: Sì. E si vedrà tutti negativi, cioè quindi interpreterà, che ne so, uno sguardo di un amico, oppure per esempio un atteggiamento di un conoscente della realtà esterna, quindi sempre in maniera negativa. Ma vedi Nino, c'ha quei peli, quindi è strano, quindi è appartiene forse a una famiglia animale, quindi è diverso rispetto agli altri, quindi questo ha causato problemi Nino di vergogna, ansia, esclusione sociale, ecco, esclusione sociale, quindi sì, questo è la metafora dell'animale, quindi un uomo visto come un animale, un uomo che, diciamo, vede in quel limite non una normalità, vede talvolta, per esempio, la madre di Nino è sorda.
0: Sì, ha questo handicap, sì.
1: Ha questo handicap che è sorda. La sordità, come ben sappiamo, è una cosa normale. Si può essere sordi nella vita, si può avere un limite, si può avere un a livello uditivo, diciamo, un problema, però talvolta il problema viene visto appunto come un non valgo rispetto agli altri, e questa è la mentalità, diciamo, che ha portato, diciamo, tutto che ha seguito il filo del racconto, ecco, proprio questa mentalità: ho un problema, ho un limite, quindi io non valgo, quindi io mi escludo dalla società.
0: Diciamo, poi Nino non ha neanche una famiglia che riesca a disinnescare questi pensieri che vanno via via, no? Facendosi più concreti e che delineano la sua percezione della realtà, al punto tale che tu a un certo punto hai coniato un'altra parola. Ti piace questa cosa? Poverandia. Che cosa rappresenta la poverandia in questo, nella vita di Mino e all'interno di questo romanzo come metafora anche?
1: Poverandia è semplicemente io la descrivo come una città. Gli abitanti sono i poverandini, e i poverandini chi sono? Sono coloro che pensano male di se stessi, coloro che pensano che la propria vita non è il massimo, che non c'è nulla di buono, ecco, si tratta di persone che sono emarginate. E talune città questo piccolissimo difetto, diciamo, che in Nino è molto incarnato. Ma questo difetto in alcune città c'è nel vedere comunque sia sempre la negatività, eccetera, che poi si tramuta nella realtà non rendere la città, diciamo, dignitosa come dovrebbe.
0: Ma è una città, scusami se ti interrompo perché poi mi perdo questa osservazione, questa poverandia che tu adesso ci racconti potrebbe essere anche una sorta di condizione metaforica dell'animo umano, no? Tutti coloro che si sentono non abbastanza, oppure credono di avere delle vite poco significative, possono essere degli abitanti di poverandia.
1: Certo, ma l'importante è dire che è un credo, è una mentalità, sono dei concetti, sono dei pensieri,
0: esatto. Questa
1: di poverandia, ma in realtà non è così. Questo è un libro estremamente positivo, è estremamente ottimista, che parte da una negatività, naturalmente. È una storia di salvezza, questa qui, quella di Nino.
0: Assolutamente.
1: Vedersi povero, vedersi strano, vedersi escluso, ma alla fine ne uscirà Nino. Ne uscirà sia perché si affiderà, e taluni diranno no, è un'illusione questa, non sto a contestare. Però uscirà attraverso, le persone chiameranno anche illusione, però uscirà attraverso un Dio. Ecco, come fa Nino a pensare bene di se stesso se ha questo concetto incarnato di se stesso? Come fa che Nino, se non ha soldi, se non ha cultura, se non ha una famiglia che interpreta quelle emozioni, che dice a Nino tu vali nonostante quei peli, sono solamente diversi, come fa a uscire Nino da quella situazione? Ecco, una strada che si troverà davanti a sé Nino sarà quella di una riscoperta di un Dio, chiamerà proprio Dio in cielo, se Dio tu esisti, invisibile, se tu esisti fammelo capire, perché Nino dirà io sto male, ecco, se esiste. Mino, diciamo, incomincerà a sperimentare questo Dio, che ripeto, per taluni può essere anche un'illusione, un credo, però io volevo mettere nel romanzo che cosa? Non la dimostrazione di Dio, perché è indimostrabile, nemmeno mi interessa, però Dio, attraverso questo credo, che ripeto può essere messo in discussione, esce nonostante lui pensi male di sé, esce nonostante lui dica non valgo perché ho questi piedi e faccio schifo, lui esce comunque e va incontro a questa morte ontica, a questa sofferenza, e la vive, e scoprirà che la morte non è un assoluto. Eccola l'esempio, no? L'esempio, oggigiorno c'è un disagio giovanile, vediamo in questa società, vediamo che la società, ci sono i suicidi, è inutile nascondersi. E invece Mino, diciamo, una strada logica poteva essere quella di chiudersi in casa, in se stesso, invece è uscito, ha fatto esperienza, e attraverso proprio questo uscire e vivere questa sofferenza è potuto guarire. Lui dirà ho fatto esperienza di Dio, ma comunque lui veramente guarirà, perché nel suo cammino incontrerà una psicologa che lo aiuterà, dirà: Mino, questi sono solamente peli, sì, lunghi, sì, più folti, sì, che causano anche una puzza diversa rispetto agli altri, sì, perché l'estate fa caldo, ma comunque è una diversità, non sei uno schifo,
0: Beniamino,
1: sono solamente peli diversi.
0: Ti devo fermare un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità, aspettaci dall'altra parte.
1: Va bene.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

0: E ritorniamo in onda con Dolce Far Niente dopo una pausa abbastanza lunga, ma ci sono le elezioni, quindi abbiamo dovuto dare spazio alle promozioni dei candidati. Ritroviamo la speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che è dall'altra parte del nostro cavo telefonico della nostra etere. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra chiacchierata? Mi sembra che stavamo un pochino alludendo, velatamente ma non troppo, alla possibilità di attraversare i nostri, come dire, baratri, le difficoltà della vita, quegli stati d'animo che diventano anche distruttivi, ritrovando una sorta di fede, chiamiamola così, un avvicinarsi comunque all'invisibile, che ognuno può chiamare come preferisce, ma chiamiamolo Dio, visto che nel libro di questo anche un po' si parla. È un tipo di percorso che hai fatto anche tu, quello di darti delle spiegazioni attraverso la fede, oppure l'hai sviscerato più profondamente proprio per dare uno spessore diverso anche al libro?
1: No, questo parla sicuramente della mia fede. Mm-hmm. Sono credente, mi definisco, diciamo, credente con tutti i miei limiti, e quindi credo in un Dio che è vicino, diciamo, ai più deboli, vicino agli ultimi, vicino a coloro che, diciamo, come per esempio il Nino, no? Non hanno una speranza, non riescono, diciamo, ad andare avanti da soli. Mm-hmm. Ecco, non riescono nemmeno a rivolgersi certe volte ad una psicologa, perché hanno paura, hanno vergogna di andare da una psicologa, di dire ho un problema X. E quindi ci sono queste persone, gli esclusi, ecco il titolo del libro, l'escluso, no?
0: L'escluso.
1: L'escluso, gli emarginati, ci sono nel mondo, ci sono questi tipi di persone che non hanno appigli a cui rivolgersi, e l'unico appiglio, onestamente, io ti dico Morina, logicamente parlando, perché io non ne trovo altri per questo tipologia di persone, potrebbe essere Dio. Ripeto, non è una dimostrazione di Dio che voglio dare, però una strada, diciamo,
0: una strada possibile
1: che non va a eliminare la sofferenza, questo è sicuro, ma dona una speranza, però.
0: Ecco, ma dà una forza. Allora, ecco, a volte ci rendiamo conto che noi non abbiamo una forza sufficiente per affrontare delle cose, e cambiando semplicemente una modalità interiore si riesce ad attingere a una forza che va al di là della nostra, del nostro essere umani. Noi non sappiamo da dove viene questa forza, ma la sentiamo, e certo, credo sia questo, no, il, come dire, il gancio che ci consente di nutrirci di quell'energia, di quella fede.
1: Esatto, è proprio così.
0: Per te com'è accaduta questo avvicinarti all'invisibile, all'idea di Dio? Lo sei sempre stato, credente, oppure ad un certo punto del tuo percorso evolutivo, chiamiamolo così, qualcosa ti ha spinto a cercare questo tipo di relazione con il divino?
1: Sicuramente io ti posso dire sicuramente che in un istante della mia vita, anzi in più istanti della mia vita, mi sono sentito solo. Mm-hmm. Mi sono sentito molto solo, non aiutato, e certe volte sei senza forza e sei all'angolo, no? E quindi devi prendere una scelta, però. Devi prendere una scelta, e ogni scelta che devi prendere è una scelta un po', diciamo, triste, non facile, e quindi non sai come fare talvolta non sai come fare, quindi in questa solitudine diciamo ho ritrovato, perché è stata la prima volta, però, diciamo, ho scoperto, no, ho fatto esperienza di Dio, un Dio che mi ama, che mi è vicino nonostante tutti i problemi, un Dio che mi accompagna, che permette anche certe cose, diciamo, nella vita, no? Nella storia, permette anche la guarigione attraverso delle persone. Naturalmente ci vuole fede per questo, è un'esperienza, un credo, io credo in Dio che sta agendo nella mia storia. Ovviamente non può essere dimostrata questa, uno fa esperienza o uno non la fa di lui.
0: Assolutamente.
1: O uno non sente, e non assolutamente io rispetto tutte le idee e non entro in nessun giudizio. Ho un'opinione valida, anche quella dell'atio è valida. L'atio dirà io non credo in Dio, ed è giusto così. Se lui non crede in Dio e vive non credendo in Dio, nel pratico ha ragione. Ecco, qui si tratta non di avere ragione a torto, ma di esperienza.
0: Ti volevo proporre un altro tipo di termine. Si potrebbe dire che invece di credere in Dio uno lo sente?
1: Lo sente
0: esatto. Dentro di sé. Non mi serve crederlo perché lo sento. C'è qualcosa che mi dice che quella sensazione che travalica tutto, anche la mia carne, e mi fa affacciare in una dimensione, in una percezione senza tempo, senza spazio, con una potenza che si emana da quella dimensione, io lo sento, quindi non è che lo credo, lo sento.
1: Esatto, io la penso esattamente così come a te, Morina, lo sento, però naturalmente poi aggiungo che parlarne, per esempio come stiamo facendo io e te, naturalmente è un ragionarlo, perché comunque il cervello un attimo
0: devono
1: mettere un attimo in funzione per è importante questo, perché per dire cosa? Quello che abbiamo sentito, dialogo è importantissimo.
0: Certo, tutte le cose poi vanno tradotte, no, in concetti comprensibili per tutti, in maniera che anche gli altri possano. Io invito chi ci sta ascoltando, tra l'altro, a condividere con noi le proprie esperienze in questo senso, ci farebbe molto piacere. E poi vorrei continuare la nostra chiacchierata, perché stiamo giungendo un pochino anche verso la conclusione.
1: Sì.
0: La tua decisione di intraprendere gli studi in infermieristica, quindi immagino che tu nella tua vita sarai infermiere, come leggo qua nella tua biografia, è un risultato di questo voler vivere l'esperienza di comunione con il bene, chiamiamolo così, e quindi metterlo al servizio degli altri, oppure tutto questo vissuto legato, ecco, al rapporto con Dio è anche successivo a questa decisione di fare l'infermiere?
1: Ma io dico che certe volte nella vita si fanno delle scelte, questo sì, però si fanno delle scelte non proprio consapevoli, non proprio portate al proprio piacere, eccetera. Sicuramente una vita passata, per esempio, per quanto mi riguarda, una vita passata al servizio degli altri, anche da adolescente, ecco, diciamo, mi ha aiutato a scegliere la strada dell'infermiere e dire perché non mettermi un camice. Ecco, perché non mettermi un camice, visto che comunque sono poppato nel dare aiuto agli altri, ecco, facciamolo diventare lavoro. Però diciamo non è stata una scelta consapevole al 100%, ma diciamo sono stato portato spontaneamente a fare quel tipo di scelta, diciamo. Una scelta, diciamo, che mi ha dato tantissime gratificazioni e che mi ha portato a vedere comunque sia l'uomo chi è, con tutti i suoi limiti.
0: Nella quarta di copertina, oltre al termine che abbiamo già accennato, malati zoiatrici, tu parli della psicozootria. Vuoi spiegare un attimo questo termine?
1: Sì, allora, la psicozoiatria è, naturalmente, si tratta comunque sia di, stiamo parlando comunque sia dell'ambiente psichiatrico, reparti psichiatrici, comunità riabilitative, dove ci sono pazienti psichiatrici che hanno un problema nella mente, hanno avuto un chi è nato così, con delle deformazioni, chi ha avuto un trauma che non è stato rielaborato e causa appunto una malattia, può essere una depressione, può essere un bipolarismo. Talvolta ci sono molti ambienti virtuosi che ho conosciuto, dove la malattia è trattata nella persona, viene vista prima la persona e poi la malattia. perché la malattia è una conseguenza dell'essere persona, è la persona che vive un problema, un trauma, quindi è la persona che deve essere trattata, non la malattia. Mm-hmm. Ecco, bisogna distinguere quella che è la malattia da quella che è la persona. Non abbiamo un malato di fronte, ma una persona che si è ammalata. Mm-hmm. Però certi ambienti, ripeto, non riescono, diciamo, a distinguere per varie motivazioni queste due, quella persona dalla malattia, quindi con tutte le conseguenze che essa possa portare. Trattare la persona come solo in assoluto un malato, ecco, certe volte può comportare, appunto, di trattare la persona che si ha di fronte proprio come un animale. Ecco, ma animale non è, come, in che senso, in questo ambiente psichiatrico, come si traduce in questo ambiente psichiatrico? Ecco, con un'abbondanza di medicine, oppure con certe pratiche che comunque sia la legge italiana sta cercando un attimo di annullare, come per esempio la legatura a letto, oppure per esempio non essendoci una vera equip, nel senso che un'equip che manca della figura dello psicologo in alcuni ambienti, purtroppo è così, oppure mettere in un reparto per esempio adolescenti con persone anziane, quando l'adolescente comunque sia un cervello comunque in formazione. Ecco, trattare la persona proprio come un animale, ecco, perché questa è la verità, e non vedere la persona, ecco, non vedere una persona che ha avuto dei limiti, non li ha saputi affrontare, una persona che si è disperata, ecco, un trauma che va rielaborato con una vera equip, con un'equip che si deve acculturare, formare. Ecco, talvolta in questi ambienti psichiatrici, purtroppo, dico, perché la verità, si va un attimo per finire la carriera da infermieri, ci sono equip molto anziane, queste sono verità, e quindi non c'è niente da nascondere, quindi sono verità risapute, non sono io a dirle qui, che sono verità risapute, io le sto semplicemente ribadendo attraverso questo romanzo. Attraverso questo romanzo.
0: Ci vorresti raccontare più nello specifico le caratteristiche di questa Zoja Trija?
1: Sì.
0: Ascoltami, siccome nella seconda parte non ci sarà più l'ospite che era previsto, io ti chiedo se tu hai piacere di intervenire tra una decina di minuti per continuare la chiacchierata.
1: Sono veramente felice di questo.
0: Benissimo, allora adesso ci salutiamo perché il nostro tempo è concluso e ci ritroviamo tra poco, Beniamino.
1: Perfetto.
0: A tra poco. Ciao.
2: Buongiorno da Franco Rossi. Maldive riprendono le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Finora è stato trovato Gianluca Benedetti. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Babu. Stati Uniti, Iran. Il presidente Trump è tornato a parlare ancora del conflitto. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco la ripresa degli attacchi contro Teheran. Taiwan è tornata a ribadire il proprio diritto all'indipendenza dopo che Trump ha dichiarato: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Lo ha detto dopo il summit con Xi a Pechino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano che doveva scadere domani. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato statunitense. Continuano tuttavia i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere stata soccorsa dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie da diversi paesi dell'Africa. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Infine sport, tennis, internazionali di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprende oggi alle 15. Sospeso e poi ripeso l'incontro Ruud Dardéri, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Bavassori. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75.

0: Eccoci qua prontissimi. La resta, avete visto questa bella cosa che sappiamo mai con Morella. Morella, tutto quanto, vero?
1: Siamo prontissimi, la sigla è andata, la prima parte
0: bella,
1: l'abbiamo
0: carina.
1: Consumata, Nazareno è qui di fronte a me, i nostri amici ascoltatori sono prontissimi dall'altra parte per riprendere la nostra mattinata, ma soprattutto prontissimo è anche l'autore che ci ha accompagnato nella prima parte, e dal momento che l'ospite che avevo in programma, Alice Crepalli, purtroppo è ammalata, abbiamo dello spazio libero, quindi direi di consentire a Jacopo Beniamino di continuare a parlarci di questo libro, ma
0: bene, bene,
1: prima di riprenderlo, di recuperarlo, io vi voglio dare qualche notizia biografica sull'autore, che è del 1989, nutre un forte interesse per il teatro, magari gli chiederemo anche di questo. Sì, lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski, che anch'io conosco, quindi magari diremo due parole su questa cosa. Ama il mare, la montagna, si è laureato in infermieristica e poi si è trasferito al nord per lavorare negli ospedali.
0: Mare e montagna, dice.
1: Sì, ama tutto, la natura. È un credente, di questo abbiamo già parlato nella prima parte, perché rientra proprio nelle tematiche del libro. È un introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso e vicende personali lo hanno portato a guardare in maniera attenta al mondo della salute mentale, un mondo che oggi purtroppo si arricchisce sempre di maggiori casi. Il libro che quest'oggi condividiamo insieme a voi, lo presentiamo, è proprio, come dire, un battesimo vero e proprio, perché questa è la prima intervista di Jacopo Beniamino e questo è il suo primo libro, si intitola La speranza invisibile di un escluso.
0: Siamo stati i primi!
1: I primi, come tante
0: che
1: volte,
0: bello.
1: Come tante volte, Nazareno, ci piace essere le prime volte degli autori, degli artisti, dei cantanti, dei musicisti. La storia è di Mino, un ragazzo che ha sperimentato sulla propria pelle il senso di inadeguatezza per essere cresciuto in una famiglia diversa. Un padre aquila assente, quasi inesistente per troppi anni, e una madre gorilla malata nella sua psiche generano in Mino vergogna, paura, ansia nei riguardi della vita. Osserva il carattere delle persone che lo circondano e vi attribuisce sembianze animali. Per fuggire dalla madre gorilla che prosciuga la sua linfa vitale, Mino cerca fuori casa la salvezza. Stremato dalle vicende della vita, scopre la fede che salva lui e la madre. E inizia ad essere curata dopo il passaggio dalla psicozoiatria. Mino non scappa più come un topo e inizia a parlare di salute mentale e a difendere la dignità del malato, spesso trattato come scarto nella nostra società. Diventa infermiere, aggrappandosi alla sua fede, entra negli istituti di cura che risvegliano i suoi ricordi. Salvarsi è possibile, questa è la sentenza, tra virgolette, che passa da questo romanzo. Direi di riprendere la nostra chiacchierata con l'autore. Ora cuffiamo il telefono così tutti lo potete ascoltare dall'altra parte. Mi cuffio anch'io così riesco ad ascoltarlo.
0: Lo ascoltiamo tutti, pronti?
1: Pronto?
2: Sì, pronto, sono qui.
0: Eccoci qua.
1: Allora, bentornato, abbiamo rifatto un attimo il sunto della situazione per coloro che si sono collegati per questa seconda parte. Dicevamo, Jacopo, di entrare un pochino di più nello specifico di questo mondo che tu hai delineato dentro questo romanzo, la zoiatria e tutto quello che, orbita in questo, attorno a questo termine, perché tu porti in relazione adesso anche una serie di professionisti della salute mentale. Allora, ci vuoi spiegare bene tutto ciò che riguarda questi termini particolari che si fatica un po' anche a trovare nei motori di ricerca e capire nello specifico a cosa ti riferisci?
2: Allora, io mi riferisco che dietro un professionista sanitario, dietro un paziente, dietro delle etichette, ci sono degli uomini, ok? Ci sono delle persone. Mm-hmm. Delle persone, le persone, a quanto ho capito io dalla mia esperienza di vita, quando hanno un limite, ecco, hanno paura di affrontarlo. Hanno paura di affrontarlo perché attaccano a quel limite lì, che può essere, come ho detto nel romanzo, una sordità, per esempio, il concetto di non valere, ok? Sono sordo, quindi non valgo. Ecco, che cosa succede nell'uomo in genere, questo accade negli uomini in generale, questa è una mia opinione, che quando attacchi quel concetto a quel limite X, che possono essere vari, l'uomo incomincia a fuggire da quel limite o attaccare quel limite, aggredire per esempio gli altri che gli ricordano quel limite, ok? Proprio come fanno gli animali sopravvivono dalla morte. Quindi sopravvivono da quel limite, dalla paura della morte, e quindi fuggono gli animali. La gazzella fugge dal leone e il leone attacca per evitare il suo stesso di morire di fame. E quindi l'uomo in tal caso, avendo paura di quel limite, fugge illudendosi di essere altro. Mm-hmm. Quindi per esempio 6 kg di troppo, se una persona pesa un po' di più, ecco, e se a quel e dimagrire è cosa bella e buona, non sto dicendo che dimagrire no, però se attacchiamo l'etichetta del non valire perché peso di più, perché ho un po' di ciccia, ecco che l'uomo incomincia ad avere ansia di quel limite, incomincia a fuggire da quel limite. Questo non va bene, questo significa essere zoiatrici, questa è la zoiatria. Ecco, l'uomo si comporta come un animale, ma non è un animale. Non è un animale perché Minno lo ha dimostrato questo. Minno è uscito vivendo quel non valire. Dice, bene, Dio sta pensando questo di me, che io valgo, sebbene io non penso questo di me, ma Dio pensa questo di me, io valgo. Quindi io vivo quella sofferenza, io vivo quel concetto lì, e si scoprirà che l'uomo non è solamente quel concetto lì, quel non valire. Questo fa parte di tutti gli uomini, questo pensiero, attenzione, anche dei professionisti sanitari. I professionisti sanitari in una psichiatria si trovano davanti delle scelte che mettono in crisi un'azienda che non ha soldi, ok? Una sanità che non ha soldi, per esempio, da investire, mette in crisi certi medici che devono fare delle scelte. Cosa faccio io in determinate situazioni? Fuggo o non fuggo? Do dei croccantini in più al malato, lo tratto come una bestia, do delle gocce in più, silenzio quella malattia, la silenzio, o la devo rielaborare? E devo gridare, il medico deve gridare, anche l'infermiere deve gridare che il malato non è un malato, punto, è una persona che sta dietro. Quindi servono più soldi. Ok il croccantino, ok la pillola, ok la goccia in più, ma il concetto dietro è questo. Per il momento va bene le cose così come stanno, ma la situazione deve migliorare. Questo è il grido di allarme, è un allarme in questi ambienti, è un allarme in cui ci possiamo cadere tutti, attenzione, perché l'ambiente psichiatrico non è che un ambiente chiuso, la porta è sempre aperta,
1: aperta, diciamo,
2: a tutti indistintamente. Quindi
1: diciamo che anche la configurazione della società oggi fa sì che a mio avviso ci sia molta più facilità rispetto al passato di avere delle patologie mentali, perché gli
0: va bene, quindi va male secondo
1: va
0: me
1: male, secondo va male, me sì, perché la pressione è tanta, le disfunzionalità generate anche dal modo di vivere sono moltissime, e soprattutto gli input sono contrastanti e la pressione sociale carica il nostro cervello in maniera impressionante, ed è semplice, se abbiamo delle fragilità, portarle a un eccesso tale che poi si creano degli scompensi a livello mentale. Io la penso così, poi magari mi si può anche contestare in questo. Ti volevo fare una domanda. Nell'ultima parte del libro c'è proprio una parte corposa dedicata a diciamo a far comprendere tutto ciò che concerne i malati zoiatrici, ma è un termine che ha dello scientifico e quindi applicabile, diciamo, alle categorie che la sanità prende in carico, o è un termine che tu usi in modo metaforico per riferirti a una serie di patologie che hanno un termine, che ne so, scientifico, altro? È una grande macula, chiamiamola così, che tu usi per far passare dei concetti, o effettivamente a livello scientifico-sanitario questi malati zoiatrici sono riconosciuti? Ti faccio una domanda tecnica, più che altro, ecco, è questo il senso.
2: Sì, ti ho capito. Allora, zoiatria sicuramente è un concetto, è una metafora, ma che richiama qualcosa di scientifico, perché la disperazione è propria della malattia psichiatrica. Il malato psichiatrico, con tutte le sue sfaccettature, una depressione, quindi un tono dell'umore...
1: Ecco, prendiamo ad esempio, no, una depressione di quelle importanti. Può rientrare in questa zoiatria che tu ci racconti?
2: Certo che può entrare, può entrare. Perché? Perché le caratteristiche del malato depresso quali sono? Ecco, chiusura, pianto,
1: perdita del senso della vita.
2: Esatto, è proprio quello volevo centrare, perdita del senso della vita. Ecco, che è la disperazione. Ecco,
1: sì,
2: la disperazione.
1: Non riuscire ad alzarsi dal letto, non riuscire a fare le cose minime, no? Affrontare proprio anche le banalità della vita.
2: Sì. La disperazione, diciamo, è quella caratteristica che unisce, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le malattie psichiatriche. Il non senso che c'è dietro a queste malattie scientificamente attestate, che hanno tutte, ognuna è diversa, ognuna delle
1: una
2: altre.
1: Sfumatura diversa, ma diciamo il minimo comune denominatore.
0: Ma tutti
1: quello.
0: Così siamo, no?
1: Beh, fortunatamente no, Nazareno, stiamo parlando...
0: Io ero preoccupato.
1: Stavo parlando delle persone che purtroppo hanno queste caratteristiche che le portano in quella direzione.
0: Ah, ecco, allora tutto di
2: sicuramente non siamo tutti così, perché, ok, però naturalmente il senso fa parte dell'uomo. L'uomo deve trovare un senso.
1: La ricerca del senso, sì.
0: Ecco,
2: non
0: questo
2: trovare
0: è
2: un senso nella propria vita, fuggire sempre da tutti i problemi che si hanno, ma poi certe volte nella vita ritornano questi problemi, e comunque l'uomo ha a che fare con questi problemi, e il senso lo devi dare. Non darne mai un senso e trovarsi all'improvviso quel problema può creare dei rischi nella persona, che può cadere anche lui in una depressione. Quindi siamo tutti su quella strada. Chi è più sensibile, perché ha vissuto una storia molto più traumatica in infanzia e in adolescenza, ok? E quindi questi sono molto più facilitati.
0: È pericoloso.
2: Rispetto, per esempio, a chi ha avuto una vita, un'adolescenza un po' più serena inteso come amore dei genitori, essere considerati un minimo. Ci sono alcune persone che non sono per niente considerate, e la maggior parte sono queste persone. Che soffrono veramente, che bazzicano negli ambienti psichiatrici, diciamo.
1: Leggo una piccola parte del libro, sì, qui, dove dici: eravamo sempre lì al capezzale della disperazione, dove la malattia vince nel suo voler costantemente considerazione e affetto. Chi soffre, anche se riceve amore, continua a soffrire. Chi non ce la fa a vivere, ad alzarsi dal letto e amare, che se ne fa dell'amore ricevuto? L'amore è fatto per essere donato, e in questo la gioia. L'amore dato al malato gioiatrico si annulla nella barriera dell'inferiorità, quel castello invalicabile costruito diligentemente dalla nascita. Dunque c'è anche questa

0: Sì, assolutamente. L'amore posso dire che è semplicemente un viatico, cioè uno strumento attraverso il quale ci deve essere la cura, cioè la cura ci deve essere, la scienza è
1: Esatto.
0: importante, la medicina anche, la psicologia, la scienza, che va fatta con amore, va usata con
1: Per
0: amore,
1: fortuna, se no.
0: perché non è che possiamo andare in qualsiasi ambiente e possiamo solamente dare amore, no, siamo anche professionisti,
1: Certo.
0: ecco. È
1: Però quanto è
0: importante.
1: importante dentro questi reparti l'approccio umano, Jacopo? Cioè, solo la
0: L'approccio umano,
1: scienza
0: sì.
1: senza la qualità umana o solo la qualità umana senza il supporto scientifico. Deve esserci una comunicazione tra questi due aspetti, no?
0: Sì, certo, scienza ed empatia e amore verso l'altro, ma io ripeto, se non ci si ama è difficile stare in questi ambienti, molto
1: Sì,
0: complicato.
1: sì, sì, sì.
0: Se un professionista, che ripeto è un uomo, non ha trovato un senso nella propria vita e pensa male, male, negativamente della vita, male delle persone soprattutto, ecco, per me non può lavorare in questi ambienti, ecco perché ci deve essere una selezione del personale. La psichiatria è fatta di persone soprattutto, va curata una malattia mentale, la mente della persona non è una gamba, non è una cosa ortopedica fine a se stessa, la mente fa parte proprio, ingloba quasi tutta la persona, quindi in questi ambienti va selezionato il personale, persone che hanno trovato un minimo di senso nella vita, un senso positivo, ecco, guardano la realtà positivamente, guardano la persona di fronte, ecco, la
1: Quantomeno
0: persona.
1: avere loro in primis una struttura mentale salda. Perché
0: Salda, esatto, salda. Salda
1: è una cosa grossa,
0: sì, perché essere
1: quindi.
0: di supporto a chi ha delle problematiche psicologiche o psichiatriche richiede una chiarezza, richiede una prontezza e una saldezza del proprio pensiero e del proprio agire per non essere travolti. Tu diciamo che lavori in questi ambiti, no? Certo. Sì.
1: Qual è la tua esperienza in questo senso? Che cosa ti dà poter lavorare con queste persone?
0: Allora, senti Marina, queste persone sono, non lo so, questa è la caratteristica di tutte le malattie in generale, non solamente quelle psichiatriche, la sofferenza è semplicità, vedere negli occhi un sofferente, sì, è vero, bisogna avere delicatezza verso i sofferenti della terra, verso gli ultimi, verso chi è negli ultimi istanti della vita o anche il malato. Il malato psichiatrico certe volte, ecco, per l'appunto, non ha senso, non trova il senso, e questo è veramente il problema, è la sofferenza che vive ogni giorno. Ecco, bisogna analizzare un attimo delicatezza. Cosa mi hanno insegnato? Ecco, più che insegnato è quello che vedo, cioè quello che mi donano, ecco, mi donano la semplicità. Ecco, perché io vedendo la semplicità nei loro occhi e traspare, nella sofferenza traspare la semplicità, quello di tornare anche bambini, ecco, per esempio. Cambiando un attimo argomento, perché ho avuto anche esperienza con gli anziani negli occhi possono essere state persone che hanno commesso chissà che reati o ingiustizie, ma l'anziano in quello stato ritorna ad essere un bambino, ma lo vedi proprio negli occhi, la semplicità, ecco il sofferente anche per esempio nella condizione d'anziano, psichiatrico che sia. Mi do una semplicità, questo mi fa ritornare all'essenziale.
1: Viva la
0: Non più,
1: semplicità, viva la semplicità, insomma.
0: viva la semplicità e
1: Ecco.
0: direi paradossalmente, tra virgolette, viva la sofferenza. Meno male che esiste la sofferenza, direi, stranamente parlando, paradossalmente. No, perché mi ricorda a cosa siamo destinati. Questo è importante. L'uomo è destinato lì, è inutile che ci illudiamo, bisogna averne a che fare, bisogna vedere le cose positive che porta queste sofferenze, la
1: Ti leggo
0: semplicità.
1: un messaggio di un nostro ascoltatore,
0: Sì.
1: Marco Giuseppe Vito. Pensando all'essere animale, mi è venuto in mente lo zoroastrismo. La dualità della nostra dimensione è senza dubbio insopportabile, ma è funzionale alla ricerca di un Dio nel proprio Dio, io. Grazie Jacopo per parlare di queste realtà, quindi ecco, ti volevo girare questo feedback del nostro Marco, che è sempre presente, è sempre puntualissimo con le sue osservazioni profonde. E dunque

0: Può succedere a volte, io ne ho preso atto interessandomi a certe materie, che è proprio la ricerca di un senso superiore, divino, che porta a una scissione dentro di noi e ci fa perdere un po' la ragione, proprio perché il senso che noi ricerchiamo, che è alto, che è altissimo, non riusciamo a trovarlo nel confronto a volte sconfortante con le cose della vita. È proprio il nostro ricercare qualcosa di superiore che si scontra con la pochezza di quello che ci circonda. A volte può portare a un cortocircuito psicologico, secondo te, Jacopo?
1: Inizialmente sì. Inizialmente direi di sì, ecco, perché la fede per me è un cammino, la riscoperta di Dio. Se Dio esiste, se Dio esiste, stiamo parlando di questa storia, se Dio esiste, ecco, è un cammino, la fede è un cammino. All'inizio sì, l'uomo vive una scissione, ovviamente. Com'è possibile che Dio esiste, ma, e questo lo vediamo in minimo in questa storia, ma l'uomo è un animale, l'uomo è una bestia, l'uomo mi deride per quei piedi, l'uomo mi insulta, l'uomo uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia? Ecco, c'è questa scissione. Com'è possibile che Nino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora, Dio è un'invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona certe volte è comoda, però...
0: In questo mi trovi molto d'accordo in questo, che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene, male, buono, cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità, secondo me, veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Cosa vogliamo?
2: Dobbiamo fermarci un attimo, però adesso, perché c'è la pubblicità, quindi dopo la pubblicità partiamo subito.
0: Dobbiamo adesso?
2: Sì, sì.
0: Ok.
1: Va bene, a dopo.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna. Nato e cresciuto a Macerata, mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
9: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli Sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: E ci siamo, ancora un po' di tempo abbiamo, quindi possiamo andare.
1: Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza Invisibile di un Escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
0: bella
1: anche...
0: Bella e brutta la vita.
1: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
2: Eravamo rimasti, ma io direi due parole, per esempio potrei continuare a parlare un po' di anche di della mia esperienza in psichiatria, ma anche per esempio nella recitazione, perché il libro
1: ecco,
2: tocca anche
1: esatto.
2: la recitazione.
1: Questo aspetto che abbiamo accennato prima quando leggevo la tua biografia, tu hai l'interesse per il teatro, quindi questo metodo Stanislavski che prevede di non fingere ma di portare la verità all'interno della recitazione.
2: Sì.
0: Il teatro è bellissimo, eh.
1: Ecco, parliamo di teatro allora, sì. Caro Jacopo, parliamo di teatro.
2: Il teatro potrei dire tanto, sono entrato diciamo nel teatro, no? E sono entrato nel teatro e
1: cosa ti ha accostato al teatro inizialmente? Perché ognuno, anch'io ho fatto teatro per tanto tempo, continuo a farlo, c'è stato un elemento, no, che mi ha introdotto, per te qual è stato?
2: Ma io da piccolino mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare, diciamo, varie persone che incontravo durante la vita, oppure per esempio i personaggi dei film.
0: I bambini come facevano, sì.
1: Quindi l'Imitation of Life, come quella canzone dei Rem,
2: sì.
1: No?
2: Sì, mi dicevo chissà se diventerò, no? Se diventerò attore nella vita, e poi guarda caso, vabbè, poi recite scolastiche, eccetera, e poi vari seminari e poi veramente incontro un coach, lo scriverò, questo fa parte comunque della mia vita, che ho messo nella vita di Nino, diciamo, un coach, diciamo, nazionale, quindi ho viaggiato in Italia facendo questa recitazione, poi lasciandola questa recitazione per comunque per delle mie idee, no? Perché penso che il personaggio, perché innanzitutto non era più il momento di continuare per miei motivi personali, eccetera. Il teatro è cosa buona, bella, però naturalmente talvolta il personaggio è un uomo, è un uomo come l'attore, è un uomo, okay? Quindi non esiste, come stavi dicendo tu, Morina, non esiste una finzione, no? E bisogna portare se stessi.
1: Esatto.
2: L'attore non finge, non esiste una maschera nel teatro, la recitazione è essenza, è verità, basta. Quindi tu cominci a essere casomai recitando una persona diversa rispetto a quella che eri prima, simile a quella del personaggio che stai interpretando nel libro, questo sì.
1: Diciamo questo, che l'attore è colui che fa. Attore significa colui che fa, quindi l'attore è colui che agisce, ma soprattutto essere attore a livello teatrale ci dà l'opportunità di sperimentare pezzi di noi che magari nella vita reale non riusciamo a configurare, ma portiamo sempre la nostra scintilla, no? Perlomeno io la vivo così.
2: Sì, è così. Difatti oggi, questo lo diceva il coach e comunque penso anche io questa cosa qui, che oggi c'è anche un aumento esponenziale no? di persone che incominciano questo cammino di recitazione, e diceva lui per ritrovare se stessi.
1: Esatto.
2: Ritrovare se stessi, questa cosa non l'avevo capita, poi a distanza di tempo l'ho capita, che significa questo ritrovare se stessi, cioè vedere nel personaggio che il personaggio è un uomo che ha vissuto la sua storia, ha vissuto proprio, è pure lui è fuggito, no? È fuggito da quel limite, da quel non senso, e si è creato la sua vita anche su certe volte sul non senso. Quindi è un personaggio che ha ucciso, che ha rubato, che ha amato, E quindi talvolta ci rivediamo in quel personaggio.
1: Ma soprattutto pure... non credi anche tu che avere l'opportunità appunto di non fingere queste emozioni, perché il metodo Stanislavski ti costringe a sentirle quelle emozioni, tu scopri che effettivamente ti appartengono, ma a volte hai vergogna di dimostrarle nella realtà, perché nella realtà tutti vogliamo essere buoni, ma quanto sono liberatori quei personaggi dove tu puoi essere cattivo senza, no, incorrere nel giudizio morale, senza andare in galera, magari, no? Sei chiamato a, che ne so, a recitare la parte di un assassino. Ovviamente tu nella realtà non uccideresti mai, ma proprio in virtù del fatto che tutti abbiamo in noi anche quelle emozioni brutte, poterle vivere e esorcizzare con un ruolo è liberatorio e ti fa conoscere profondamente te stesso.
2: Sì, aggiungerei anche che emozionarsi è normale. Ecco, certe volte uno ha paura di emozionarsi,
1: esatto.
2: Propria rabbia, però arrabbiarsi è normale. Naturalmente uno non è che deve andare
0: stiamo esagerando,
1: no? Estremizzando
2: però,
1: i termini.
2: Però il messaggio è che ci si può arrabbiare e giustamente incanalare naturalmente quella rabbia. Però arrabbiarsi è normale, anzi, va espressa la rabbia e non va repressa.
1: Assolutamente. Quando serve arrabbiarsi, ci dobbiamo arrabbiare, perché ingoiare a volte i rospi ci porta a somatizzare le emozioni e a tradurle in malattia. Poi.
0: Però guarda che qualcuno. No, non vuole arrabbiarsi anche se vede le cose che vanno male.
1: Allora raddrizziamo il concetto. Non è che uno deve avere uno svarione ogni 5 minuti e arrabbiarsi per ogni inezia. Però Nazareno, anche essere troppo tolleranti a un certo punto
0: non va bene,
1: perché gli altri poi reputano di potersi prendere delle libertà che non gli sono concesse. Soprattutto non è che siamo il tappetino di chiunque arriva e si pulisce i piedi, quindi ogni tanto una sana incavolatura per me ci sta bene, per ridefinire.
0: L'ho detto anche perché molte persone dice: io così cerco di parlare e diglielo. Allora pian piano gli
1: ma certo, ovvio, non bisogna vivere arrabbiati, ecco, però in un momento in cui con le buone uno non ha inteso, lo dice uno, due, tre volte, cerca di pazientare, alla fine ti può partire la valvola,
0: capito? Sì, quello un po' può succedere.
1: Cioè, alla fine, ecco, è anche lecito e sano, ecco.
2: Per esempio io dico, no, bisogna avere sempre naturalmente rispetto verso l'altro, perché
1: l'altro
2: ha una dignità, però talvolta abbiamo anche noi, comunque anche noi siamo fragili e quindi ci possiamo arrabbiare, cioè dobbiamo rispettare anche la nostra fragilità, che siamo fatti così, è normale certe volte che comunque scattiamo, ecco, certe volte scattiamo, però
1: diciamo che a volte adesso non parliamo di rabbia gratuita, a volte quando uno si arrabbia è perché effettivamente dall'altra parte è stato posto in essere un atteggiamento che non era poi così tanto scusabile, no? E allora quindi uno giustamente si arrabbia.
0: siamo
1: umani, dai, vanno tutte estrinsecate, vissute le emozioni con il controllo del raziocinio. Ti ridò la parola, Beniamino, scusami.
2: Niente, naturalmente queste sono le cose positive sulla recitazione. Naturalmente però non tutti, per esempio, secondo me, e questo faceva Mino, no? Mino cercava nella recitazione di essere un altro. Certe volte il rischio è quello, no?
1: Voler,
2: per esempio, essere un'altra persona e quindi illudersi di essere un'altra persona, perché il rischio della recitazione per me è anche quello, illudersi di essere altro, oppure l'applauso di un pubblico ci si illude che possa dare dignità all'attore.
0: È carino, all'attore.
2: Ma l'attore è una persona, la persona deve ricercare la dignità nella propria vita. Ok? E poi deve portarla nel palcoscenico e così insegnare la dignità che ha trovato nella propria vita. Non è che il pubblico dà la dignità all'attore, no, cioè sì, la dà, ma non alla persona. La persona è libera in questo senso.
1: Assolutamente. Però come la vedi tu, ribaltata da un'altra prospettiva? Cioè, a volte si hanno delle problematiche di insicurezza e di fragilità che ci impediscono di relazionarci in maniera spontanea con la realtà e con gli altri. Il teatro, in questo senso, lo trovo anche terapeutico, perché ci aiuta a crearci quello schermo necessario a prendere un minimo di distanza dall'emotività, e questo poi ci consente nella realtà di gestire meglio le emozioni e di interfacciarsi in maniera più, come dire, proficua e vera, perché non siamo dirottati da una sovrabbondanza emotiva con gli altri, e quindi darci quella sicurezza che ci serve proprio per creare delle relazioni più vere, paradossalmente, perché ci dà una stabilità interiore maggiore. In questo senso io reputo che il teatro possa essere terapeutico. Che ne pensi tu?
2: Sì, un terapeutico anche, diciamo, possa dare il via a riscoprire se stessi. Ecco, il teatro, essendo arte, la recitazione essendo arte, l'arte può aiutare con la sua creatività a ritrovare se stessi. Sì, questo è vero, concordo su questa cosa qui, sì. Esatto.
1: Ovviamente poi ogni situazione, se una persona è egocentrica o malata di ego o necessita, no, di un riscontro plateale, utilizzerà qualsiasi situazione per avere diciamo quel nutrimento per la propria vanagloria, non solo un palcoscenico, ma anche, che ne so, al bar entra e fa il suo teatrino, no? Diciamo che insomma ogni situazione può diventare patologica in questo senso. E all'interno del libro ci vuoi illustrare meglio? Oramai andiamo fino alla fine, che ne dici? Perché tanto manca poco, ci facciamo compagnia. Raccontaci bene questa liaison che tu descrivi tra il teatro e l'aspetto dello diciamo della malattia mentale che tu tracci nel libro.
2: E, diciamo, Mino ha cercato, diciamo, non riuscendo diciamo a guarire da sé, no? Non riuscendo a guarire da sé, ha cercato diciamo di cambiare le varie situazioni, di viaggiare, di cambiare porto, no? Pensava, no, cambiando porto, sicuramente cambiando città, viaggiando, facendo nuove esperienze, sicuramente il mio
1: disagio anche cambierà,
2: migliorerà, guarirò, perché il mio disagio dipende dall'esterno, ecco. Se sta una realtà positiva davanti a me, ecco, il mio disagio guarirà, ma non è così, perché uno può andare anche in qualsiasi ambiente ultra pieno di luci, ma comunque il disagio lo porta, come lo porterà Mino nel palcoscenico.
1: Sì.
2: Nel palcoscenico, anzi, quell'ansia che ha Mino di farsi vedere peloso comunque è aumentata di misura potenzialmente, quindi diciamo non è che uno cambia il porto e cambia se stesso. Ovviamente possiamo dire che la realtà, una realtà positiva davanti a sé, aiuta, questo sì, ma non è che guarisce, aiuta a guarire, ma comunque per fare una guarigione, per far sì che la guarigione avvenga, uno deve fare un percorso di cura, andare da uno psicologo, usare qualsiasi mezzo. Cioè non è che uno ha una sofferenza X, un tumore, va a New York e lo stare a New York, diciamo,
1: cambia lo stato.
2: No, questo no.
1: Ma anche perché a volte il nostro stato interiore altera la percezione che abbiamo della realtà. Quindi è un, come dire, un cane che si morde la coda. Se noi dentro stiamo male, non vedremo mai intorno a noi una realtà bella che ci viene incontro, ma sempre una realtà che ci è nemica, dove noi siamo, come dire, a disagio. Ecco,
2: mai, non succederà mai una cosa del genere. Ecco, la realtà sarà sempre negativa se ci sarà. Uno può anche, ripeto, uno può anche fare tutto l'anno tutti i viaggi del mondo, ma se vede se stesso in maniera negativa, io direi, se uno non si ama, non riuscirà mai ad amare gli altri. Ecco, è scritto anche nella Bibbia: ama tu, ama gli altri come te stesso. Quindi noi non è che lo dico
1: assolutamente
2: Gesù Cristo questo,
1: sì. All'interno del libro ogni tanto tu usi questa espressione, i croccantini, no? Che si danno agli ammalati. Ci vuoi parlare nello specifico a cosa alludi e quali possono essere questi croccantini di cui tutti noi un po' facciamo uso e abuso nel nostro quotidiano per aggirare il nocciolo essenziale del problema psicologico?
2: I croccantini sarebbero i farmaci. Io li chiamo croccantini perché nel momento in cui pensi non tratti la persona, ma tratti semplicemente la persona come appunto solo malato e solamente uno che non riesce ad equilibrare le proprie emozioni, quindi ha una rabbia spropositata, ha dei raptus simili all'animale. Quindi se tu vedi solamente quel raptus, quella rabbia, e vai a curare solo quella rabbia, ecco che è come se stai trattando l'uomo proprio come un animale, stai trattando proprio quel raptus, no? È come se l'uomo fosse un animale, ma in realtà non lo è. Ecco il croccantino, ecco, definire l'uomo un animale col croccantino, dargli il croccantino, ma in realtà non dovrebbe essere così, ma la scienza ci dice che ci deve essere un'equipe multiprofessionale fatta di chi dà farmaci, che servono, non sto dicendo che non servono i farmaci servono,
1: sì, a
2: ma
1: volte
2: serve
1: servono.
2: Tanto altro, serve una psicologa, una psicoterapia per rielaborare un lutto, un trauma. Serve un'equipe, infermieri, osso, una TRP, educatori, eccetera. Quindi c'è.
1: Tu che lavori nell'ambiente, Jacopo. Quindi puoi farci un po' da testimone e portare all'esterno la tua esperienza. Quali sono ad oggi quelle che tu reputi un po' delle crepe, delle falle all'interno di questo sistema e che secondo te bisognerebbe migliorare per dare un servizio più efficace a tutte quelle persone che hanno questa tipologia di problematica?
2: Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente le cose sono migliorabili e saranno migliorate. Io sono una persona estremamente positiva. Già il fatto stesso che ne stiamo parlando è vuol dire che comunque c'è qualcosa da migliorare e si migliorerà sicuramente. Le cose da migliorare quali sono? Le cose da migliorare ci sono già e la scienza già lo dice, non è che ci sono già nei libri. Bisognerà solamente attuarle, questo è sicuro.
0: Secondo
2: me c'è già tutto, solamente che va rivalutato, ripeto, il malato non deve essere più malato, ma ci deve essere la persona che è malata, guardare la persona, il concetto che va cambiato secondo me, è il concetto. E naturalmente ci deve essere oggi una, io lo dico nel libro, anche una supervisione in questi ambienti che, essendo molto fragili, persone che vivono già una fragilità mentale si fidano dei medici e talvolta la sanità non dà le cure necessarie a questi pazienti, quindi ci deve essere secondo me una supervisione rispetto agli emarginati, gli ultimi e gli esclusi, questo è sicuro. E ripeto, rivedere l'uomo persona e non solo malattia.
1: In questo senso, secondo te c'è bisogno di andare a sensibilizzare la classe medica, che oggi è sempre più specialistica, no? In ogni ambito. Quindi lo specialista si occupa della sua ristretta sfera di osservazione e non è più tanto, come dire, olistico, usiamo questo termine, si rischia di frammentare un po', no, l'intervento che si fa sulla persona. E a questo proposito c'è il nostro Marco Giuseppe Vito che fa un commento che potrebbe essere letto anche come un po' provocatorio. Ci dice: un medico che non giura più su Ippocrate non può dare altro che croccantini. Ecco, a volte si ha un po' la percezione di questi professionisti che sono diventati quasi troppo scientifici, troppo specialisti per riuscire, per riuscire ad occuparsi in maniera olistica del paziente. Tu credi che questa sia un'osservazione attinente con la realtà oppure siamo un po' troppo, come dire, critici o cavillosi?
2: È la stessa realtà di cui faccio esperienza io e di cui facciamo esperienza quasi tutti. sicuramente molti medici, molti, e non tutti però, molti medici cadono.
1: No, non generalizziamo ovviamente, non generalizziamo.
2: Però cioè, molti medici hanno il rischio di essere solo degli specialisti, solo dei tecnici del mestiere. Solo dei tecnici del mestiere, però io devo dare una lancia a favore dei professionisti sanitari, che è questo. Il professionista sanitario è un uomo, attenzione, anche lui ha delle fragilità e va aiutato.
1: Certo.
2: Se una sanità, per esempio, riduce i fondi a una salute mentale, per esempio, e un infermiere può essere bravo, empatico e amorevole, può essere anche un angelo di uomo, come ci definiscono, nel Covid ci hanno definiti angeli. Ma io non la penso così, non è un angelo l'infermiere, è un uomo che ha una famiglia e lì va per lavorare in maniera amorevole ed empatica, ma se non è messo nelle condizioni, essendo l'infermiere prima di tutto un uomo con le sue fragilità, trovandosi da solo in una condizione catastrofica con tantissimi pazienti quando in realtà ne dovrebbe avere pochi, vuoi o non vuoi l'infermiere corre il rischio di comportarsi da specialista.
1: Ma
2: certe
1: infatti
2: volte si comporta male, certe volte sbaglia, è un uomo, è
1: certo.
2: Certe volte può dare una risposta sbagliata, certe volte è arrabbiato, altrimenti è un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto prima.
1: Ma appunto
2: è normale che si arrabbiano.
1: Esatto.
2: È normale che si arrabbiano.
1: Quando prima ti dicevo, no? Di raccontarci un po' il punto della situazione, era anche per entrare nello specifico di questo aspetto che sappiamo essere abbastanza importante e deleterio per la sanità, ossia la mancanza di fondi, la mancanza di soldi, la mancanza di tante cose che poi vanno a peggiorare quello che poteva essere un servizio ottimo, si trova ad essere declassato proprio perché se i fondi non ci sono, se gli aiuti vengono a mancare, i professionisti patiscono queste cose, è chiaro che poi la qualità del servizio non può essere all'altezza delle aspettative.
2: Io dico è molto difficile senza fondi, ecco, i soldi servono,
1: è questo il discorso.
2: I soldi è vero, cioè, non fanno la felicità, però servono anche per amare,
1: non fanno la felicità, ma la povertà ne fa meno, secondo me.
2: Sì, quindi i soldi servono anche per amare, l'infermiere deve essere messo nelle condizioni per
1: assolutamente
2: amare,
1: assolutamente.
2: Però l'amore non è che uno va e ama, cioè essendo bravo anche nel mestiere che fa,
1: ecco,
2: facendo un buon prelievo, mettendo una bella flebo, non facendo del male al paziente, l'amore va dimostrato nella pratica di tutti i giorni, non è che uno col sorriso solamente ama, attenzione.
1: Appunto, io volevo assolutamente riportare il discorso anche su termini pratici e pragmatici, perché ok l'amore, ok i bei discorsi, ok i bei sentimenti, tutto quello che vogliamo, ma l'amore poi deve poggiare i piedi su qualcosa di concreto, ossia un servizio sanitario che ha a disposizione quello che serve per funzionare e per offrire il sostegno e l'operato dei professionisti che sono a loro volta messi nella condizione di operare al massimo delle possibilità. Quindi l'invito è alla classe politica, naturalmente, di smettere di dirottare fondi per riarmarci, magari, io torno sempre lì, e tutti quei miliardi che vengono destinati alle bombe, ai carri armati, eccetera eccetera, riportarli forse alla sanità, credo che sia l'atto più dignitoso e doveroso che una classe politica oggi deve fare. E lo dico e lo ridico e continuerò a dirlo finché ho voce e finché ho la possibilità di dirlo davanti a questi microfoni. Ecco ho finito.
0: Vedete che bello come si...
1: Ho finito.
0: Arriviamo benissimi alla fine.
1: Perché quando io sento che si spendono miliardi, miliardi e miliardi e miliardi per produrre armi, addirittura dirottando il PIL di uno stato, di una nazione, di un continente, e si tolgono alla sanità, io divento una bestia, scusatemi. È più forte di me.
0: Prendete e scrivete.
1: È più forte di me. Ed ecco, dopo ho fatto uno svarione finale, caro Jacopo Beniamino. Diciamo che io ti ringrazio per essere stato con noi tutto questo tempo. averci dato l'occasione di parlare di un tema anche così importante, quello della sanità mentale. Vi ricordo il libro La speranza invisibile di un escluso di Jacopo Beniamino, che abbiamo conosciuto questa mattina molto bene, quindi ti ringraziamo di averci fatto compagnia, ti facciamo tanti auguri per questo libro, speriamo che vada bene e ci salutiamo Beniamino.
2: Grazie a voi della disponibilità di avermi fatto parlare.
0: Abbiamo fatto tanto belle cose.
1: Grazie,
0: bene.
1: Ci ha fatto piacere passare la mattinata insieme. Ciao ciao ciao.
2: Grazie.
1: E dunque, eccoci giunti alla fine, Nazareno. Sì, vuoi aggiungere tu qualcosa?
0: Ma no, abbiamo fatto una bella cosa, perché un libro di questo genere, insomma, è interessante e fa, come abbiamo sentito, questo, quello, di giù, più e giù, eccetera, eccetera.
1: Ci dà l'opportunità di parlare della malattia mentale, del disagio di tutto quello che è collegato con questa sfera della salute pubblica, che è una sfera particolare, una sfera molto molto dedicata soprattutto per gli ammalati, ma soprattutto ricordiamolo per le famiglie di certi ammalati che non hanno l'assistenza necessaria, che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno nemmeno l'ascolto a volte dell'apparato sanitario politico, soprattutto che si volta da un'altra parte e destina fondi necessari per la cura delle persone a altre cose piuttosto discutibili.
0: Comunque, se voi leggete i libri, perché leggere i libri magari non fanno tanto, fanno bene. Ecco,
1: fanno bene,
0: fanno
1: star leggere bene. Fa bene, leggere
0: ecco,
1: fa
0: leggete,
1: bene,
0: leggete.
1: Di questo siamo convinti. Vi lascio con magari un aforisma, vediamo se lo trovo nel mio libro magico. Colui che desidera ma non agisce alleva pestilenza.
0: Ecco qua.
1: Sì. Ci troviamo adesso. No, ci troviamo.
0: Ci
1: salutiamo con un brano, se abbiamo tempo. Dai, ci ascoltiamo Jamie Bauer con The Witch of Bedmoin Moor. Ci troviamo qua la prossima settimana. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi,
0: a tutti,
1: e grazie.
0: Ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli-Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele.

0: committente Paolo Renna.
1: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due Minuti Un Libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di Bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di Bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsiglio.
5: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Fiastra alla sua nuova caserma dei Carabinieri. Numerose le autorità intervenute ieri alla cerimonia di inaugurazione. Insieme al sindaco di Fiastra, Giancarlo Ricottini, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Raffaele Ruocco, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Pierpaolo Russo, il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e Finanze, l'onorevole Lucia Albano, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, senatore Guido Castelli, il comandante interregionale Pogdora, il generale dei Carabinieri Aldo Iacobelli. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza degli alunni dell'Istituto Comprensivo Paoletti con le insegnanti. Il nuovo edificio della caserma dei Carabinieri, che sarà a servizio di Fiastra ma anche di Bolognola, è stato progettato come un volume unitario concepito per sostituire integralmente la struttura precedente inagibile a causa del terremoto attraverso demolizione e ricostruzione. La struttura, situata tra via Umberto I e via Monte Coglia, sorge su un lotto di 1406 metri quadrati, si sviluppa su tre piani per una superficie totale di 1150 metri quadrati e un volume di 4137 metri cubi. Controllo straordinario del territorio a Cingoli, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. L'operazione ha visto l'impiego dei militari delle stazioni di Cingoli, a Piro e a Pignano, insieme a quelli del nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro. Durante i controlli, i militari hanno fermato in centro un artigiano 62enne residente in provincia di Ancona, alla guida della propria auto, che ha rifiutato di sottoporsi al controllo con l'etilometro. Per questo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Con il supporto del cane antidroga One, sono state rinvenute all'interno di un cassonetto dei rifiuti nei pressi di un istituto scolastico due dosi di hashish del peso complessivo di 2,29 grammi. Si ritiene che la sostanza vi sia stata nascosta da uno studente di passaggio che si è accorto della presenza dei Carabinieri. E i militari della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato un cittadino senegalese di 30 anni, domiciliato a Pollenza e gravato da precedenti di polizia per la violazione del testo unico sull'immigrazione. L'intervento è partito da una segnalazione del controllore di un'azienda di autotrasporti, poiché uno straniero a bordo di un mezzo pubblico risultava sprovvisto sia del titolo di viaggio che di un documento di identità. I Carabinieri hanno rintracciato l'uomo ai Giardini Diaz, constatando che non era in possesso di un valido documento d'identità e non forniva alcun giustificato motivo per tale mancanza. Il trentenne è stato pertanto accompagnato in caserma per gli accertamenti ed è emerso che risultava già sottoposto a un decreto di espulsione e ad un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, ai quali non aveva ottemperato nei termini prescritti. Lunedì prossimo, 18 maggio, la città di Civitanova Marche ricorda il maresciallo capo Sergio Piermanni nel 49° anniversario della tragica morte avvenuta nel 1977 nel corso di una sparatoria con il clan dei Catanesi nei pressi della stazione ferroviaria. Il ritrovo è previsto alle 17.45 sul lungomare sud, attorno al busto in memoria della medaglia d'oro al valor militare alla memoria realizzato da Nazareno Rocchetti. Dopo il concentramento, la vedova Giovanna Paolone darà inizio alla cerimonia, a cui è invitata tutta la cittadinanza, alla presenza delle autorità civili e militari, del gonfalone civico e della banda cittadina. Momento saliente sarà l'onore ai caduti, con la deposizione della corona d'alloro portata dai carabinieri in grande uniforme speciale e il sottofondo del Piave e del Silenzio. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Pietro. La Regione Marche, alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, si presenta con un titolo vitruviano Tra cielo e terra, le Marche a misura d'uomo, un progetto culturale che unisce l'eredità classica con una visione di sviluppo contemporaneo fondato su armonia, bellezza e vitalità. Fino al 18 maggio lo stand istituzionale delle Marche al Lingotto, allestito da Giunta e Consiglio regionale, offre spazio agli appuntamenti del mondo della cultura e dell'editoria, con le presentazioni di libri e volumi, festival, momenti di condivisione e promozione culturale, proiezione di materiali audiovisivo e distribuzione di materiali informativi e culturali. Ai nostri microfoni Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza della Regione Marche.
4: Quest'anno abbiamo voluto dare un messaggio di impatto perché abbiamo portato due capisaldi della nostra regione, quindi mi riferisco a Fano, alla scoperta sensazionale della Basilica di Vitruvio, e poi abbiamo anche Ancona, capitale della cultura 2028, quindi io credo che questi siano gli effetti trainanti a cui poi dopo tutta la regione e anche tutto il territorio potrà ispirarsi, perché non dobbiamo pensare che queste due importanti realtà lavorino, propongano il loro modello culturale per loro stessi, ma lo propongono per tutto il territorio della regione, ovviamente diventano dei catalizzatori per noi marchigiani, ma chiaramente anche per tutta la nostra nazione e anche per l'estero. C'è una grande attenzione su quello che sta accadendo su Fano in questi giorni, in questi mesi ormai. Altrettanta curiosità c'è su Ancona per tutti i preparativi e per tutto il lavoro che anche l'amministrazione comunale sta facendo per organizzarsi al meglio su Ancona, capitale della cultura 2028, un'occasione, un'opportunità, un modello di rilancio per una regione che, se fino a ieri era esplorata, sicuramente da questi 5 anni e ancora andando avanti ha cambiato paradigma e diventa assolutamente un modello da seguire e un polo attrattivo, perché abbiamo tutto quello che serve per essere uno degli elementi fondamentali della nostra Italia sotto l'aspetto culturale e anche turistico.
3: Domani a Macerata si svolgerà il Tour delle Fonti, un invito alla cittadinanza alla scoperta dei fontanili storici del territorio recentemente restaurati. L'intervento di recupero è stato realizzato dal Comune grazie alle risorse del PNRR. Ritrovo dei partecipanti alle 16:15 nel piazzale del Palasport di Fonte Scodella, da dove inizierà il percorso guidato. La prima tappa toccherà Fonte Santa Maria Maddalena alle 16:30. Per proseguire verso il Pozzo del Mercato alle 17:30 e concludersi a Fonte Agliana alle 18:30. In ogni sosta l'esperienza sarà arricchita dagli artisti del CTR, Calabresi Tema Riuniti, che accompagneranno il pubblico con letture di testi e poesie, anche in vernacolo, dedicate al tema dell'acqua e alla storica figura delle lavandaie. Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo promuove insieme a Confartigianato Imprese Umbria un importante incontro di approfondimento dedicato al badge elettronico di cantiere, con un focus specifico anche sul nuovo prezzario Sisma. L'appuntamento, rivolto a imprese, tecnici, professionisti e operatori del settore edile, si terrà lunedì 18 maggio alle 17, sia in presenza che online presso l'auditorium Confartigianato di Macerata. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire chiarimenti operativi e aggiornamenti normativi su due temi centrali per il comparto delle costruzioni e della ricostruzione: da un lato l'introduzione del badge digitale di cantiere, dall'altro l'aggiornamento del prezzario Sisma, strumenti destinati ad avere un impatto concreto sull'organizzazione dei lavori e sulla gestione dei cantieri.
2: Il taccuino.
3: Domani alle 21 verrà presentato il libro Il Concilio Vaticano II spiegato ai miei figli, edizioni Cantagalli, presso la Sala Cecchetti della Biblioteca Comunale di Civitanova Marche. Pochi eventi nella storia della Chiesa sono stati così importanti e purtroppo divisivi come il Concilio Vaticano II. Il libro di Luca Del Pozzo spiega con chiarezza e dovizia di particolari che cosa sia stato effettivamente il Vaticano II. L'ultimo appuntamento con il Master Piano Festival unisce Italia e Kazakistan grazie alla forza universale del pianoforte. Gulzamilia Kadirbekova, prima pianista kazaka a vincere il prestigioso concorso internazionale Giovanni Battista Viotti, sarà in concerto domani alle 18 al Politeama Franco Moschini di Tolentino, proponendo un viaggio sonoro che abbraccia la tradizione pianistica europea con pagine dedicate ai compositori italiani, tra cui Gioachino Rossini e Domenico Scarlatti. Il repertorio include inoltre brani eseguiti a quattro mani insieme alla pianista Maya Sepp. In occasione della 60ª giornata delle comunicazioni sociali, che quest'anno avrà come tema custodire voci e volti umani, la parrocchia di Santa Maria Apparente, in collaborazione con l'AIART, Associazione Cittadini Mediali, propone domani alle 17 il primo appuntamento di un evento formativo Patti chiari, connessione lunga, ovvero come agevolare il dialogo in famiglia senza demonizzare gli strumenti digitali, ma facendone un uso più consapevole. Si comincia con dai mass media ai personal media, ecosistemi educativi a confronto, all'oratorio Don Nazareno Orlandi in piazza Giovanni XXIII, relatore Lorenzo Lattanzi, vicepresidente nazionale AIART.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata. Domani è responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 11-21 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 17 maggio è l'ascensione del Signore. La frase che vogliamo meditare dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se siamo sinceri, la prima impressione che ci dà questa festa dell'ascensione del Signore potrebbe essere che Gesù se ne va, una specie di addio, una distanza che si crea. Ma il Vangelo di oggi ribalta completamente questa idea. Gesù sale al cielo, ma subito dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora dobbiamo capirci. Se se ne va, come può essere con noi per sempre? Il punto è proprio questo. L'ascensione non è l'assenza di Gesù, è un cambiamento nel modo in cui lui è presente. Prima i discepoli lo vedevano, lo toccavano, stavano con lui in un luogo preciso. Adesso non è più limitato a un posto, a un momento, a un gruppo ristretto. Adesso può essere ovunque, sempre, con ciascuno. È una presenza meno visibile ma più profonda. E questo cambia tutto anche per noi, perché spesso viviamo come se Dio fosse lontano, come se fosse in cielo, e noi qui sulla terra a cavarcela da soli, come se la fede fosse ricordare qualcuno che non c'è più. Ma Gesù dice il contrario: io sono con voi. E tutti i giorni, non solo nei momenti belli. Non dice quando pregate bene, non dice quando ve lo meritate, dice sempre. Nei giorni confusi, in quelli stanchi, in quelli in cui non capiamo niente, quando siamo pieni di fede e quando ne abbiamo un grande bisogno, Gesù è con noi. E allora l'ascensione diventa una provocazione molto concreta. Ma noi ci crediamo davvero a questa presenza? Perché se è vero che Lui è con noi, allora non siamo mai soli davvero. E allora non dobbiamo affrontare da soli la nostra vita come se fosse solo consegnata alle nostre mani e alle nostre scelte. È una vita da vivere in comunione con Lui, perché questo è quello che ci ha promesso e quello che è possibile. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Buona festa dell'Ascensione.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina attesa da anni riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzione al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Alcune parole non finiscono quando vengono pronunciate, continuano nel modo in cui vengono ricevute. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è una parola a me molto cara, permalosità. La permalosità spesso viene raccontata come un difetto, una fragilità caratteriale, una reazione eccessiva, qualcosa da correggere o ridurre. Ma questa è solo una delle possibili letture. In un'altra prospettiva, la permalosità può essere il segnale di un'attenzione intensa verso lo sguardo degli altri. Non semplice sensibilità, ma un coinvolgimento profondo nell'opinione altrui, come se ogni giudizio avesse un peso reale sulla propria immagine interna. È una forma di esposizione continua. Ciò che viene detto non scivola via, ma rimane, si deposita, viene rielaborato, torna più volte nella mente, non per debolezza, ma per importanza attribuita alla relazione con chi parla. In questo senso la permalosità non è distacco dal mondo, ma iperconnessione con il mondo. È il tentativo costante di misurare come si viene visti, percepiti, interpretati. E questo genera una tensione continua tra interiorità e sguardo esterno. L'opinione degli altri diventa così uno spazio simbolico molto presente. Non è solo comunicazione, ma riferimento identitario. E ogni parola ricevuta assume una densità maggiore di quella che apparentemente dovrebbe avere. Più che un difetto, allora, la permalosità, secondo me, può essere letta come una forma estrema di relazione, un modo di tenere molto a ciò che gli altri vedono, pensano e restituiscono di noi, anche quando questo peso diventa difficile da gestire. Naturalmente questa era una mia interpretazione della permalosità. Molti la considerano un difetto, magari lo è. Consentitemi di pensarla in maniera diversa e quindi vi ho cercato di convincere, anche se potete non essere d'accordo. Non tutte le reazioni parlano del presente. Alcune parlano di ciò che portiamo con noi, anche per molto tempo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lucia Ascione.
2: I primi otto sommozzatori si sono immersi in mattinata, priorità assoluta il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. Sul posto il presidente Muizu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Sul fronte delle indagini, innanzitutto è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti cinque dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle cinque vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Scionellini allo studio.
1: Ed è un ultima ora, dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran, lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
3: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore ad accelerare l'operazione. Potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere l'arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale, in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compirà fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
5: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena è sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax el Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino. Il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
6: Buongiorno, buongiorno Franco. È stata la terza giornata, quella che è appena iniziata, e devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale, del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che con Aldo Cazzullo si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Valentino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccatana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarsi il senso di questa sua pubblicazione.
7: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
1: Pioggia sull'internazionale di tennis. Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Daniil Medvedev oggi, non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
8: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'alto tesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia, sorride Casper Ruud che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17:30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
9: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. a Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17:30.
1: Bene, abbiamo concluso, grazie a Gabriele Mileti per la regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Buona giornata.
10: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
13: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
12: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
11: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. il 24 e 25 maggio, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75.

Qui su Radio Nuova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oro, come tutti i giorni. Stiamo leggendo in questo periodo Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, un best seller. Si è guadagnato questo titolo, questo romanzo, un best seller sia dell'editoria sia della cinematografia, poiché da questo libro è stato tratto anche un film pluripremiato sia per meriti tecnici sia per la bravura delle attrici che hanno recitato in questo film. Parlo di Meryl Streep, di Anne Hathaway e di Emily Blunt. Continuiamo con la lettura del nostro libro, dove eravamo rimasti. La protagonista, Andrea, è riuscita finalmente a fare un po' comunella con Emily, l'assistente più anziana di Miranda Priestley, e le due ragazze, che all'inizio non erano riuscite molto a legare, soprattutto per via di Emily, che trattava Andrea con un po' di supponenza e pressappochismo, diciamo così. Anche Emily comincia a solidarizzare con Andrea, perché conosce molto bene le vessazioni a cui Miranda sottopone le sue assistenti. Nonostante però Emily continui a difenderla a spada tratta. Proseguiamo allora.

uscì dall'ufficio camminando all'indietro con le mani alzate, come se qualcuno gli stesse puntando contro un fucile. Va bene, mi arrendo e vi auguro una buona giornata. Se non altro, siete ancora in grado di riderci sopra. Ringraziamo Dio per questo. Beh, arrivederci. Non così in fretta, mammoletta, gridò qualcuno in falsetto. Voglio che torni indietro e spieghi alle ragazze cosa pensavi quando ti sei messo quello straccio stamattina. Nigel, afferrò James per l'orecchio sinistro e lo trascinò al nostro cospetto. Mollami, Nigel, piagnucolò James, fingendosi infastidito, benché fosse visibilmente eccitato per il fatto che Nigel lo stesse toccando. Che c'è? Non ti piace la mia maglietta? Piacermi? Questo patetico scherzo da matricole. Cos'ha che non va? È una maglietta da calcio in jersey, molto sexy. Emily e io annuimmo, d'accordo con James. Magari non era esattamente di buon gusto, ma gli stava bene. Senza contare che non era così facile accettare consigli di moda da uno che in quel preciso momento indossava jeans zebrati, stivali pelosi e una maglia nera con un buco a forma di serratura sulla schiena, il tutto completato da un cappello di paglia e un tocco di eyeliner color carbone. Piccolo! La moda non serve a pubblicizzare le tue preferenze sessuali. No, no! Vuoi lasciare intravedere la pelle? Va bene! Vuoi mettere in mostra le curve? Benone! Ma non ci si veste per dire al mondo la posizione che preferisci, amico. Capito? Ma Nigel! James finse un'aria sconsolata per mascherare il piacere di trovarsi al centro dell'attenzione. E non chiamarmi Nigel, tesoro! Vai da Jeffy e digli che ti ho mandato io. Fatti dare la maglia di Calvin Klein che abbiamo ordinato per il servizio a Miami. Vacci subito, via, show. Poi vedi di tornare qui, voglio vedere come ti sta. James filò via come un coniglietto che ha appena avuto in premio una carota. Nigel si voltò verso di noi. Avete già steso il suo ordine per i vestiti, chiese? No, rispose Emily con l'aria annoiata. Ha detto che ci penserà al suo ritorno. Benone. Fatemelo sapere in tempo. Non voglio perdermi il grande evento. Si diresse al guardaroba, probabilmente per dare un'occhiata a James che si stava cambiando. Negli ultimi mesi aveva già assistito a un round di ordini per il rinnovo stagionale del guardaroba di Miranda. Alle sfilate il direttore girava con il taccuino in mano per prepararsi al ritorno negli States. Quando avrebbe raccontato ai VIP della Grande Mela cosa avrebbe dovuto indossare la stagione successiva e Mezza America cosa avrebbe desiderato indossare per mezzo dell'unica passerella che contasse veramente, quella di Runway. Un paio di settimane dopo essere rientrata dall'Europa, Miranda passava a Emily una lista di stiliste di cui voleva vedere il lookbook. Nigel era precettato per aiutarla a sfogliarli tutti e a selezionare il suo guardaroba personale. Il capo redattore degli accessori era a disposizione per scegliere borse e scarpe. Un redattore moda si accertava che i vari pezzi formassero un insieme coerente, specialmente nel caso in cui l'ordine includesse qualcosa di grosso, tipo pellicce o abiti da sera. Quando le maison avevano inviato i capi ordinati, arrivava in redazione il sarto di Miranda per le prove, che duravano svariati giorni. Jeffy svuotava completamente il guardaroba e nessuno poteva lavorare, perché Miranda e il suo sarto si chiudevano dentro per ore e ore. Una volta, durante il primo giro di prove, passando davanti al guardaroba, avevo sentito Nigel gridare: «Miranda Priestly, togliti subito quello straccio! Ti fa sembrare una puttana da due soldi!» Mi ero fermata all'esterno con l'orecchio schiacciato contro la porta, rischiando la vita e il licenziamento se per caso qualcuno mi avesse sorpresa, in attesa che lei lo sbranasse. Ma tutto quel che avevo sentito era un quieto bisbiglio di approvazione e il fruscio del tessuto mentre Miranda si spogliava.
Quattro volte all'anno, puntuale come un orologio svizzero, Miranda sfogliava i lookbook come se fossero i suoi cataloghi personali, scegliendo tailleur di Alexander McQueen e pantaloni di Balenciaga, come se fossero t-shirt di Gap. Metteva un post-it sui pantaloni affusolati di Fendi, un altro sopra il tailleur gonna di Chanel, un terzo con un grande no sulla blusa di seta coordinata. Ero stata a guardare mentre Emily faxava agli stilisti le scelte di Miranda, omettendo taglia e colore, visto che chiunque nell'ambiente sapeva benissimo quali inviare. Solo dopo che l'intero guardaroba era stato ordinato, spedito e consegnato nella sua camera da letto, naturalmente per mezzo di una limousine con autista, solo allora Miranda abbandonava i vestiti della stagione passata e mucchi di Yves Saint Laurent, Céline ed Helmut Lang approdavano in redazione, stipati in una sfilza di borse. La maggior parte degli abiti smessi da Miranda era vecchia di 4, massimo 6 mesi, tutta roba indossata una o due volte o nella maggioranza dei casi non indossata per niente. Ogni tanto mi capitava di trovarci in mezzo qualcosa di veramente esplosivo, che costava un capitale. Allora lo tiravo fuori dalla borsa e lo imboscavo sotto la mia scrivania per poi portarmelo a casa. Una visita al sito di eBay e un salto a uno dei negozi dell'usato Deluxe di Madison Avenue ed ecco che a un tratto il mio stipendio non era più da fame. Era un modo come un altro per arrotondare. Miranda chiamò altre 6 volte tra le 6 e le 9 di sera, ovvero da mezzanotte alle 3, ora francese, per farsi mettere in contatto con gente che era a Parigi. Accontentai tutte le sue richieste senza ulteriori incidenti, dopodiché radunai le mie cose e mi preparai a filare via prima che il telefono suonasse ancora. Fu solo nel momento in cui, esausta, infilavo il cappotto che mi balenò davanti agli occhi il post-it che avevo attaccato al computer per non dimenticare quello che, ahimè, avevo puntualmente dimenticato. Chiamare a 15:30. La testa mi esplodeva e le lenti a contatto erano schegge di vetro. Mi sedetti nell'ufficio oramai buio e silenzioso e presi il telefono. Il numero di casa suonò a vuoto. Riagganciai prima che scattasse la segreteria. Sul cellulare invece Alex rispose al primo squillo. «Ciao!» disse. Sapeva che ero io. Aveva letto Runway sul display. «Com'è andata oggi?» «Come al solito». «Alex, io mi dispiace per non averti chiamato alle 3:30. È solo che qui è stata una tale follia. Miranda ha continuato a telefonare senza tregua e... Ehi, non ci pensare, non è mica la fine del mondo. Senti, adesso non è un buon momento per me. Posso chiamarti domani?» Sembrava distratto, distante, come se parlasse dall'altro capo del mondo. «Oh, ma certo, volevo solo sapere se va tutto bene». «Non hai voglia di accennarmi nulla? Mi hai fatto preoccupare? È forse successo qualcosa?» Rimase in silenzio per un istante, poi disse: «Beh, non mi hai dato l'impressione di essere poi così preoccupata». Non c'era sarcasmo nelle sue parole, né disapprovazione. Mi morsicai il labbro inferiore tanto da farlo sanguinare. «Alex, non ho dimenticato di chiamarti», mentii spudoratamente. «È che non ho avuto nemmeno un secondo libero. Emily se n'è andata alle 5 lasciandomi sola con il telefono. Miranda non la smetteva di imperversare e ogni volta che mi dicevo "adesso chiamo Alex", lei spuntava sull'altra linea. Capisci adesso?» Alex non l'avrebbe bevuta, sapeva perfettamente che mi ero dimenticata, così come lo sapevo io. Non riuscivo a spiegarmi come mai nel momento esatto in cui entravo in ufficio tutto ciò che non era strettamente correlato a Miranda e a Runway cessasse di esistere. Runway era l'unica cosa che non funzionava nella mia vita, eppure paradossalmente l'unica che contava. «Senti Andy, adesso devo tornare da Joey. Ha 2 amichetti qui e a quest'ora avranno già tirato giù la casa». «Joey, sei all'Archmont? Oggi è mercoledì, di solito non ci vai il mercoledì. È tutto a posto?» «Sì, sì, va tutto bene. Stasera mia madre è stata chiamata d'urgenza. Andy, adesso non posso proprio parlare.
Ti ho chiesto di chiamarmi perché avevo una buona notizia. Presi il filo del telefono e me lo arrotolai così stretto intorno al dito, al medio e all'indice che cominciai a sentire le dita che pulsavano. Alex, non immagini quanto mi dispiace. Ti prego, dimmi qual è la buona notizia. Guarda, non è niente di eccezionale. È solo che ho organizzato tutto per la rimpatriata all'università. Hai organizzato tutto? Davvero? Vuoi dire che ci andiamo? L'avevo proposto la penultima volta che ci eravamo visti, in modo del tutto casuale. Ma Alex aveva capito quanto tenessi al raduno degli ex studenti e aveva voluto farmi una sorpresa. Sì, ho prenotato una stanza al Biltmore. Al Biltmore? Stai scherzando? Hai preso una stanza al Biltmore? È incredibile! Beh, hai sempre detto che ti sarebbe piaciuto provarlo, così ho deciso di accontentarti. Ho anche prenotato un tavolo per 10 per il brunch al forno. Non mi dire, hai fatto tutto questo? Certo, sapevo che ne saresti stata felice, ecco perché non vedevo l'ora di dirtelo. Ma a quanto pare sei troppo impegnata per darmi un colpo di telefono. Alex, sono al settimo cielo. Non vedo l'ora che sia ottobre. Ci divertiremo come pazzi. Grazie. Parlammo ancora qualche minuto. Quando riagganciai, Alex non sembrava più arrabbiato, ma in compenso io non riuscivo quasi a muovermi. Lo sforzo fatto per convincerlo che non mi ero dimenticata di lui mi aveva risucchiato le ultime energie. Non ricordo di essere salita in taxi quella sera né di aver detto buonasera a John Fisher Galliano nella lobby del mio palazzo. A parte la spossatezza, l'unica cosa che ricordo è il senso di sollievo che provai nel constatare che la porta della camera di Lily era chiusa, senza nemmeno un filo di luce sotto la porta. Pensai di ordinare una cena a domicilio, ma la sola idea di trovare un menù e fare l'ennesima telefonata fu sufficiente a farmi desistere. Invece di mangiare, mi sedetti sul cemento ruvido del balcone e inalai con piacere il fumo di una sigaretta. A un certo punto la porta della camera di Lily si aprì e sentii i suoi passi strascicati nell'ingresso. Spensi subito la luce nella mia stanza e restai seduta lì al buio, in silenzio. Avevo parlato per 15 ore di seguito e adesso il solo pensiero di aprire bocca ancora mi dava la nausea. Assumila! Aveva decretato Miranda dopo aver fatto il colloquio ad Annabelle, la 12ª ragazza che le avevo sottoposto. Annabelle era madrelingua francese, anzi si esprimeva così male in inglese che per capirla mi ero dovuta far aiutare dalle gemelle. Si era laureata alla Sorbona e aveva un corpo longilineo e meravigliosi capelli castani. Aveva stile e non sembrava intimorita dai modi bruschi di Miranda. Il fatto che gliel'avessi segnalata come una fra le candidate più interessanti era la prova che in qualche modo stavo cominciando a capire i suoi gusti. Devo ammettere che ultimamente le cose erano andate meglio di quanto osassi sperare. Ero riuscita a portare a termine tutti gli ordini per il guardaroba come mi era stato chiesto. Me l'ero persino cavata a coordinare le prove con il suo sarto e la consegna dei capi presso la sua abitazione. Durante l'assenza di Miranda, l'organizzazione della festa di fidanzamento di suo cognato aveva fatto progressi. Stranamente, nessuno era stato colto da attacchi di panico, crisi d'ansia o insonnia nervosa e tutto pareva pronto per l'imminente venerdì sera. Mentre Miranda era ancora in Europa, Chanel aveva consegnato un abito da sera rosso, un pezzo unico, lungo fino ai piedi e tempestato di vere perle. L'avevo immediatamente spedito in tintoria per una rinfrescata. Un mese prima avevo visto un abito di Chanel simile a quello su una pagina di Way, il mensile specializzato dedicato al popolo della moda. Lo avevo mostrato a Emily, che aveva annuito con aria grave. Già, $40,000. Aveva cliccato per selezionare un paio di pantaloni neri su www.style.com, dove passava ore a caccia di nuove idee per il viaggio in Europa con Miranda.
40.000 dollari per cosa? Il suo vestito, quello rosso di Chanel, costa 40.000 dollari in negozio. Certo, Miranda non paga il prezzo pieno, ma ti garantisco che non gliel'hanno regalato. Non è una pazzia? 40.000 dollari. Ero allibita. 40.000 verdoni uguale a 2 anni in un'università privata di medio livello, un acconto per l'acquisto di un appartamento, lo stipendio annuale dell'impiegato americano medio che ci manteneva moglie e figli. 40.000 verdoni per un vestito. A quel punto pensavo di averle viste proprio tutte, almeno fino a quando l'abito non era tornato dalla lavanderia accompagnato da una busta con su scritto «Per la signora Miranda Priestly». Dentro c'era una fattura vergata a mano su un cartoncino color crema. Capo di vestiario, abito da sera, stilista Chanel, lunghezza caviglie, colore rosso, taglia 38, descrizione, perle cucite a mano, senza maniche, scollo rotondo, cerniera lampo laterale invisibile, fodera di seta pesante. Tipo di servizio effettuato, prima pulitura, totale da pagare 670 dollari. Accanto alla fattura c'era un biglietto della proprietaria che sicuramente si pagava l'affitto di casa con quel che la Elias Clark sborsava per il servizio di pulitura secco richiesto da Miranda. Felici di aver lavorato sul suo stupendo abito da sera, speriamo che lo indossi con piacere per il party al Metropolitan Museum. Come d'accordi, ritireremo l'abito lunedì 24 maggio per la pulitura successiva al party. La preghiamo di farci sapere se desidera altri servizi. Con i nostri migliori auguri, Colette. Era solo martedì e Miranda aveva un vestito nuovo di zecca, rinfrescato e appeso con cura nell'armadio. Emily aveva già trovato i sandali argento di Jimmy Choo che Miranda intendeva abbinarci. Il parrucchiere sarebbe andato a casa sua alle 5:30 di venerdì pomeriggio, il truccatore alle 5:45 e Uri aveva l'ordine di andare a prendere Miranda e il signor Tomlinson alle 6:15 in punto per portarli al Metropolitan. Miranda era fuori ufficio per il saggio di ginnastica di Cassidy e io speravo di potermela svignare presto per fare una sorpresa a Lily. Aveva appena superato l'ultimo esame dell'anno e volevo portarla fuori a festeggiare. Emily, pensi che potrai staccare verso le 6:30, 7? Oggi Miranda non ha bisogno del book. Perché non sono state fatte modifiche? Chiesi. Certo, io comunque sto per andare. Controllò allora sul monitor del computer. Erano passate da poco le 5. Un altro paio d'ore e poi vai pure. Questa sera Miranda sta con le gemelle, perciò non credo che telefonerà. Emily doveva incontrare il tipo che aveva conosciuto a Los Angeles a Capodanno. Era venuto a New York e, sorpresa, l'aveva chiamata. Andavano al bar di Kraft per bere qualcosa e poi, se il ragazzo si fosse comportato da essere umano, Emily l'avrebbe portato a Nobu. Qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura insieme. Grazie per essere stati con me anche oggi, ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive sono riprese stamane le immersioni per cercare di recuperare i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti nel gravissimo incidente sottomarino di giovedì. E si è purtroppo verificata una nuova tragedia. Un sub delle forze armate maldiviane impegnato nelle ricerche è a sua volta deceduto per un incidente nelle stesse acque. Intanto il nostro Ministero degli Esteri sta fornendo assistenza agli altri nostri connazionali presenti sullo yacht Duke of York, da cui era partita la tragica escursione subacquea. Il natante ha raggiunto la capitale maldiviana dopo 2 giorni di navigazione nel maltempo. Le autorità hanno revocato all'agenzia proprietaria dello scafo la licenza per operare in mare. Il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone chiedendo che le nazioni del mondo contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Nella missiva il presidente dell'Iran aggiunge: bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, sono chiari crimini di guerra. Riconoscendo infine che le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Intanto nel vicino Libano le forze armate e l'aviazione israeliana sarebbero pronte a riprendere azioni mirate contro i dirigenti del movimento Hezbollah. E Papa Leone XIV sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e a Parigi visiterà la sede dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Cultura Mondiale. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. E sempre oggi il pontefice ha approvato l'istituzione della Commissione Interdicasteriale Vaticana sull'intelligenza artificiale. Tennis internazionali d'Italia riprenderà alle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotto ieri al terzo set per la pioggia, mentre l'azzurro era in vantaggio per 4-2 dopo aver vinto facile il primo set e perso al tie-break il secondo.
2: Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile, quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
1: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
3: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
4: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
5: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
6: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
7: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
8: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
9: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
10: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
8: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
11: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivato a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire quest'idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Montecassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Montecassiano.
0: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
12: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
1: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
3: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli-Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive, la tragedia delle morti sottomarine sembra non avere fine. Oggi è deceduto nelle stesse 5 subacquei italiani anche un sommozzatore della Marina Militare delle Maldive, impegnato con altri colleghi nelle ricerche dei corpi delle vittime, 4 dei quali ancora bloccati nelle grotte sottomarine dove hanno trovato la morte. Il presidente maldiviano ha espresso alla famiglia del militare il proprio cordoglio per la morte del sergente maggiore Mohamed Mawidi, definendolo un martire. Intanto le indagini sul dramma sottomarino di giovedì proseguono. Le autorità vogliono chiarire perché il gruppo di italiani abbia superato i 30 metri di immersione, profondità oltre la quale servono particolari autorizzazioni preventive. Neonata morta per ipotermia appena giunta a Lampedusa, non c'era fatta la piccola di circa un mese, sbarcata stanotte sull'isola siciliana con la mamma, la sorellina e altre 52 persone soccorse in mare. È l'ultima giovane vita spezzata nel tentativo di trovare un futuro migliore, fuggendo da guerre, crisi umanitarie e povertà estrema. Ancora una volta uomini, donne e bambini hanno affrontato un viaggio disperato verso l'Europa e ancora una volta il Mediterraneo si è trasformato in un confine di morte aggravato da politiche restrittive volte alla difesa dei confini e non alla tutela delle persone. Lo afferma in un comunicato l'ONG Save the Children. Il cui team è presente sull'isola siciliana ed è operativo per garantire una risposta immediata ai bisogni dei sopravvissuti, tra cui 20 minori non accompagnati. Contraddizioni nel nostro mondo del lavoro: da un lato migliaia di posti a rischio nelle grandi imprese, vedi il recente caso dei 1700 esuberi dell'Electrolux, dall'altra parte le piccole e medie imprese che faticano sempre più a trovare candidati che accettino le loro proposte di lavoro. Le possibili soluzioni a fine servizio vengono spiegate da Paolo Zabeo della CGA, Confederazione Artigiani di Mestre.
1: Se nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7% del totale previsto, nel 2025 si è arrivati a oltre 1.750.000 casi. Praticamente un'offerta di lavoro su tre è andata deserta. I settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, dell'industria del legno e del mobile e delle aziende di servizi come acqua, luce e gas. Una situazione legata da un lato a un'offerta di salari troppo bassa e con poche prospettive di carriera, dall'altro all'inverno demografico che vede il nostro paese con sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro.
2: Per colmare questo vuoto sarà necessario agire su più fronti: rafforzare l'orientamento scolastico verso le professioni richieste dalle imprese, migliorare le condizioni contrattuali e retributive offerte ai giovani lavoratori e investire in percorsi di formazione tecnica e apprendistato realmente collegati al tessuto produttivo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Se nel 2017 le...
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. Na, na, na, na, na.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Buon pomeriggio, siamo esattamente alla metà del mese di maggio e quindi scatta un altro appuntamento con il weekend di Blu 2000, con le parole del weekend dalle 15 alle 17, anche in questo 16 e 17 maggio in replica ovviamente alla domenica. Ben ritrovati da Max Occhiato. E cosa facciamo oggi? Parliamo di tante cose come al solito, a cominciare dai concerti del weekend per passare poi a mete da visitare, viaggi ideali da prenotare, quindi prendete nota magari per i vostri prossimi viaggi. E naturalmente il nostro viaggio pomeridiano lo facciamo insieme a voi, ai vostri messaggi che ci arrivano puntuali attraverso la mail. Il contatto è diretta @radiumblu.it. E poi vi invito ad ascoltarci attraverso la nostra app Play 2000, sempre preziosa anche per recuperare tutti i contenuti dei nostri programmi, anche dal sito play2000.it. Tra l'altro è importante recuperare anche i contenuti di questo pomeriggio, perché vivremo un weekend veramente speciale. Lo faremo con un evento di cui parleremo nella seconda ora e che ci porterà idealmente a Milano, alle colonne di San Lorenzo, con questo festival molto primaverile ma sicuramente molto importante dal punto di vista dei contenuti. E allora i nostri contatti li abbiamo ricordati, iniziamo subito con la musica e il viaggio musicale di questo weekend. C'è Bungaro con Brizza Morena.

E come sapete, il Giusto Mix, se seguite in Blu 2000, i nostri affezionati lo sanno, il giusto mix di musica attuale, anche dal passato, italiana e internazionale. In questo caso abbiamo iniziato con un asso della musica italiana, lui Bungaro, con questa bossa nova che ci conquista in Brizza Morena, che fa parte anche delle canzoni, lo ricordo, che compongono la classifica di Blu 2000, quella ufficiale dei più programmati, che vi racconto abitualmente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e naturalmente anche nell'appuntamento delle classifiche del weekend, nei fine settimana, per l'appunto, sempre qui su In Blu 2000, mi raccomando. Allora, vi ho detto già prima, in apertura, dei concerti della settimana, quindi tantissimi artisti, vi avviso subito, tanti appuntamenti tra questo sabato 16 e domenica 17 maggio. Allora, iniziamo subito da questo sabato a Roma, al Palazzo dello Sport, c'è il concerto di Annalisa. I Pooh saranno all'Arena di Verona, mentre Mario Biondi vi aspetta a Bari, al Teatro Team. C'è Blanco a Pesaro, al Vitrifrigo Arena, con una delle tante tappe del suo tour di questo periodo. Sabato sera anche per Albenga, Savona, questa location per il concerto di Vinicio Capossela al Cinema Teatro Ambra. I Tiro Mancino saranno protagonisti in Sicilia, nella bella Palermo, al Teatro Golden, mentre invece Amy Schilla vi aspetta al Fabric di Milano. Andiamo con Shiva, protagonista a Casalecchio di Reno, Bologna, all'Unipol Arena, mentre invece Pino Scotto vi aspetta a Trezzo sull'Adda a partire dalle 20:15 al Live Club. C'è anche Mondo Marcio, che è un po' che non si fa sentire, diciamo, anche con qualcosa di nuovo a livello di singoli, però i suoi live, il suo live in particolare a Roncade Treviso, lo potete apprezzare al New Age Club proprio questa sera. Andiamo alla giornata di domenica 17 maggio, ci saranno i Pooh all'Arena di Verona, mentre Mario Biondi vi aspetta all'Auditorium Conciliazione, ovviamente nella capitale. Irene Grandi, protagonista al Parco Urbano Franco Agosto, in via Fiume Montone a Forlì Cesena. C'è anche il concerto di Patti Pravo, sapete che lei dopo Sanremo ha intrapreso questi live all'interno dei teatri, in questo caso vi aspetta domenica sera al Teatro Brancaccio di Roma. Brunori Sas, protagonista a Fano, Pesora, alla spiaggia Sassonia, mentre invece Cristina Donà vi aspetta all'interno di Apolide Drops, questo è il nome del festival, a Castelnuovo Nigra in provincia di Torino. C'è anche Sergio Cammariere, giornata di domenica per lui a Milano al Volvo Studio, mentre Michele Zarrillo vi aspetta a Pescara al Cinema Teatro Massimo. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni di concerti, eventi culturali nella vostra zona, nel vostro paese, basta scriverci a diretta @radioinblu.it. E adesso la musica, quella di Joe Cocker.

siete in panico in questo fine settimana, magari state lavorando, non siete per nulla rilassati, beh, ci pensiamo noi con la nostra musica a farvelo venire ancora di più il panico, no? Nel senso, è il titolo proprio della canzone che abbiamo appena ascoltato, novità di Ceneri di questo periodo. Nella nostra programmazione pomeridiana, le parole del weekend, l'appuntamento che state vivendo e ascoltando in mia compagnia fino alle 17, in cui parleremo anche di un evento milanese nella prossima ora, quindi attenzione. Attenzione anche adesso alle esperienze imperdibili che si possono fare non solo nei weekend ma anche per le prossime vacanze estive, quindi prendete nota, vi portiamo idealmente alla Riviera del Conero, dalla spiaggia delle Due Sorelle al trekking al tramonto sul Passo del Lupo. C'è questa ricerca davvero del meglio in uno dei tratti di Riviera più belli e interessanti, ed è uno dei tratti più spettacolari anche del nostro Adriatico, il litorale del Conero che fa contrasto con le distese infinite di sabbia dorata della Riviera Marchigiana, e qui il Monte Conero si tuffa d'improvviso nel blu del mare, regalandoci questo spettacolo davvero per gli occhi. Qui ci sono veri gioielli marini come la spiaggia delle Due Sorelle nominata prima, oppure quella dei Sassi Neri, ma anche dei borghi pieni di storia come Sirolo con il suo centro medievale, e interessanti itinerari proprio per chi ama camminare nella natura. A proposito di Sirolo, è il punto di partenza ideale per andare in esplorazione di questo tratto di riviera. Il borgo è una terrazza medievale sospesa sul mare, quindi già di per sé molto affascinante, dalla quale si ammirano panorami incomparabili, soprattutto con i primi colori dell'alba. Incastonata tra il verde del Parco del Conero, l'azzurro del mare, è questa meta molto diversa dalle solite, diciamo, località della costa marchigiana, caratterizzata da queste stradine di pietra bianca, splendidi panorami. Il cuore di Sirolo è la piazza principale, che è Piazzale Marino. E poi c'è la spiaggia delle Due Sorelle. Parliamo di questo luogo che non è soltanto una spiaggia, è un vero e proprio must per chiunque arrivi al Conero. È un luogo perfetto in cui la natura ha mantenuto il comando assoluto, quindi non ci sono strade, non ci sono attrezzature da spiaggia né punti di ristoro. Si arriva solo via mare utilizzando una barca privata oppure i traghetti che partono dal porto di Numana, e il viaggio dura circa 20-30 minuti e offre poi questi scenari bellissimi di un tratto di costa di grande bellezza. La spiaggia è una distesa di sassolini bianchi, tutti di forma rotondeggiante, e dominata da due faraglioni gemelli, appunto le Due Sorelle, che danno il nome alla spiaggia. Veramente affascinante, bellissimo. Dicevamo anche dell'opportunità che avete di potete fare trekking nella natura. Lo potete fare perché il Monte Conero è un luogo di grande interesse naturalistico. Ci sono questi sentieri di vario livello di difficoltà che si snodano nella macchia mediterranea, anche scorci improvvisi poi sull'azzurro dell'Adriatico. Vi segnalo il più bello di questi sentieri, che è il sentiero del Passo del Lupo, sentiero 302, che parte da Sirolo vicino al cimitero Parco della Repubblica e poi arriva tra le ginestre fino ad arrivare a Belvedere Sud, da cui si gode il colpo d'occhio più bello in assoluto. Quindi tutta questa zona vale la pena di essere visitata e vissuta davvero, quindi fateci un pensierino magari anche per le prossime mete vacanziere. Noi continuiamo in musica, c'è una novità di Charlie Puth insieme a Coco Jones, questa è Sideways.

Gris qui su Blu 2000, salutiamo Caterina che è stata tra le prime ad arrivare attraverso la nostra posta elettronica, quindi in diretta a radioinblu.it, per raccontarci che in questo weekend lei, facendo l'infermiera, lavora, quindi è molto impegnata e le teniamo compagnia. Ci fa piacere tenerti compagnia anche per questo tuo lavoro così importante e incredibile che fai, e un saluto a tutti quelli che sono impegnati in questo fine settimana in vari lavori o in varie faccende affaccendati. Raccontateci cosa state facendo di bello in questo momento mentre vi stiamo raccontando tutte queste belle cose legate alla natura, ai viaggi, alla musica con i concerti. E tra poco attenzione, perché andremo per sagre, le sagre famosissime del weekend di cui ci occupiamo praticamente tutte le settimane. Adesso invece ritorniamo alla musica, lo facciamo con il grande Bob Dylan.

Dalle Malghe in Fiore a Bolzano, questo splendido scenario delle Dolomiti, c'è questa tradizione enogastronomica e culturale, e fa da cornice un calendario ricco di attività che da questa giornata fino al 6 giugno prossimo ci permetterà di esplorare le bellezze dell'area vacanze della zona Rio Pusteria in Alto Adige. Quindi masi, rifugi, meleti, vigneti saranno protagonisti, ma anche l'opportunità di fare trekking o di andare in e-bike in mezzo alla natura e al benessere. Tutto questo e molto altro è al centro di questi eventi di Malghe in Fiore, manifestazione che invita a godere della bellezza delle Dolomiti, della Val Pusteria, attraverso questa serie di attività guidate. C'è anche il sito internet www.riopusteria.it. Se vi piace il prosciutto veneto DOP, c'è quello in festa a Montagnana in provincia di Padova per due weekend, questo è il prossimo, in cui a Montagnana, questo borgo è murato in provincia di Padova, si festeggia il prosciutto veneto DOP, che è uno dei prodotti tipici della gastronomia locale. Sono in programma tanti eventi di gusto e tradizione anche qui, cene gourmet, visite guidate e molto altro ancora. Se volete, insomma, stuzzicarvi l'appetito, c'è anche il sito internet www.prosciuttovenetodopinfesta.com. Bello lungo questo sito. Allora, Golosaria invece vi aspetta a Casale Monferrato in provincia di Alessandria per questo weekend sulle colline del Monferrato, appuntamento con la manifestazione che ormai è diventata punto di riferimento con le cose buone del territorio, quindi un appuntamento per riscoprire creatività, identità enogastronomica, lo diciamo un po' di tutte le zone, ma quello è della verità. E c'è anche il Festival del Cibo. Anche in altri quattro castelli sparsi sulle colline si svolgono altri appuntamenti di questo evento ormai classico, giunto quest'anno alla sua edizione numero 20. Anche qui il sito www.golosaria.it. Ci fermiamo per un attimo, poi riprendiamo con le sagre di gusto del weekend, perché ci ascoltiamo questa bella novità di Luis Capaldi dal titolo Stay in Love.

Ed era il disco in blu 2000 della settimana, ci hanno accompagnato per tutti questi giorni Rolling Stones con In The Stars, che poi anticipa ufficialmente il loro nuovo album. Grandi appuntamenti con la musica, ma soprattutto grandi appuntamenti di gusto. Pancia mia fatti capanna, è il caso di dirlo. Continuiamo con le sagre di questo weekend. Vi invito ad andare alla Festa del Riso al Pilota d'Eco Castel Dario in provincia di Mantova, continua fino a domenica 24 maggio nel borgo mantovano di Castel Dario, la zona celebre per aver dato i natali al pilota Tazio Nuvolari. E questa festa in onore del riso, questa particolare preparazione nata tra le risaie e i mulini per sfamare i lavoratori delle pile, i cosiddetti impianti in cui il riso veniva lavorato e raffinato, ed è ancora oggi uno dei piatti tradizionali della cucina mantovana. Anche qui c'è il sito della Proloco Castel Dario dove poter dare, diciamo, una sbirciatina a tutto quello che accadrà in questo weekend e anche nel prossimo. I frutti del castello si terrà invece in provincia di Piacenza, primavera che si accende per la rassegna di fiori, piante, orto, arredi, idee per il giardino nel maniero di Ponte Nure, armonia, la natura con altri occhi, e questo claim della 10ª edizione di questa manifestazione. C'è anche il sito www.fruttidelcastello.it. E poi io chiuderei in dolcezza ancora con la sagra della fragola a Lago Santo in provincia di Ferrara. Colorerà di rosso le strade, le tavole di Lago Santo nel ferrarese per questo saporito momento di festa. L'antico borgo ospita l'edizione numero 31 quest'anno di questa sagra, che riempie davvero le stradine del centro con il profumo inconfondibile, il colore delizioso della fragola, simbolo della primavera di cui Lago Santo vanta la coltivazione del 90% della produzione italiana. Anche qui una pagina Facebook che ha a che fare con la Proloco lagosanto.fe. Questo è il sito, anzi il social, dove poter andare a trovare tutte le informazioni. Ritorniamo alla musica, musica italiana in questo caso, con un classico dei classici di Claudio Baglioni, questo Piccolo Grande Amore.

Quanti tra voi l'avranno già cantata quasi a squarciagola come un grande classico, come giusto che sia, della musica italiana, questa di Claudio Baglioni, nel pomeriggio di In Blu 2000, le parole del weekend, in questo weekend in cui vi racconteremo nella prossima ora. Avremo un incontro con Claudio Bottini, che interverrà telefonicamente per parlarci di MIM e anche le associazioni coinvolte in questo bel festival che ci insegna un po' a rifiorire, ma non solo noi, ma anche in mezzo alle persone, la società tutta torna a questo festival, Milano incontra Milano, che va dal 15 al 17 maggio alle colonne di San Lorenzo, per raccontare come fiorire a Milano. Quindi appuntamento molto bello che insomma descriveremo insieme proprio a Claudio Bottini, che sarà uno dei nostri ospiti di questa giornata, di questi appuntamenti tanti che compongono il palinsesto di In Blu 2000. Ritornando alla musica, ci sono gli U2 con la nuova Song of the Future.

belli questi continui sali scendi e soprattutto ritorni al passato per quanto riguarda la musica, la nostra programmazione musicale doc di Blue 2000 anche in questo pomeriggio di sabato e domenica con le parole del weekend, perché dagli U2 passiamo al passato. It Must Be Love, direttamente da una delle colonne sonore più dolci apprezzate del mondo, quella dell'altrettanto famosa Pretty Woman, loro sono i Roxette.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia alle Maldive, nel tratto di mare dove continuano le ricerche dei sub italiani morti giovedì in alcune grotte sottomarine. Oggi ha perso la vita anche un sommozzatore delle forze di difesa locali che ha avuto un malore legato allo shock da decompressione mentre partecipava alle operazioni nella grotta di Tinguana Kandu, dove sono ancora intrappolati i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti. Il presidente maldiviano Muizu ha definito il militare deceduto un martire. Intanto prosegue l'inchiesta sulla tragedia, si indaga per capire come e perché sia stato superato in immersione il limite dei 30 metri massimi di profondità. E sono stati trovati purtroppo senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzignis, nell'Udinese. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente però in Germania, sono state individuate stamattina dall'elicottero della Protezione Civile Friulana lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L'incidente è avvenuto in un punto molto complesso da raggiungere da terra. Per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull'elicottero di soccorso. Vaticano, Papa Leone si recherà in viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno. A Parigi il pontefice visiterà anche la sede dell'UNESCO, l'Agenzia Mondiale dell'ONU per la Cultura. In sala stampa stamane ha resa nota anche l'istituzione di una commissione vaticana per lo studio dell'intelligenza artificiale.
2: Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. E stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La cultura è la chiave della vita, la cultura è il modo con cui capisci la vita, la profondità con cui entri attraverso la complessità. È quanto ha sottolineato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, a margine di un incontro oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino. Senza cultura vai a sbattere o rischi di aiutare la logica della forza che vediamo quanto sia pericolosa oggi, ha spiegato l'arcivescovo di Bologna. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.

Scatta ufficialmente la seconda ora insieme alle parole del weekend per questo 16-17 maggio insieme, vi ricordo sabato e anche domenica in replica, e naturalmente anche la musica con Here dei Mumford & Sons insieme a Chris Slapton. Attenzione perché diretta at radio.it non cambia il nostro indirizzo di posta elettronica, vi serve anche per commentare tutto quello che vi racconteremo tra poco su Milano e su questo evento che ci fa letteralmente rifiorire, quello che è l'augurio che vi facciamo per questa primavera, rifiorire in tutti i sensi, in tutti gli ambiti della vostra vita. Continuando in musica tra poco, ma prima volevo parlarvi di questa iniziativa del Fondo Ambiente Italiano e Banca Intesa per individuare i beni culturali e ambientali da salvare nel nostro paese, cioè quelli più amati praticamente dai nostri connazionali. Sono i luoghi del cuore, iniziativa lanciata dal FAI, giunta alla edizione numero 13, un vero e proprio censimento nazionale dedicato ai beni culturali e ambientali più amati degli italiani. Fino al 15 dicembre cittadini e comunità potranno votare proprio i propri luoghi del cuore su un sito dedicato che trovate su fondoambiente.it nell'apposita sezione delle grandi campagne luoghi del cuore, oppure tramite moduli cartacei. Dal 2003 questo progetto ha raccolto oltre 13,5 milioni di voti, quindi una cosa importantissima, per più di 41.000 luoghi distribuiti in oltre 6.500 comuni italiani, quindi un'operazione davvero mostruosa e importante. Per questo 2026 saranno messi a disposizione 600.000 euro destinati a progetti di recupero e valorizzazione. I primi 3 luoghi classificati riceveranno contributi da 70.000, 60.000 e 50.000 euro, mentre altri finanziamenti saranno assegnati attraverso un bando aperto ai siti che raggiungeranno almeno 3.000 voti. Quindi è importante far valere la vostra zona, il vostro luogo del cuore, anche per avere diciamo i luoghi del cuore sempre a portata di mano, anzi un vero e proprio capitale per il nostro paese dal punto di vista culturale, ambientale, umano, sociale ed economico, che il FAI attraverso questo strumento incredibile aiuta a raccontare e a presentare alle istituzioni davvero come priorità di intervento nel nostro paese. Allora, dicevamo della musica e anche di un ritorno al passato per quanto riguarda la discografia di Robbie Williams, e in questo weekend riascoltiamo volentieri

intensamente noi con voi nel pomeriggio di Blu 2000, ricco di musica e soprattutto di questa nuova cover di Laura Pausini, direttamente dal repertorio di Umberto Tozzi. Immensamente anche per salutare Pierre, che è arrivato a diretta a radioinblu.it per raccontarci il suo pomeriggio oggi in giro a far spese, come classico che sia nei giorni liberi della settimana in cui le famiglie vanno a fare la spesa o vanno a riempire i centri commerciali. Quindi un saluto a tutte quelle persone che stanno facendo la spesa magari con in sottofondo in Blu 2000 la radio che state ascoltando, che tra l'altro vi tiene compagnia anche attraverso il DAB nazionale, attraverso il canale digitale terrestre 728. Non manchiamo mai di farvi compagnia davvero in ogni luogo, e poi anche dalla nostra app Play 2000, dal sito play2000.it. Tra poco parleremo di rifiorire in città, in particolare a Milano, ma subito Bruno Mars, questa è Risk It All.

noi abbiamo la canzone dei matrimoni. A proposito, in bocca al lupo a Sal Da Vinci, che questa sera affronta la finale dell'Eurovision Song Contest, parlando di sabato per l'appunto. Quindi siamo tutti con te, facciamo il tifo per te, ovviamente Sal con la sua Per Sempre Sì. Dicevamo, canzone un po' omologa per quanto riguarda l'America, perché Bruno Mars ha dedicato proprio ai futuri sposi questa bellissima ballata romantica che ha un po' lo stesso significato, Per Sempre Insieme, ovvero Risky Tall, andando oltre le barriere, oltre qualsiasi rischio, oltre qualsiasi inconveniente. Naturalmente, quando c'è l'amore c'è tutto nella vita, ragazzi, come siamo sentimentali, grazie anche a Bruno Mars. Shania Twain invece in arrivo con questa canzone dal passato.

0: fretta.
1: Queste sono le parole del weekend, e in questo weekend c'è la seconda edizione di un festival che si chiama MIM, Milano incontra Milano, fino alla giornata di domenica 17 maggio alle colonne di San Lorenzo, per raccontare come fiorire a Milano, e ce lo racconta il responsabile di questo progetto, che è Claudio Bottini, che è con noi. Claudio, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora, bella emozione essere in qualche modo riconfermati per il secondo anno di fila, giusto?
2: Direi proprio di sì.

0: me, per noi nascono dall'esperienza cristiana, per altri nascono da altre esperienze, ma che tutti contribuiscono al volere camminare insieme e a volere, e a volere costruire realmente fatti di bene, oserei dire di pace, come addirittura i ragazzi prima all'ora di pranzo hanno fatto vedere attraverso la mostra della pace, che è una mostra fantastica, non so se l'hai vista, sì, ma varrebbe veramente la pena farsela raccontare.
1: Quindi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando di correre davvero anche in questa giornata alle colonne di San Lorenzo, lo ricorderemo anche in chiusura, dove ci sono veramente tanti eventi che continueranno fino a domani, eventi che poi raccontano anche una Milano differente, cioè una città che crea, come hai detto, che semina e è capace anche di generare legami importanti.
0: Sì, assolutamente, anche tra realtà diverse che non si conoscevano, torno a ripetere, anche di storie diverse, di culture diverse, molte vengono anche insieme al coordinamento dei movimenti cattolici della diocesi di Milano, altre sono state incontrate andando proprio a incontrarle, in mente una piccolissima realtà, la cito perché sì, si chiama Venti, che è una scuola che, lo si vede dalla mostra, è una scuola che aiuta ragazzi che arrivano dai barconi a imparare l'italiano, a diventare uomini, oppure il mio amico, il nostro amico Antonio Baldistardi, che fa lavorare 40 ragazzi che vengono ormai da alcuni anni, sono venuti in Italia attraverso i barconi, e li fa lavorare costruendo quadri elettrici e via di questo passo. Quindi c'è una realtà che costruisce e che mette al centro lì la persona, il cuore, il desiderio della persona di essere una presenza nella nostra città, che credo ne ha tanto bisogno, secondo me.
1: Esatto, e poi quest'anno c'è un tema molto interessante per fiorire a Milano, che sarà l'educazione. In che senso l'educazione? Come mai avete scelto questo tema?
0: Ma abbiamo scelto questo tema perché ci colpisce molto come educare non sia un problema che riguarda ed è attinente solo al mondo scuola, ma educare vuol dire farsi crescere, addirittura Platone diceva far fiorire l'essere, educare uguale far fiorire l'essere, Platone dall'Apologia di Socrate, e quindi ci interessa questo tema, che l'uomo possa fiorire, che le realtà possano fiorire, che degli uomini possano costruire insieme, possano guardarsi con profondo rispetto e pur nelle differenze camminare verso l'unico scopo, che è quello della felicità, se ci pensiamo seriamente, che è quello di essere veramente uomini leali e che si giocano tutto nella vita della città, insomma, dove vivono, nel lavoro, nella scuola, nella cultura, tant'è vero che alle 7 ci sarà questo bellissimo incontro con Don Paolo Agliata e Nadia Righi, intitolato Una presenza carica di significato, partendo proprio dalla letteratura e dall'arte come finestre spalancate sul mondo.
1: Sì, bello, bello.
0: E questo secondo me è bellissimo.
1: È bellissimo. Quindi in questo 16 maggio fino alle 23 e poi 17 maggio domenica dalle 10 alle 18. Ricordiamo, Claudio, che tutti questi eventi saranno totalmente gratuiti e ce ne sono veramente per tutti, per i grandi ma anche per i piccoli.
0: Anche per i piccoli. Quest'anno abbiamo introdotto anche questa bellissimo, come dire, questi bellissimi eventi per i ragazzi attraverso i giochi, attraverso il calcio, attraverso la pallacanestro e riandare, anche per loro, ma proprio perché la famiglia, per esempio, è un soggetto decisivo da questo punto di vista anche dell'educazione. Anzi, senza la famiglia è difficile, cioè senza una famiglia veramente è difficile l'educazione, perché, e lo vediamo purtroppo per certi versi, per cui anche questo favorire l'impegno dei ragazzini attraverso lo sport, anche questa è una bellissima, e non solo è una novità, ma credo che vada nella direzione di far vedere che Milano è molto di più di quello che si vede ed è molto di più di quello che si ascolta. C'è una Milano nascosta che a noi ci interessa portare a galla, perché tutti possano incontrare una

0: proposta seria e umana, come per esempio per quanto ci riguarda è la proposta cristiana.
1: Claudio, tu le hai citate, ne hai citata una, ma ci sono veramente oltre 20 associazioni attive coinvolte sul territorio milanese che collaborano appunto per questo grande evento Fiorile a Milano di MIM. Ce ne vuoi citare magari un paio ancora?
0: Sì, una che mi viene in mente, guarda, subito è la mongolfiera, per esempio, quest'opera enorme fatta da famiglie con figli disabili, oppure mi viene in mente tutto Porto Franco, che ha parlato ieri sera, che fa questo lavoro enorme di doposcuola con migliaia e migliaia di ragazzi e li educa da questo punto di vista, oppure la FOM, per esempio, il direttore della FOM, questo pedagogista che parteciperà a questo incontro su Crescere Connessi con Luca Botturi e Fabio Mercorio, che è un professore della Bicocca sull'intelligenza artificiale. Quindi esatto, realtà che si incontrano, che si aiutano e che possono e che lasciano un segno vero nella società.
1: E poi diciamo che ci sarà anche intrattenimento musicale in queste giornate, il che non guasta,
0: sì,
1: giusto Claudio?
0: Ieri sera abbiamo fatto un primo concerto, questa sera ne faremo un secondo, abbiamo visto la grande partecipazione e poi è un momento anche di divertimento, ma nel senso bello e profondo del termine, cioè poter guardare qualcosa di più profondo, di più grande, anche divertendosi.
1: E allora
0: anche
1: tutti
0: parlando insieme.
1: Tutti insieme al Festival MIM, lo ricordo, alle colonne di San Lorenzo a Milano, per raccontare come fiorire a Milano fino a domani 17 maggio. Allora, il sito è festivalmim.it e poi c'è anche la pagina Instagram dove potete andare a curiosare.
0: Esatto. E infatti chiuderà questo incontro domani sera, domani nel pomeriggio, disegnare nuove mappe di speranza con Monsignor Luca Bressan, che è il vicario generale della diocesi di Milano, e Don Emanuele Silanos, che è sacerdote missionario della Fraternità San Carlo, ed riprende tutto un tema che Papa Leone aveva portato all'attenzione di tutti sul disegnare nuove mappe di speranza. Quindi anche in questa direzione il MIM non finisce, ma vuole essere una proposta che continua attraverso le realtà che abbiamo incontrato e attraverso gli incontri che inevitabilmente già in questi giorni si stanno succedendo.
1: E l'augurio che vi facciamo, Claudio, di continuare ancora per tante edizioni. Quindi Claudio Bottini con noi, responsabile di questo progetto bellissimo che è MIM Fiorire a Milano. Grazie Claudio per essere stato con noi.
0: Ok, grazie a voi.

Una coppia che non scoppia qui su In Blu 2000, anzi ci fa rivivere momenti particolari della musica italiana, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Allora parliamo di una rivincita dal punto di vista culinario, di un cornicione bruciato che non è quello di un palazzo, ma è della pizza Tokyo Style, che sta conquistando letteralmente i social. Da New York a Napoli la pizza continua a reinventarsi davvero, l'ultima ossessione gastronomica che domina appunto i social, soprattutto TikTok e Instagram, arriva da Tokyo. Dove ci sono questi pizzaioli e chef che stanno trasformando letteralmente uno dei piatti più importanti al mondo in un fenomeno estetico e culturale, cioè la cosiddetta Tokyo Style Pizza. Video da milioni di visualizzazioni che mostrano impasti sottilissimi, bordi appena bruciacchiati, ingredienti che poi sono disposti con precisione millimetrica e cotture che uniscono la tecnica italiana alla sensibilità giapponese. Quindi il risultato è questa pizza elegante, essenziale, altamente instagrammabile, termine orrendo, ma per dire che si può fotografare e mettere sui social, capace di attirare i creatori di cibo e i curiosi di tutto il mondo. Allora, la differenza di questa pizza con quella napoletana, a differenza della tradizione made in Italy napoletana alla quale si è ispirata, dove il cornicione alto e poi la morbidezza e l'impasto sono protagonisti, la versione Tokyo Style della pizza punta su questo equilibrio e leggerezza. Quindi se la pizza napoletana punta sulla tradizione, l'abbondanza, la Tokyo Style segue una filosofia quasi opposta, quindi l'impasto giapponese è generalmente più sottile e croccante, con un cornicione meno pronunciato rispetto a quello alto e soffice tipico di Napoli. Cambia anche l'approccio agli ingredienti, dicevamo, perché nella tradizione napoletana c'è la semplicità, l'identità territoriale, quindi pomodoro, mozzarella e basilico a go-go, mentre la versione Tokyo Style sperimenta accostamenti anche ricercati, che possono anche far storcere il naso, diciamo, ai puristi della pizza, spesso legati alla cucina giapponese contemporanea. Quindi troverete mozzarella fior di latte, yuzu, i funghi shimei, il tartufo, il tonno scottato e la maionese al wasabi, alghe croccanti, burrata. L'estetica poi è fondamentale, perché ci sono i colori tenui, i piatti minimal, le inquadrature curate anche per fotografare questa pizza e i locali dal design contemporaneo. Insomma, poi TikTok, diciamo, che spinge questo fenomeno globale. C'è un hashtag, se volete andare a curiosare. Io non ho TikTok, non lo uso per fortuna, però se lo usate voi da molti punti di vista anche per lavoro, cercate l'hashtag Tokyo Pizza, che ha accumulato davvero milioni di view nelle ultime settimane. Bella questa cosa, che ci ha fatto venire ancora più fame, se mai ne avessimo bisogno dopo le sagre di gusto della prima ora. Noi continuiamo con Fast Car, questo classico di Tracy Chapman.

Alle parole del weekend parliamo anche di buona musica in arrivo. Il disco che arriverà ufficialmente il 19 giugno, quindi mancano pochi giorni, conterrà 10 brani, tra i cui già editi Acquario e questa insensata voglia di te. Avrete già capito che parliamo di Ultimo, settimo disco di inediti di inizio carriera, questo disco sotto etichetta indipendente, già disponibile in preordine. Allora, Il giorno che aspettavo vedrà la luce, diciamo, 2 anni dall'ultimo progetto di Ultimo, scusando il gioco di parole ma era inevitabile. Conterrà 10 brani, tra cui già editi Acquario, come dicevamo, e l'altra canzone, questa insensata voglia di te. L'immagine scelta per accompagnare questo disco richiama un universo un po' sospeso tra sogno e realtà. C'è questo scenario di pianeti attraversato dal simbolo dell'infinito, è una firma visiva ormai ricorrente nei racconti di Ultimo, e mancano intanto poco meno di 2 mesi a Ultimo 2026, la favola per sempre, cioè il live più grande in assoluto, in programma a luglio a Roma, a Tor Vergata, il 4 luglio per essere precisi. Quindi una chiamata davvero a raccolta di tutti i fan di Ultimo, che ha registrato lo storico tutto esaurito di 250.000 biglietti di cui vi avevamo già parlato, venduti in appena 3 ore, un numero da record mai raggiunto prima. Non ci resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi all'interno delle parole del weekend, in cui abbiamo incontrato anche Claudio Bottini, referente MIM per le varie associazioni coinvolte, responsabile di questo progetto che insomma vive a Milano e si respira in questo weekend, Fiorire a Milano Festival MIM, anche quest'anno con una nuova edizione molto ricca, la seconda edizione. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi auguro buon weekend, sempre qui su In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi alle Maldive è morto un sommozzatore delle forze di difesa locali impegnato con altri colleghi nella ricerca e nel tentativo di recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani annegati nella tragedia di giovedì scorso nell'atollo. Intanto il tour operator verbanese Albatros Top Boat, che aveva organizzato il viaggio della comitiva di italiani, afferma attraverso la propria legale che non era a conoscenza dell'immersione subacquea a una profondità superiore ai 30 metri, limite massimo posto dalle autorità delle Maldive, oltre il quale serve una specifica autorizzazione, durante appunto la quale sono morti 5 cittadini italiani, e sempre il tour operator assicura che in ogni caso non l'avrebbe mai consentita. Una neonata è morta poco dopo lo sbarco la notte scorsa a Lampedusa. Faceva parte di un gruppo di 54 profughi soccorsi mentre erano alla deriva nel canale di Sicilia.
2: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena è sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax El Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'Unione Sindacale di Base, il gruppo Ferrovie, ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea, come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto, durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tennis, Jannik Sinner si qualifica per la finale degli internazionali d'Italia, in programma domani sul campo centrale del Foro Italico, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. 6-2, 5-7, 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro al termine della semifinale contro il russo Medvedev, interrotta ieri sera per pioggia e terminata oggi ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candido, che domani nella finalissima affronterà il norvegese Ruud. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35 finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il FNPG 2023.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
6: Buongiorno amici maceratesi, amici marchigiani, ben ritrovati qui alle Marche che innovano. Io sono Giacomo Baldassari, oggi non c'è con me il mio solito compagno di viaggi, Alberto Montebello, impegnato momentaneamente in altre attività. Saluto Gigliola in regia come sempre e siamo pronti per iniziare un'altra settimana in cui, come diciamo sempre a livello anche regionale, le notizie, le buone notizie che le riguardano la crescita, quelle che riguardano le innovazioni, come sempre facciamo in questa trasmissione, sono tante e mi piace partire proprio dalla presentazione a Macerata che si è svolta qualche giorno fa presso la splendida cornice degli antichi forni proprio qua a Macerata del progetto Social Valley. Si tratta di una nuova strategia territoriale che unisce 5 comuni della vallata del Potenza: Macerata, Monte Cassiano, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati, e nasce Social Valley con un obiettivo preciso: costruire un sistema territoriale integrato capace di coniugare inclusione sociale, innovazione, sostenibilità, ambiente e sviluppo locale, mettendo al centro le qualità della vita delle persone. È un progetto naturalmente approvato dalla Regione Marche, finanziato attraverso i fondi PR Marche FSR 2021-2027, PR Marche FSE 21-27. Chiaramente un progetto per il quale ringraziamo i suoi sostenitori, i suoi promotori per avercelo segnalato e li invitiamo a venirne a parlare qua in trasmissione nelle nostre prossime puntate proprio per un approfondimento. Social Valley nei prossimi 2 anni darà vita a una strategia basata su un percorso articolato di interventi che interessano diversi ambiti con un valore strategico per il territorio, dai servizi sociali all'ambiente, al verde urbano, dalla cultura al turismo, alle attività produttive e alle strutture ricettive basate su filiere locali. L'obiettivo è quello di rafforzare l'attrattività complessiva dell'area e migliorare concretamente le opportunità di vita, le opportunità di lavoro e di business e le relazioni fra cittadini e visitatori. Social Valley interpreta in modo nuovo il concetto di buon vivere, si legge nella nota degli organizzatori, non come semplice somma di servizi, ma come capacità di un territorio di offrire benessere diffuso, accessibilità, connessioni e opportunità. Quindi possiamo dire che l'innovazione, che è un po' il fil rouge che lega tutte quante le notizie che noi trattiamo e gli interventi di tutti gli ospiti che abbiamo qui da noi, come sempre in trasmissione o collegati in diretta telefonica o in presenza, è un'innovazione presente assolutamente anche proprio nel concetto di base del progetto Social Valley. Tra le linee di azione più rilevanti vi è il potenziamento dei servizi della rete delle infrastrutture sociali pensati per rispondere appunto ai bisogni dell'intera comunità territoriale. Un ruolo centrale avrà anche la valorizzazione, si legge nella nota di Social Valley, di cultura e turismo accessibile attraverso la costruzione di una serie di itinerari verdi e fruibili che collegheranno i borghi collinari fino alla costa, favorendo forme di modalità lenta ed un'esperienza turistica inclusiva. E questo era quello che ho voluto mettere stamattina a Fattor Comune, ho voluto condividere con voi ascoltatori riguardo appunto Social Valley. E siamo di nuovo qui in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata e andiamo avanti con la nostra puntata, Chi volesse interagire con noi può farlo come sempre attraverso il numero telefonico 0733 23 75 75 o addirittura nella nostra WhatsApp line 393 108 23 e 89. E ci spostiamo adesso dal mondo del sociale, del turismo, dei servizi alle persone, a quello dei videogame, a quello per un pubblico più giovanile. Perché? Perché qualche giorno fa Rainbow e Maximum Entertainment, parliamo quindi della grande Rainbow, dell'ideatore, dell'idea di impresa avuta ormai diversi anni fa da Igino Straffi e che ha dato vita a tanti cartoni animati e a tanti franchise basati su personaggi ormai diventati noti a tutti, perché i nostri bambini, nelle nostre famiglie li hanno portati in casa, come appunto le Winx. E dicevo appunto che Rainbow e Maximum Entertainment hanno annunciato qualche giorno fa l'arrivo di un videogioco per console che si chiama Winx Club The Magic, ed è ispirato alla recente serie che è attualmente in onda da ottobre scorso su Rai e su Netflix in tutto il mondo. Quindi tornano le Winx, tornano le fatine un po' marchigiane ma ormai diventate internazionali appunto e conosciute da tutti i ragazzini e ragazzine in Italia e anche nel mondo dei videogiochi, grazie a questa novità introdotta appunto da Rainbow nel mercato. Si tratta del videogioco che è, a distanza di circa 10 anni dal precedente, torna disponibile in versione digitale per PlayStation 5, per Nintendo Switch, per PC tramite Steam, ma anche con un'altra versione sempre per PlayStation 5 e per Nintendo Switch presso tutti i rivenditori autorizzati nei territori Nord America, Australia e Zelanda. Il popolare franchise creato da Igino Straffi, si legge in una nota, è seguitissimo in tutto il mondo, torna quindi su console con un'altra avventura magica, no? Potremmo dire, dando nuova vita alle fatine come mai prima d'ora, grazie a un gioco che consente di passare da battaglie, enigmi da risolvere e addirittura dà la possibilità di giocare in modo cooperativo e di cambiare anche personaggio durante il gioco, quindi cambiare scegliendo una o l'altra fatina con cui si è scelto di giocare. Quindi un'altra grande novità da un'altra grande azienda del territorio, e in attesa che arrivi l'ospite di questa mattina io vi lascio con la musica.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: E rieccoci qua in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata. Io sono sempre Giacomo Baldassari e queste sono le Marche che innovano, il nuovo format di questa radio che cerca di raccontare le buone pratiche del settore produttivo, ma non solo, del turismo, della ricerca, di dare valore a tutto ciò che è espressione del potenziale delle nostre marche, delle nostre persone, della nostra imprenditoria. E lo abbiamo fatto dopo una piccola pausa pubblicitaria, dopo una bella canzone, era musica di Ornella Vannoni dal passato, e in qualche modo è una canzone che mi dà un assist per annunciare il prossimo ospite, che nel frattempo è arrivato, è qua con me in studio, seduto a fianco a me, cuffia, microfono, tutto pronto. Do il benvenuto a Romano Franquelli, vicepresidente di Frenexport. Frenexport è un'azienda di Porto Recanati che si occupa di musica, è leader nel settore musicale, ma avremo modo di parlarne. Intanto gli diamo la parola e gli diamo il benvenuto. Ciao Romano, benvenuto.
2: Buongiorno a te Giacomo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie intanto di essere qua anche da parte dei nostri ascoltatori, degli ascoltatori di Radio Nuova Macerata, ben arrivato. Sono contento, molto contento di averti qua, perché la musica è qualche cosa che abita un po' nei cuori di noi marchigiani, di noi recanatesi. Tu sei recanatese, no? Questa è una cosa,
2: sì,
1: che possiamo,
2: sì,
1: dire, di nascita sei recanatese, anche se la sede dell'azienda è nella zona industriale di Porto Recanati, quindi molto vicino. Ho detto prima, 50 anni di expertise, 50 anni sul mercato del settore musicale. Ti abbiamo invitato qui perché la tua azienda è fresca di un riconoscimento importante, ma ne parleremo dopo. Aiutiamo i nostri ascoltatori in qualche modo a conoscere meglio la storia Frenexport, quindi a te la palla per raccontarci un po' com'è nata e nello specifico che cosa fate, di che cosa vi occupate.
2: Ti ringrazio molto, una storia molto lunga, come hai ricordato sono 50 anni, ricorrono quest'anno dalla fondazione che è avvenuta nel 76, la fondò mio padre, che tuttavia tuttora oggi è ancora in azienda, e la nostra storia iniziò negli anni 70, quando le Marche, la provincia di Macerata e di Ancona erano un distretto produttivo importantissimo a livello mondiale per gli strumenti musicali, se ci ricordiamo l'organo elettronico, ma anche le chitarre elettriche. C'era un'industria allora fiorente che esportava. In quel contesto mio padre aveva avuto delle esperienze nel settore e volle iniziare la propria attività. Iniziò con una sorta di quello che potremmo definire una trading company sul modello giapponese, cioè il lavoro consisteva nel coordinare le varie attività produttive, le varie industrie del territorio per poter consegnare su mercati esteri prodotti richiesti, i migliori prodotti selezionati e richiesti, esportati non solo in Europa ma addirittura negli Stati Uniti e
1: in Oriente.
2: Giappone. Sì, sì, assolutamente sì. E poi qualcuno conoscerà la storia, purtroppo iniziò la concorrenza dei giapponesi, poi iniziò Taiwan, andando avanti con gli anni della Cina, quindi il nostro distretto non si seppe innovare, non si è saputo innovare, era un settore...
1: Scusami se ti interrompo, parliamo degli anni 70-80?
2: Qui iniziamo a parlare dell'inizio degli anni 80.
1: Sì. Inizio anni 80.
2: Declino, okay. Iniziò all'inizio degli anni 80 con l'introduzione del chip, diciamo. Circuiti integrati, questo tipo di produzioni non trovarono investimenti nella nostra zona, che quindi si affidava ancora a progetti di tipo elettromeccanico, e lì i giapponesi praticamente con questa, possiamo chiamarla, invenzione riuscirono a conquistare i mercati mondiali, quindi lì fu il primo elemento forte di declino. E poi iniziò, sempre secondo me, perché il nostro distretto era fatto di gente con forte vocazione al lavoro, con forte impegno, però mancava di visione a lungo termine. Nasceva dalla grande ricostruzione del dopoguerra, nasceva dagli anni 60, dal boom economico, ma non aveva solide basi di progettazione, di comprensione del mercato, del futuro di lungo termine. Quindi soffrì.
1: Eravamo come sempre, in parte come siamo rimasti, con un imprinting molto manifatturiero. Noi siamo anche un po', forse, per quella che è la nostra cultura, i nostri secoli, il nostro radicamento, anche le abitudini di tipo agricolo, di tipo contadino. Per noi il lavoro è quello di fatica, è prima di tutto quello che parlo lato mano d'opera, è quello che si fa con le mani, è quello che si fa con il sudore, e quindi questo in qualche modo ha caratterizzato, anche, non dico in bene o in male, però ha caratterizzato anche l'evoluzione di un settore nuovo come poteva essere, correggimi se sbaglio, quello della progettazione.
2: Concordo, probabilmente in qualche caso è stato motivo di creazione di spunti di eccellenza, in altri casi ci ha penalizzato quando si trattava di ragionare su larga scala, di ragionare su progetti che avessero potuto garantire competitività internazionale. E quindi, terminato questo periodo, insomma, nell'arco di questo periodo la nostra azienda si trovò in difficoltà, dovette invertire il proprio sistema operativo, e cosa fece? Iniziò a collaborare con queste realtà orientali principalmente, ma anche, mi ricordo, la Germania era molto attiva nei rapporti con l'Oriente, perché in Italia non era così facile averne in quel periodo. Iniziò a introdurre sul mercato italiano queste innovazioni per quanto riguarda più che altro gli strumenti musicali in quel periodo, e andò avanti così per tutti gli anni 80. Il mercato in Italia era fiorente, il mercato interno, perché in Italia ci sono un sacco di musicisti, c'è tanta arte, c'è tanta voglia di musica, ci sono tante manifestazioni, e quindi poter prosperare l'azienda, poter crescere con questo, e durò anche negli anni 90, devo dire, non solo negli anni 80. Negli anni 2000 invece si cominciò a vedere una certa stanchezza, potrei dire, del mercato interno, e anche il tipo di concorrenza nel nostro settore, credo anche negli altri, ma io mi limito a parlare del nostro settore, è cambiata radicalmente con l'ingresso soprattutto dei concorrenti cinesi, ma anche con la digitalizzazione, con il cambiamento delle abitudini di acquisto. Quindi noi siamo riusciti fortunatamente a pensare questo con anticipo. Abbiamo creato tre nostri brand proprietari
1: che integrano e danno ulteriore valore anche a livello di immagine, mi permetto di dire, al nome di Fren Export a livello nazionale, ma anche nel territorio.
2: Assolutamente sì, questi sono assolutamente sistemi e prodotti progettati qui nelle Marche, che noi facciamo produrre su commessa, su nostra commessa. Possono essere prodotti in Asia, ma possono prodotti a volte anche in Europa. Speriamo sempre di più anche in Italia, quindi questo ci dà la possibilità di essere presenti direttamente sul mercato, di affacciarci direttamente presso gli utilizzatori finali dei prodotti, e quindi di controllare la filiera, che oggi è fondamentale, altrimenti sarebbe molto difficile competere. Con questa intuizione e con tante conoscenze, tante relazioni che abbiamo fatto nel corso dei decenni, riusciamo oggi anche a esportarli nell'Unione Europea, ma anche in paesi extraeuropei, questi stessi prodotti.
1: Però, se ho capito bene, invece i marchi che vengono commercializzati soltanto rimangono, anche magari come piccola parte, come piccola incidenza sul fatturato di Fren Export, giusto?
2: Assolutamente. Allora, diciamo che un fatturato molto è composto da varie componenti. C'è una parte esportazione, oggi noi esportiamo il 30% del nostro fatturato, del fatto dai prodotti al nostro brand. A questo affianchiamo degli accordi di distribuzione per l'Italia, ma non solo, spesso anche per la Spagna e altri paesi, diciamo, che possono essere considerati nel bacino balcanico,
1: EMEA.
2: Sì, o comunque EMEA, di brand importanti come Pioneer DJ o Alfa Teta. Quindi siamo anche in quel settore lì. poi ho tralasciato, diciamo, per riassumere velocemente che l'azienda partì dagli strumenti musicali, nel corso di decenni sono stati affiancati altri segmenti di mercato come i sistemi audio professionali, sia per situazioni live, concerti, quindi settore entertainment, ma anche settore installazione. Recentemente abbiamo aggiunto anche il video professionale, quindi
1: ecco, questo è interessante, qui siamo
2: per show e anche per
1: in una radio, quindi
2: anche materiale per le radio, sì. Assolutamente.
1: Hai anticipato la domanda che ti stavo infatti per fare, perché partito dagli strumenti musicali sono arrivate, proprio perché qui si parla di innovazione, mi piace sottolinearlo, degli allargamenti innovativi, quindi sono arrivati altri prodotti, avete allargato a settori

0: 15 anni, per altri da 5-6 anni, però ecco, questo è stato quello che all'azienda ha consentito di continuare ad andare avanti, altrimenti se fosse rimasta al business originario sarebbe probabilmente oggi molto in difficoltà, essendo il settore originario di strumenti musicali un settore molto stazionario che non riesce a crescere, anzi purtroppo negli ultimi anni abbiamo
1: molto
0: visto
1: statico.
0: La parte amatoriale delle persone che si avvicinano a suonare gli strumenti musicali che sta un po' in ribasso, quindi siamo molto preoccupati. Io faccio parte anche della DISMA, che è l'Associazione Nazionale degli Importatori e Distributori di Strumenti Musicali. Facciamo campagne attive per spingere la gente a fare musica, a suonare gli strumenti musicali, perché c'è un grande bisogno.
1: Questa è una cosa bella, soprattutto se questa voce, questo grido parte comunque da un'azienda che vive, che ha sede in un territorio come il nostro, dove sono tante anche le scuole di musica private, ma numericamente sono anche tanti gli allievi dei conservatori.
0: Assolutamente, c'è la parte dei conservatori, quindi dei futuri professionisti, e lì c'è una grande attenzione. Occorre che le istituzioni continuino a investire su quella che è la cultura, che è una tradizione straordinaria della nostra regione. Serve anche che le istituzioni aiutino mettere in atto campagne per persuadere le persone a suonare. Non parlo di professionisti, parlo di qualsiasi persona, veramente dai 3 anni fino ai 110, perché la musica fa bene, è stato dimostrato scientificamente. Fare musica fa bene alla salute, migliora anche la persona, migliora la cultura della persona, migliora la sua salute psicofisica, il rapporto con gli altri, quindi è fondamentale suonare uno strumento musicale, è molto molto importante.
1: Addirittura c'è uno studio recente italo-americano che attesta la validità della musica a livello terapeutico, soprattutto nelle persone anziane, per contenere quella che è la degenerazione delle malattie neurocognitive. Quindi la musica può fare veramente veramente tanto tanto. Dicevamo all'inizio, tu sei qui, intanto grazie per questa presentazione, e lo dico anche da parte dei tanti ascoltatori nella provincia, ma in tutte le Marche, perché tu sai, noi siamo una radio comunque ascoltata in tutte le Marche.
0: Grazie a te per l'invito.
1: E sei qui perché poco tempo fa in America, poi lo lascio a te tutti quanti i dettagli, hai ritirato con tuo fratello Daniele, che è direttore generale dell'azienda, il NAM Milestone Award, che nel vostro settore è una sorta di piccolo grande Oscar. Che cos'è, ma soprattutto che cosa premia questo riconoscimento?
0: Per noi è stata una grande soddisfazione. Il premio è avvenuto in corrispondenza del nostro 50° anniversario. Il NAM è probabilmente, anzi sicuramente, l'istituzione, l'associazione privata più importante del mondo, è americana, e ha il compito, come prima ho parlato di DISMA, di promuovere la musica tra le persone. Questo premio per noi è molto importante perché è stato dato, è stato riconosciuto che Fren Export ha fatto parte della scena per quello che è stato possibile, ecco, riconoscendo ovviamente le nostre dimensioni. Non siamo una multinazionale, ma abbiamo fatto parte della scena mondiale nell'ambito dello strumento musicale, abbiamo delle relazioni in tutto il mondo, relazioni che ancora oggi sono vive, non per forza di tipo economico, comunque di business. Abbiamo anche delle persone che stimiamo molto, che sono stati i nostri clienti, i nostri fornitori, nostri partner, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Non è un premio che abbiamo chiesto, comunque al quale siamo candidati, siamo stati contattati per riceverlo. Ci ha fatto molto piacere perché significa che nel mondo qualcuno pensa anche a noi, quindi penso è una grande soddisfazione dopo tanto lavoro, tanta fatica fatta da mio padre, da me, a mio fratello, da tutti i nostri dipendenti. Ti senti un po' appagato, appaga più questo che altre cose. Per quanto mi riguarda, sono marchigiano, siamo abituati a lavorare molto a testa bassa, non frequentiamo salotti o eventi, dovremmo farlo di più, invece siamo

0: sempre concentrare sul nostro lavoro, e quando qualcuno si accorge che hai fatto qualcosa di buono ti fa molto piacere.
1: E allora grazie ancora di più di aver trovato questa mezz'ora, questa piccola mezz'ora, per staccarti dal tuo ufficio, per staccarti dalle tante cose che hai e venire a raccontarci Frenexport qua negli studi. Dicevamo, dagli Stati Uniti, poi quasi per direttissima a Rimini, per il MIR, dove in una vostra nota leggo che Frenexport si è riaffermata protagonista nel panorama dell'illuminazione professionale e dei sistemi audio integrati. Quindi da un premio dato per le vostre capacità musicali, che è un po' il core business da cui tutto è partito, ai servizi e i prodotti esposti a Rimini in questa fiera importante, e dove invece andiamo a toccare audio integrato e illuminazione professionale, qualche cosa che è venuta dopo e che è frutto della vostra evoluzione.
0: Esattamente, gli strumenti musicali sono le nostre origini, il premio viene per ciò che è stato, i decenni che sono stati. Questi sistemi di cui hai parlato sono insieme anche agli strumenti musicali che comunque continuiamo a portare avanti. Questi sistemi sono il nostro futuro e dove noi prevediamo di crescere di più. Quello che abbiamo fatto lì nell'occasione del MIR di Rimini, che abbiamo fatto anche a Lise a Barcellona quest'anno e nelle edizioni precedenti, è di mostrarci al mercato, agli operatori professionali, come possibili partner che forniscono non solo prodotti, ma forniscono sistemi, forniscono progettazione e più in generale forniscono anche consulenza, avendo comunque dell'esperienza ormai maturata in questo settore, sappiamo cosa può servire a un determinato cliente in un determinato paese, in un determinato momento, per una serie di attività che deve portare avanti. Quindi la sfida è questa, è una sfida molto lunga, c'è concorrenza ovviamente, ci sono delle aziende molto mature in questo settore, c'è uno stravolgimento adesso perché vediamo delle aziende asiatiche, specialmente cinesi, molto aggressive, che si stanno proponendo sul mercato, ma noi cercheremo di tagliarci la nostra fetta di mercato proponendo questi sistemi, questi servizi, ma anche la nostra persona come valore aggiunto.
1: C'è una domanda fra quelle arrivate nella nostra WhatsApp line al 393 108 23 89, una domanda per te. C'è Sabrina, un'ascoltatrice, ci chiede una cosa interessante: ma secondo lei, quindi secondo te, Frenexport, se avesse avuto per assurdo una sede non nelle Marche, sarebbe sempre diventata Frenexport se non fossi stato così ancorato al territorio?
0: Io ringrazio Sabrina per questa domanda. Io penso di no, perché quello che siamo oggi, quello che siamo stati, è fortemente legato al territorio, perché nel nostro territorio c'è un modo di pensare, un modo di vivere, un modo di fare impresa e anche attività di altro tipo, associazionismo, qualsiasi cosa, che è particolare, non è ritrovabile in nessun altro contesto, né in Italia né in altri paesi. Quindi questa è una nostra specificità che forse non ne ho parlato bene in questi pochi minuti, ma è un elemento fondamentale che modella le nostre imprese marchigiane e le rende uniche. È un qualcosa su cui noi tutti dovremmo puntare per il futuro della nostra regione, per il futuro delle nostre province, non solo per l'azienda, ma per presentarci al mondo come comunità veramente unica, veramente positiva, gente laboriosa, gente concreta, gente che non si dà mai per vinta, e abbiamo delle qualità molto importanti, gente che pensa, gente che partecipa alle discussioni, che ha opinioni
1: gente
0: diverse,
1: che studia e che studia, mette in pratica.
0: Esattamente, quindi dovremmo, sia le istituzioni ma tutti noi, dovremmo andare fieri e valorizzare sempre di più questi aspetti.
1: Sono d'accordo con te personalmente. Mi piace anche sottolineare che ormai da qualche anno ho sentito più volte il nostro primo ministro, presidente del Consiglio Meloni, parlare di modello Marche, proprio per raggruppare in un'unica espressione tutte queste qualità che, con un pizzico di poca modestia, però mi piace dire che noi marchigiani abbiamo. Prima di salutarci e di concludere, voglio farti una domanda un po' più di largo respiro. l'attuale congiuntura medio orientale, la chiusura, riapertura, le varie vicende nello stretto di Hormuz, come secondo te stanno impattando e come potranno impattare per i prossimi anni per un'azienda come la vostra?
0: Io penso che sia per un'azienda come la nostra che per altre va fatta un'attenta valutazione su quello che sta accadendo. Sicuramente ci saranno delle ripercussioni, quindi gli appelli che si sentono un po' alla TV o sui social, che non accadrà nulla, che tutto è a posto, che tutto è risolto, sono sicuramente un po' superficiali. Qualcosa accadrà, non accadrà però secondo me nulla di catastrofico. Occorrerà assolutamente fare molta attenzione a come evolve la situazione, e le istituzioni, le imprese, la politica dovranno studiare attentamente, preparare degli scenari possibili per adeguarci al mondo che sarà un pochino diverso. Sarà un pochino diverso, ma questo non crea solamente, non c'è solamente il rischio che crei problemi, potrebbe creare anche delle opportunità interessantissime.
1: E come? Questa esplodi in poco tempo un contenuto molto significativo.
0: Ma ne sono convinto, perché se guardiamo quello che sta accadendo, ci sono degli stravolgimenti geopolitici che non avvenivano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è una sorta di piccola crisi, se vogliamo, con gli Stati Uniti, c'è il problema della Russia, quindi alcuni equilibri stanno cambiando. L'Italia, l'Europa, nella quale io credo molto, deve assumere un ruolo importante per se stessa, e si deve porre anche come elemento che può dare un contributo fondamentale al riassetto dell'ordine mondiale, economico, politico, perché dobbiamo dimenticare che un mondo pacifico, un mondo che dove i conflitti sono ridotti al minimo o si lavora comunque per estinguerli, è un mondo più ricco per tutti, per chi produce, per continenti ormai votati alla produzione manifatturiera come l'Asia, per paesi dove il consumo è un po' più spinto come gli Stati Uniti e l'Europa, che si trovano in una posizione intermedia. Quindi non è compito mio, ovviamente ci sono degli esperti che seguiranno l'evoluzione, ma credo che riuscendo a cercare di interpretare il futuro, commettendo meno errori possibili, sarà la chiave vincente per noi tutti.
1: E io ti ringrazio di questa analisi, che mi piace dire che è un'analisi, che è una capacità analitica che può misurare, che può ottenere, che può guadagnare solo chi si allena a lavorare su vari scenari internazionali, come fanno gli imprenditori, tanti imprenditori nel nostro territorio. Grazie a Romano Franquelli, vicepresidente di Fenexport, per essere stato con noi. Grazie a Gigliola in regia, un saluto a tutti voi, e grazie anche a voi per essere stati qui, per aver seguito Le Marche che innovano. E come dico sempre, viva le cose fatte con il cuore.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centrosinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
8: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
3: Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
9: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
10: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
11: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
21: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
22: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
24: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Tragedia nella tragedia, alle Maldive muore anche un sommozzatore delle forze di difesa maldiviane impegnato nella ricerca e nel recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani deceduti giovedì in una grotta sottomarina, ma che aveva autorizzato un'immersione a 60 metri di profondità. Una neonata muore per ipotermia appena sbarcata la notte scorsa a Lampedusa. Insieme alla mamma e alla sorellina era stata recuperata nel canale di Sicilia con un gruppo di una cinquantina di migranti alla deriva, e sulle politiche migratorie e scontro politico in Europa. Papa Leone sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre. A Parigi visiterà anche la sede dell'UNESCO, ricevendo oggi in udienza dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Il pontefice afferma: no ad accumuli egoistici, sì a un'equa condivisione. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano la tragedia dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione nel mare delle Maldive. Oggi purtroppo è deceduto anche un sub delle forze di difesa maldiviane impegnato insieme a altri esperti colleghi nelle ricerche dei corpi di 4 dei 5 nostri connazionali morti nelle grotte sottomarine sotterranee e non ancora recuperati. E l'inchiesta in corso moltiplica i dubbi sulla gestione della rischiosa immersione di gruppo. Beatrice Bossi.
2: La grotta degli squali fatale ancora per un altro sommozzatore. Si allunga la lista delle persone che non sono uscite vive da quella caverna a 60 metri di profondità nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Un'insidia anche per i più esperti, dicono. L'ultima vittima è un sergente dell'esercito maldiviano. Ha avuto un problema di depressurizzazione durante la risalita. Era sceso in acqua alla ricerca dei sub italiani morti 2 giorni fa. Il presidente delle isole lo definisce un martire e ribadisce la priorità del paese di recuperare i nostri connazionali. All'appello mancano ancora la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddennino e il biologo appena laureato Federico Gualtieri. L'unico corpo identificato ieri è quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo si è sceso oltre i 30 metri di profondità, limite consentito per le immersioni alle Maldive, oltre il quale altrimenti è obbligatoria una specifica deroga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Migranti, nuovo dramma delle traversate del Mediterraneo. Una neonata è morta probabilmente per ipotermia dopo lo sbarco nella notte a Lampedusa, aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento. Elena Seno.
3: Aveva solo poche settimane di vita la neonata morta a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco. Alle 4:30 al molo Favarolo sono approdati 55 migranti partiti dalla Tunisia e soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola, accompagnata dalla madre e dalla sorellina di 2 anni, è risultata in condizioni critiche per il freddo subito e per questo è stata trasportata al punto sanitario, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, ha disposto anche l'ispezione sul corpo della neonata per confermare l'ipotermia come causa della morte. Di fronte a questo nuovo dramma dell'immigrazione, l'ONG tornano a chiedere un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare e vie legali d'ingresso. Per Save the Children, quando muore una neonata non è una fatalità, è il fallimento di politiche che mettono i confini davanti alla vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: E intanto il tema dei migranti, della loro accoglienza e dei loro diritti resta caldo anche a livello europeo, con la Premier Meloni che afferma che la dichiarazione di Chisinau giustifica gli ABI italiani in Albania, ma le critiche non mancano. Leonardo Possati.
4: Dopo la dichiarazione del Consiglio d'Europa a Chisinau, la Premier Giorgia Meloni parla di un risultato importante che legittima gli hub per i migranti fuori dai confini dell'Unione Europea. Di parere opposto la Caritas italiana, sentiamo allora il responsabile del servizio migranti, Oliviero Forti.
5: La dichiarazione di Chisinau non cambia la Convenzione Europea dei Diritti Umani né autorizza automaticamente modelli come quello che l'Italia sta sperimentando in Albania. Presentarla come una piena adesione europea alla linea italiana è quindi una forzatura.
4: Sullo sfondo restano le tensioni con Tirana dopo i dubbi sul rinnovo dell'accordo sollevati dal ministro degli esteri albanese e poi ridimensionati dal premier Edi Rama, ma per la carità, se il nodo resta giuridico, gli hub esterni rischiano di indebolire il diritto della vita familiare e il divieto di trattamenti disumani. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Guerra in Medio Oriente prorogata di altre 6 settimane, la tregua tra Israele e Libano è un malaccordo, sembra fragilissimo ed è pronto a saltare anche il cessate il fuoco molto precario nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Antonio Soviero.
6: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di altri 45 giorni, ma è una proroga sulla carta. Oggi ieri delle IDF hanno bombardato e ucciso 7 libanesi, tra cui 3 paramedici, nel sud del paese dei Cedri. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti si preparano per riprendere gli attacchi in Iran la prossima settimana. Bombardamenti e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, i due hanno convenuto che Teheran non debba avere la bomba atomica, ha detto che sta perdendo la pazienza, ma ancora non avrebbe dato l'ok all'attacco. Almeno secondo la CNN deciderà entro 24 ore, scrivono invece i media israeliani. Il regime sciita intanto blinda Hormuz e avvia colloqui con i paesi europei per il transito nello stretto. In una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste di Washington. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E il conflitto in Ucraina ha ripreso più violento di prima dopo i pochi giorni di parziale tregua intorno alla festa russa del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica sul nazismo. E ora Putin si prepara un intenso viaggio diplomatico di 2 giorni in Cina, da cui è appena ripartito il presidente americano Trump. Vito De Torre.
7: 2 giorni a Pechino per rafforzare la cooperazione tra Russia e Cina. A pochi giorni dalla visita di Donald Trump sarà Vladimir Putin ad incontrare Xi Jinping. Tra i temi sul tavolo anche la guerra in Ucraina. La Cina non ha mai condannato apertamente l'invasione russa e continua a presentarsi come un paese neutrale, respingendo le accuse occidentali di fornire armi e componenti militari a Mosca. Il Cremlino fa sapere che i due leader discuteranno delle principali questioni internazionali e firmeranno una dichiarazione congiunta. Nel recente incontro con Trump, Xi Jinping ha collegato la pace internazionale alla stabilità dell'economia globale, ma secondo Kiev la Russia non sarebbe realmente interessata ad un accordo. Il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, sostiene che Mosca utilizzi i negoziati solo per prendere tempo e continuare la guerra. Intanto Kiev resta sotto shock per il bombardamento contro edifici civili che ha causato oltre 20 morti. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia per parlare di un gravissimo incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Modena. Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso l'uomo che la guidava e avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di fermarlo. Questa è una prima ricostruzione di quanto è accaduto in centro a Modena sulla via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto, l'uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine e ci sono almeno una decina di feriti, di cui vari gravi. Scatta da domani l'obbligo di targa per tutti i monopattini a motore e tra 2 mesi, a metà luglio, entrerà in vigore anche l'obbligo d'assicurazione per responsabilità civile in eventuali incidenti stradali. Federico Plotti.
8: Oggi per tutti i possessori di monopattini elettrici è l'ultimo giorno per dotarsi di una targa. Da domani infatti scatta l'obbligo del contrassegno per circolare. Chi non lo farà rischia una multa fino a 400 euro. La targa può essere richiesta alla motorizzazione civile attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Si tratta di un adesivo plastificato che va piazzato in una parte ben visibile del mezzo e che poi non può essere più rimosso. Costo totale dell'operazione circa 35 euro. Un obbligo introdotto dal Ministero dei Trasporti e regolamentato con un apposito decreto dello scorso marzo per tutelare utenti, pedoni, automobilisti e per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade, alla luce anche e soprattutto del gran numero di monopattini elettrici in circolazione e l'aumento degli incidenti che li hanno visti coinvolti. Ma già sorgono i primi problemi perché non tutti hanno ricevuto la targa nonostante abbiano presentato la richiesta. In questo caso non è ancora chiaro se possano comunque circolare nucleare, prorogato invece di 2 mesi l'obbligo di assicurazione che completerà il provvedimento e che scatterà il prossimo 16 luglio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Il gruppo Ferrovie ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino, dalle 18 alle 21 della sera. Milano sceglie di perdonare Davide Simone Cavallo, il 22enne che 6 mesi fa è stato accoltellato da un gruppo di ragazzini che gli hanno causato lesioni alle gambe che potrebbero essere permanenti, e in una lettera spiega il perché. Leo è andato a sentire e intervistare Raffaella Frullone.
9: Ho sempre pensato di essere in qualche modo fortunato per quello che mi è successo. Poche persone che hanno danni simili ai miei riescono a fare anche la metà di quello che faccio io, e coloro che mi hanno fatto questo sono dei bambini per me.
10: A parlare Davide Simone Cavallo, che 6 mesi fa è stato aggredito con calci, pugni e coltellate dopo una serata in Corso Como a Milano. I suoi aggressori hanno pochi anni meno di lui, a breve se li troverà faccia a faccia in tribunale. Pochi giorni fa ha condiviso una lunga e spiazzante lettera in cui, mentre fa i conti con le gravi conseguenze fisiche dell'aggressione, i cui esiti ancora sono incerti, apre alla possibilità del perdono.
9: Non voglio che passi come un "è facile perdonare", no, non è facile. Assolutamente no, non ho idea di come si faccia ancora, no, però so che è sempre possibile.
10: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto oggi in Vaticano dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo, ce ne parla Cristiana Caricato.
11: 200 banche di credito cooperativo e casse rurali, il sistema di cooperazione mutualistica di credito, in gran parte nato dopo la rivoluzione innescata dalla Rerum Novarum di Leone XIII, è stato ricevuto oggi dal successore che ha scelto il nome dell'ispiratore della dottrina sociale della Chiesa. Occasione per riflettere sulla funzione delle banche e su come influiscono nella vita delle persone. La concentrazione di capitali e le competenze hanno permesso sia un'equa condivisione per il benessere generale che l'accumulo egoistico, fonte di ingiustizia e miseria, ricorda il pontefice, che chiede un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse, in cui guadagno e solidarietà non siano antagonisti.
12: In banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, e che dietro i numeri ci sono donne e uomini, famiglie che hanno bisogno di aiuto.
11: Insomma, sempre prima la persona, ammonisce Leone XIV, anche a livello finanziario, per costruire poi le strutture sociali alternative di cui si ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il tennis, Jannik Sinner batte nella semifinale proseguita dopo l'interruzione di ieri sera il russo Medvedev, e domani si giocherà la finalissima contro il norvegese Rud. In finale nel doppio anche il duo italiano Bolelli-Vavassori. Era l'ultima notizia da Daniele Izzi in regia, ad Andrea Tomaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
13: Radio Nuova in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Alcune parole non finiscono quando vengono pronunciate, continuano nel modo in cui vengono ricevute. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è una parola a me molto cara: permalosità. La permalosità spesso viene raccontata come un difetto, una fragilità caratteriale, una reazione eccessiva, qualcosa da correggere o ridurre. Ma questa è solo una delle possibili letture. In un'altra prospettiva, la permalosità può essere il segnale di un'attenzione intensa verso lo sguardo degli altri. Non semplice sensibilità, ma un coinvolgimento profondo nell'opinione altrui, come se ogni giudizio avesse un peso reale sulla propria immagine interna. È una forma di esposizione continua. Ciò che viene detto non scivola via, ma rimane, si deposita, viene rielaborato, torna più volte nella mente, non per debolezza, ma per importanza attribuita alla relazione con chi parla. In questo senso la permalosità non è distacco dal mondo, ma iperconnessione con il mondo. È il tentativo costante di misurare come si viene visti, percepiti, interpretati. E questo genera una tensione continua tra interiorità e sguardo esterno. L'opinione degli altri diventa così uno spazio simbolico molto presente. Non è solo comunicazione, ma riferimento identitario. E ogni parola ricevuta assume una densità maggiore di quella che apparentemente dovrebbe avere. Più che un difetto, allora, la permalosità, secondo me, può essere letta come una forma estrema di relazione, un modo di tenere molto a ciò che gli altri vedono, pensano e restituiscono di noi, anche quando questo peso diventa difficile da gestire. Naturalmente questa era una mia interpretazione della permalosità. Molti la considerano un difetto, magari lo è. Consentitemi di pensarla in maniera diversa e quindi vi ho cercato di convincere, anche se potete non essere d'accordo. Non tutte le reazioni parlano del presente. Alcune parlano di ciò che portiamo con noi anche per molto tempo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35 è finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il FNPG 2023.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta,

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Fiastra alla sua nuova caserma dei carabinieri. Numerose le autorità intervenute ieri alla cerimonia di inaugurazione. Insieme al sindaco di Fiastra, Giancarlo Ricottini, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Raffaele Ruocco, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Pierpaolo Russo, il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e Finanze, l'onorevole Lucia Albano, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, senatore Guido Castelli, il comandante interregionale Pogdora, il generale dei carabinieri Aldo Iacobelli. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza degli alunni dell'Istituto Comprensivo Paoletti con le insegnanti. Il nuovo edificio della caserma dei carabinieri, che sarà a servizio di Fiastra ma anche di Bolognola, è stato progettato come un volume unitario concepito per sostituire integralmente la struttura precedente inagibile a causa del terremoto attraverso demolizione e ricostruzione. La struttura, situata tra via Umberto I e via Monte Coglia, sorge su un lotto di 1406 metri quadrati, si sviluppa su tre piani per una superficie totale di 1150 metri quadrati e un volume di 4137 metri cubi. Controllo straordinario del territorio a Cingoli, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. L'operazione ha visto l'impiego dei militari delle stazioni di Cingoli, a Piro e a Pignano, insieme a quelli del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro. Durante i controlli, i militari hanno fermato in centro un artigiano 62enne residente in provincia di Ancona, alla guida della propria auto, che ha rifiutato di sottoporsi al controllo con l'etilometro. Per questo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Con il supporto del cane antidroga One, sono state rinvenute all'interno di un cassonetto dei rifiuti nei pressi di un istituto scolastico due dosi di hashish del peso complessivo di 2,29 grammi. Si ritiene che la sostanza vi sia stata nascosta da uno studente di passaggio che si è accorto della presenza dei carabinieri. E i militari della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato un cittadino senegalese di 30 anni, domiciliato a Pollenza e gravato da precedenti di polizia per la violazione del testo unico sull'immigrazione. L'intervento è partito da una segnalazione del controllore di un'azienda di autotrasporti, poiché uno straniero a bordo di un mezzo pubblico risultava sprovvisto sia del titolo di viaggio che di un documento di identità. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo ai giardini Diaz, constatando che non era in possesso di un valido documento d'identità e non forniva alcun giustificato motivo per tale mancanza. Il trentenne è stato pertanto accompagnato in caserma per gli accertamenti ed è emerso che risultava già sottoposto a un decreto di espulsione e ad un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, ai quali non aveva ottemperato né

0: termini prescritti. Lunedì prossimo, 18 maggio, la città di Civitanova Marche ricorda il maresciallo capo Sergio Piermani nel 49esimo anniversario della tragica morte avvenuta nel 1977 nel corso di una sparatoria con il clan dei Catanesi nei pressi della stazione ferroviaria. Il ritrovo è previsto alle 17.45 sul lungomare sud, attorno al busto in memoria della medaglia d'oro al valor militare alla memoria realizzato da Nazareno Rocchetti. Dopo il concentramento, la vedova Giovanna Paolone darà inizio alla cerimonia, a cui è invitata tutta la cittadinanza, alla presenza delle autorità civili e militari, del gonfalone civico e della banda cittadina. Momento saliente sarà l'onore ai caduti, con la deposizione della corona d'alloro portata dai carabinieri in grande uniforme speciale e il sottofondo del Piave e del Silenzio. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Pietro. La Regione Marche, alla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, si presenta con un titolo vitruviano Tra cielo e terra, le Marche a misura d'uomo, un progetto culturale che unisce l'eredità classica con una visione di sviluppo contemporaneo fondato su armonia, bellezza e vitalità. Fino al 18 maggio lo stand istituzionale delle Marche al Lingotto, allestito da Giunta e Consiglio regionale, offre spazio agli appuntamenti del mondo della cultura e dell'editoria, con le presentazioni di libri e volumi, festival, momenti di condivisione e promozione culturale, proiezione di materiali audiovisivo e distribuzione di materiali informativi e culturali. Ai nostri microfoni Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza della Regione Marche.
1: Quest'anno abbiamo voluto dare un messaggio di impatto perché abbiamo portato due capisaldi della nostra regione, quindi mi riferisco a Fano, alla scoperta sensazionale della Basilica di Vitruvio, e poi abbiamo anche Ancona, capitale della cultura 2028, quindi io credo che questi siano gli effetti trainanti a cui poi dopo tutta la regione e anche tutto il territorio potrà ispirarsi, perché non dobbiamo pensare che queste due importanti realtà lavorino, propongano il loro modello culturale per loro stessi, ma lo propongono per tutto il territorio della regione, ovviamente diventano dei catalizzatori per noi marchigiani, ma chiaramente anche per tutta la nostra nazione e anche per l'estero. C'è una grande attenzione su quello che sta accadendo su Fano in questi giorni, in questi mesi ormai, altrettanta curiosità c'è su Ancona per tutti i preparativi e per tutto il lavoro che anche l'amministrazione comunale sta facendo per organizzarsi al meglio su Ancona, capitale della cultura 2028, un'occasione, un'opportunità, un modello di rilancio per una regione che, se fino a ieri era esplorata, sicuramente da questi 5 anni e ancora andando avanti ha cambiato paradigma e diventa assolutamente un modello da seguire e un polo attrattivo, perché abbiamo tutto quello che serve per essere uno degli elementi fondamentali della nostra Italia sotto l'aspetto culturale e anche turistico.
0: Domani a Macerata si svolgerà il Tour delle Fonti, un invito alla cittadinanza alla scoperta dei fontanili storici del territorio recentemente restaurati. L'intervento di recupero è stato realizzato dal Comune grazie alle risorse del PNRR. Ritrovo dei partecipanti alle 16.15 nel piazzale del Palasport di Fonte Scodella, da dove inizierà il percorso guidato. La prima tappa toccherà Fonte Santa Maria Maddalena alle 16.30. Per proseguire verso il Pozzo del Mercato alle 17.30 e concludersi a Fonte Agliana alle 18.30. In ogni sosta l'esperienza sarà arricchita dagli artisti del CTR, Calabresi Tema Riuniti, che accompagneranno il pubblico con letture di testi e poesie, anche in vernacolo, dedicate al tema dell'acqua e alla storica figura delle lavandaie. Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo promuove insieme a Confartigianato Imprese Umbria un importante incontro di approfondimento dedicato al badge elettronico di cantiere, con un focus specifico anche sul nuovo prezzario Sisma. L'appuntamento, rivolto a imprese, tecnici, professionisti e operatori del settore edile, si terrà lunedì 18 maggio alle 17, sia in presenza che online presso l'auditorium Confartigianato di Macerata. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire chiarimenti operativi e aggiornamenti normativi innovativi su due temi centrali per il comparto delle costruzioni e della ricostruzione: da un lato l'introduzione del budget digitale di cantiere, dall'altro l'aggiornamento del prezzario sisma, strumenti destinati ad avere un impatto concreto sull'organizzazione dei lavori e sulla gestione dei cantieri.
2: Il taccuino.
0: Domani alle 21 verrà presentato il libro Il Concilio Vaticano II spiegato ai miei figli, edizioni Cantagalli, presso la Sala Cecchetti della Biblioteca Comunale di Civitanova Marche. Pochi eventi nella storia della Chiesa sono stati così importanti e purtroppo divisivi come il Concilio Vaticano II. Il libro di Luca Del Pozzo spiega con chiarezza e dovizia di particolari che cosa sia stato effettivamente il Vaticano II. L'ultimo appuntamento con il Master Piano Festival unisce Italia e Kazakistan grazie alla forza universale del pianoforte. Gulzamilia Kadirbekova, prima pianista kazaka a vincere il prestigioso concorso internazionale Giovanni Battista Viotti, sarà in concerto domani alle 18 al Politeama Franco Moschini di Tolentino, proponendo un viaggio sonoro che abbraccia la tradizione pianistica europea con pagine dedicate ai compositori italiani, tra cui Gioachino Rossini e Domenico Scarlatti. Il repertorio include inoltre brani eseguiti a quattro mani insieme alla pianista Maya Sepp. In occasione della 60ª giornata delle comunicazioni sociali, che quest'anno avrà come tema custodire voci e volti umani, la parrocchia di Santa Maria Apparente, in collaborazione con l'AIART, Associazione Cittadini Mediali, propone domani alle 17 il primo appuntamento di un evento formativo Patti chiari, connessione lunga, ovvero come agevolare il dialogo in famiglia senza demonizzare gli strumenti digitali, ma facendone un uso più consapevole. Si comincia con dai mass media ai personal media, ecosistemi educativi a confronto, all'oratorio Don Nazareno Orlandi in piazza Giovanni XXIII, relatore Lorenzo Lattanzi, vicepresidente nazionale AIART.
2: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, domani responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, rotazione ai quadranti nord-orientali, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 11-21 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzione al centro, ai quartieri, alle periferie e alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli-Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
9: Ehi tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro, qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30, perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione. Più attenzione agli anziani e alle persone fragili e un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
10: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino. territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate, e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
5: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
11: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
12: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
13: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? è il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli Sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli Sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
14: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
15: Due minuti, un libro.
16: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo di Camilla Läckberg, in libreria da Marsiglio.
17: Riccardo Pellegrini presenta

0: domenica, ora musica mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, con voi anche oggi. Allora, tra poco partiamo con gli ascolti delle novità di questa settimana. Subito, come sempre, ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1995.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Gianluca Grignani, d'oggi dà il via al nostro spazio Ora Musica, Destinazione Paradiso, la canzone che lui portò a Sanremo nel 1995. È tempo di novità, quella di oggi al primo ascolto si intitola Tu provieni da Marte ed è il titolo di Anastasia Animor 24.

0: Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica. C'è il nuovo singolo, per noi occasione per tornare a fare una chiacchierata con lei, quindi ci colleghiamo con Massa Carrara, giusto? Sei in quelle zone tu, no?
1: Ciao Ricky, io sono Carrara.
0: Carrara.
1: La pace del marmo bianco.
0: Esattamente.
1: Ma che bello risentirci.
0: È sempre un bello risentirci. Presto ci vedremo anche, so che hai avuto un po' di problemi con la vista, ma li stai risolvendo, dai.
1: Sì, ho fatto anche l'ultima operazioncina al laser per un piccolo problemino all'altro occhietto, però stanno andando bene,
0: stanno andando bene,
1: piano piano, bisogna farsi tanta forza, Ricky, perché
0: ci sono
1: cose peggiori al mondo.
0: Ah, certo che sì, e poi comunque c'è la musica che è sempre una cosa che in quei momenti lì ti aiuta, no?
1: Sì, assolutamente, poi insomma ci ritroviamo, come è successo con Dammi un sorriso, anche questo in veste di cantautrice.
0: Ecco, quindi altra canzone scritta da te, quindi autobiografica questa ragazza single, per chi ci ascolta,
1: sì,
0: Barbara Bert è single?
1: In questo momento sì,
0: ecco.
1: È un momento un po' lungo, però sì, è così. È stata scritta a sei mani, come è successo anche con Dammi un sorriso, assieme agli autori e produttori Ciro Mitola e Andrea Cecchini. Ciro Mitola è anche il producer della Hell in DS Records che ha prodotto il brano. E che dire, è un brano che parla di libertà, di autostima e di tornare a volersi bene, perché prima, caro Ricky, bisogna amare se stessi.
0: Brava,
1: e poi eventualmente gli altri ci ameranno.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche perché come puoi pretendere di amare gli altri se non ami te stesso?
1: No, ma poi sai cos'è? Io penso che in questo brano, che sta avendo dei feedback molto positivi, essendo uscito da pochissimo, no? Non è semplice per un brano che abbia subito, no? Istantaneamente dei feedback positivi, e invece li sta avendo, perché insomma vedono me in un'altra veste, mi hanno sempre visto con profili di donna, in questa melodia larga, e adesso mi ritrovano in una melodia molto molto stretta e veloce. Noi eravamo in studio, stavamo cercando nuovi suoni, nuovi progetti, e alla fine ci siamo guardati: ma tu sei single? Sì. E allora era già una cosa che mi barcamenava in testa, e ho detto, volevo parlare sì di una ragazza single, ma non mettermi in prima persona, perché non l'ho mai fatto in un certo senso, perché Dammi un sorriso parla di mia madre, no? Il potere della gratitudine, sì. Mia madre non c'è più, come sappiamo, di sclerosi multipla, mi immagino un cielo sempre ogni volta che ne parlo, che ci ascolta, e quindi di conseguenza ho detto a un certo punto, va bene, mi metto in gioco, perché poi un artista alla fine, Ricky, deve mettersi anche in gioco, no?
0: Secondo me sempre, è la cosa più vera che ci può essere.
1: Sì, e quindi ho cercato in questo singolo di mettermi totalmente a nudo.
0: E noi adesso andiamo ad ascoltare per l'ennesima volta questo singolo che abbiamo in programmazione, Ragazza Single. Ricordiamo a chi magari vuole cambiare lo status di questa ragazza single, che la trovate su Instagram, Facebook, come Barbara Bert.
1: Ovunque. Sul mio sito ufficiale barbarabert.it trovano tutti i collegamenti per collegarsi.
0: Ecco, ci collegheremo anche noi. Barbara, grazie per essere stata
1: grazie
0: ancora una volta Ora Musica.
1: Un bacione grande, a presto, ciao ragazzi.

0: di Cintecelovuie, la canzone di Elma in gara a Sanremo alla 76esima edizione del festival nella categoria Nuove Proposte.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, oggi parliamo del Salone Internazionale del Libro di Torino che è in atto, ma soprattutto della presenza della nostra regione, della regione Marche, a questa 38esima edizione, con un titolo vitruviano: Tra cielo e terra, le Marche a misura d'uomo. È un progetto culturale che unisce l'eredità classica con una visione di sviluppo contemporaneo fondato su armonia, bellezza e vitalità. Fino al 18 maggio lo stand istituzionale delle Marche a Lingotto, padiglione 1, allestito da Giunta e Consiglio regionale, offre spazio agli appuntamenti del mondo della cultura e dell'editoria, con le presentazioni di libri e volumi, festival, momenti di condivisione e promozione culturale, proiezione di materiale audiovisivo e distribuzione di materiali informativi e culturali. Oltre 60 gli eventi e le iniziative in programma, a cui prendono parte editori, autori, associazioni e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, valorizzando l'immagine complessiva delle Marche. Segnaliamo che anche le edizioni dell'Università di Macerata portano a Torino il proprio catalogo e due appuntamenti che raccontano la vocazione delle EUM: far dialogare ricerca, didattica, linguaggi e pubblico dei lettori. Oltre all'esposizione del catalogo e delle più recenti pubblicazioni, domani, domenica 17 maggio, le EUM saranno protagoniste di due presentazioni. Alle 11.45 al Centro Congressi della Sala Lisbona si terrà la traduzione Lezioni di accoglienza, due saggi sul tradurre di due traduttori di lungo corso, con Franco Nasi e Stella Sacchini, moderati da Franca Cavagnoli. Alle 11.45 allo stand della Regione Marche sarà presentato Operativamente, progetto editoriale a cura di Paola Nicolini, Claudia Palmarucci e Carlo Scheggia, realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Macerata. L'appuntamento con la presidente delle EUM, Simona Antolini, porterà al Salone i volumi dedicati a tre capolavori del teatro musicale raccontati per i più piccoli: Il Barbiere di Siviglia, illustrato da Davide Rapagnetti e Gabri Priori, Nabucco, illustrato da Ruan Bai e Irene Bellagamba, e Il Trovatore, illustrato da Irene Longo e Rebecca Salladini. Ora passiamo alle interviste realizzate con Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza della Regione Marche, e Daniela Tisi, dirigente cultura Regione Marche.
2: Sicuramente quest'anno abbiamo voluto dare un messaggio di impatto, perché abbiamo portato due capisaldi della nostra regione, quindi mi riferisco ovviamente a Fano, alla scoperta sensazionale della Basilica di Vitruvio, e poi abbiamo anche Ancona, capitale della

0: Cultura 2028, quindi io credo che questi siano gli effetti trainanti a cui poi dopo tutta la regione e anche tutto il territorio potrà ispirarsi, perché non dobbiamo pensare che queste due importanti realtà lavorino, propongano il loro modello culturale per loro stessi, ma lo propongono per tutto il territorio della regione, ovviamente diventano dei catalizzatori, ovviamente per noi marchigiani, ma chiaramente anche per tutta la nostra nazione e anche per l'estero. C'è una grande attenzione su quello che sta accadendo su Fano in questi giorni, in questi mesi ormai. Altrettanta curiosità c'è su Ancona per tutto quello che, per tutti i preparativi e per tutto il lavoro che anche l'amministrazione comunale sta facendo per organizzarsi al meglio su Ancona, capitale della cultura 2028. Un'occasione, un'opportunità, un modello di rilancio per una regione che, se fino a ieri era esplorata, sicuramente da questi 5 anni e ancora andando avanti ha cambiato paradigma e diventa assolutamente un modello da seguire, un catalizzatore di interessi e un polo attrattivo, perché abbiamo tutto quello che serve per essere uno degli elementi fondamentali della nostra Italia sotto l'aspetto culturale e anche turistico.
1: È un'occasione per presentare i progetti culturali della Regione Marche. Tra questi dobbiamo sicuramente menzionare l'esperienza dei direttori di rete. È una misura che Regione Marche ha voluto fortemente per valorizzare questo immenso patrimonio che però per sua natura è fortemente disseminato in questi bellissimi borghi. E quindi di conseguenza abbiamo avuto la necessità di metterli a sistema e di fare rete. La misura è innovativa perché c'è stata questa visione di capire che il fulcro di queste reti museali sui territori, dei sistemi territoriali, è sicuramente la professionalità, cioè la figura altamente specializzata che poi conduce di fatto questa valorizzazione sul territorio, e questa è la misura dei direttori di rete. I sindaci si sono ovviamente messi in rete, quindi hanno fatto progettazione integrata, hanno presentato il loro progetto di valorizzazione e Regione Marche, insieme al progetto dei direttori di rete, quindi dei comuni, ha sostenuto la figura del direttore di rete. Ad oggi questa misura possiamo dire con soddisfazione, è una misura che ha avuto delle adesioni importanti. I sindaci stanno chiedendo di entrare nelle reti già costituite, che sono aumentate da 7 a 10 e comprendono veramente tanti tanti beni culturali, istituti museali, biblioteche, aree archeologiche. Insomma, le Marche si stanno organizzando in un sistema integrato di valorizzazione territoriale fortemente visionario.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 17 maggio è l'ascensione del Signore. La frase che vogliamo meditare dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se siamo sinceri, la prima impressione che ci dà questa festa dell'ascensione del Signore potrebbe essere che Gesù se ne va, una specie di addio, una distanza che si crea. Ma il Vangelo di oggi ribalta completamente questa idea. Gesù sale al cielo, ma subito dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora dobbiamo capirci. Se se ne va, come può essere con noi per sempre? Il punto è proprio questo. L'ascensione non è l'assenza di Gesù, è un cambiamento nel modo in cui lui è presente. Prima i discepoli lo vedevano, lo toccavano, stavano con lui in un luogo preciso. Adesso non è più limitato a un posto, a un momento, a un gruppo ristretto. Adesso può essere ovunque, sempre, con ciascuno. È una presenza meno visibile ma più profonda. E questo cambia tutto anche per noi, perché spesso viviamo come se Dio fosse lontano, come se fosse in cielo, e noi qui sulla terra a cavarcela da soli, come se la fede fosse ricordare qualcuno che non c'è più. Ma Gesù dice il contrario: io sono con voi. E tutti i giorni, non solo nei momenti belli. Non dice quando pregate bene, non dice quando ve lo meritate, dice sempre. Nei giorni confusi, in quelli stanchi, in quelli in cui non capiamo niente, quando siamo pieni di fede e quando ne abbiamo un grande bisogno, Gesù è con noi. E allora l'ascensione diventa una provocazione molto concreta. Ma noi ci crediamo davvero a questa presenza? Perché se è vero che Lui è con noi, allora non siamo mai soli davvero. E allora non dobbiamo affrontare da soli la nostra vita come se fosse solo consegnata alle nostre mani e alle nostre scelte. È una vita da vivere in comunione con Lui. Perché questo è quello che ci ha promesso e quello che è possibile. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Buona festa dell'Ascensione.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.
4: Dato per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: vorrei dimenticare.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners. Un programma di Pietro Catanese.

0: let your conscience be your God. Yeah, don't you worry no more louder. Don't worry no more about me, baby.
1: You deserve a great break today. Kiede Kiede no e crooners.
2: Eccoci qua, eccoci qua arrivati. Kiede Kiede no e crooners, Pietro Catanese. Abbiamo iniziato la stagione con un bluesaccio, un spacciatore di soul blues. Matt Sam McLean, don't worry about me. Allora, cambiamo, andiamo un po' sull'etico, sul po' impegnato. Don't explain it. Abby Lincoln, veramente fantastica.

Abby Lincoln, don't explain, voce, contrabbasso e un po' di batteria, cioè una situazione molto molto molto intellettualoide, ecco, intellettuale. Bene, allora invece adesso mettiamo un po' più di leggerezza con un classico del, insomma, al femminile, Diamond Are the Girl's Best Friends, e chi non se la ricorda, cantata da Marilyn Monroe. E qui invece abbiamo Miriam Klein and David Klein Quintet.

Bon, René Marie, bellissimo questo pezzo. Siamo un po' in questo genere, un po' più allegrotto dopo appunto Diamond and Girls Friends. Abbiamo ascoltato Sessi Bon, René Marie è un professionista di altissimo valore. Però chiudiamo questo trittico mettendo una canzone che poi diventa, come dire, un classico, perché è una colonna sonora di un film poi di 007, Licenza di uccidere, quindi sto parlando di Gladys Knight. E i Peeps, insomma, era molto divertente vedere questo suo gruppo, soprattutto per come ballavano i Peeps, devo dire che è molto divertente. Gladys Knight, Licenza di uccidere.

0: Toutes les plus belles voix de légende sont sur Qui est dit qui est Rano et Crooner.
1: Sì, licenza di uccidere Gladys Knight, Gladys Knight. Allora, torniamo un po' più sulla tradizione, dai, un pezzo bellissimo, era una canzone molto popolare all'epoca, siamo intorno agli anni 50 e qui ci giochiamo subito il jolly, Frank Sinatra, il pezzo ha avuto un po' una storia un po' articolata, devo dire che però l'interpretazione di Frank Sinatra, insomma, era veramente particolare, insomma, a questo punto viene così ingaggiato un produttore, Murray Anderson, e riesce a fare questo progetto, un musical, che però non andò benissimo. C'è da dire che questa canzone invece rimane molto interessante. Autumn in New York, Frank Sinatra.

Hotel in New York, Frank Sinatra, un pezzo molto interessante. Peccato in realtà il resto della, appunto, dicevamo, di questa situazione non ebbe un gran successo, ma di questo brano, in questa musical, ebbe veramente comunque una vita parallela, diciamo, molto interessante. Allora, Frank Sinatra ovviamente aveva il suo Rat Pack, il suo gruppetto di amici, tra cui il grande Dean Martin, e quindi andiamo ad ascoltare proprio l'amico di Frank Sinatra, Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kehran ou Crooner?
1: Sì, che cos'è la vita senza i Crooners? Allora, grande Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Allora, nel Rat Pack, appunto, di Frank Sinatra, non, diciamo, il terzo era Sammy Davis Jr. E quindi possiamo esimerci di ascoltare As Long As She Needs Me, Davis Jr.

to Leaves, How to Leaves, Paula Cole, o Paula Cole, probabilmente. Allora, eleganza allo stato puro, che vi devo dire. Allora, passiamo un po' negli anni 70, siamo un po' di corsa, quindi siamo verso la fine. Qui abbiamo un grandissimo Billy Joy, ma lo vedo già col pianoforte, tastiere, un grande musicista, My Life, che fu un pezzo che, come dire, conquistò milioni e milioni di persone, se non ricordo male, vendette oltre 150 milioni di dischi, quindi una cosa straordinaria. Billy Joe, My Life.

0: Pierano e Crooner.
1: Eccoci qua, grande, grandissimo Billy Joe, Billy Joe. Allora, tra i grandi musicisti che hanno, come dire, navigato nelle acque di confine tra i crooners e la musica, diciamo, e la loro musica contemporanea, abbiamo il grandissimo Barry White, You Are the First, the Last, My Everything, che è una canzone d'amore, direi, straordinaria, in cui, insomma, viene fuori tutto l'amore per la propria amata, Barry White.
2: We got it together, didn't we?

puntuale all'inizio della puntata, abbiamo toccato punte elevatissime, poi dopo abbiamo deciso di rilassarci ascoltando un po' di genere al femminile con canzoni simpatiche, Sexy Bone, come dire, Girl Are The Diamond Best Friends, Diamond Are The Girl Best Friends, scusate, era l'incontrario giustamente. E adesso poi siamo finiti nel mondo dei Crooners e chiudiamo con un fantastico Barry White. Bene, se ci volete riascoltare, io sono Pietro Catanese e vi aspetto qui alla prossima puntata di Chiedi Chi Erano i Crooners. Ovviamente cercate la nostra pagina Facebook Chiedi Chi Erano i Crooners. A presto, arrivederci, anzi, a risentirci.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazioni per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio di Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
5: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo.

0: Di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
2: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
3: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli Sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Fiastra alla sua nuova caserma dei Carabinieri. Numerose le autorità intervenute ieri alla cerimonia di inaugurazione. Insieme al sindaco di Fiastra, Giancarlo Ricottini, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Raffaele Ruocco, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Pierpaolo Russo, il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e Finanze, l'onorevole Lucia Albano, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, senatore Guido Castelli, il comandante interregionale Pogdora, il generale dei Carabinieri Aldo Iacobelli. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza degli alunni dell'Istituto Comprensivo Paoletti con le insegnanti. Il nuovo edificio della caserma dei Carabinieri, che sarà a servizio di Fiastra ma anche di Bolognola, è stato progettato come un volume unitario concepito per sostituire integralmente la struttura precedente inagibile a causa del terremoto attraverso demolizione e ricostruzione. La struttura, situata tra via Umberto I e via Monte Coglia, sorge su un lotto di 1406 metri quadrati, si sviluppa su tre piani per una superficie totale di 1150 metri quadrati e un volume di 4137 metri cubi. Controllo straordinario del territorio a Cingoli, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. L'operazione ha visto l'impiego dei militari delle stazioni di Cingoli, a Piro e a Pignano, insieme a quelli del nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro. Durante i controlli, i militari hanno fermato in centro un artigiano 62enne residente in provincia di Ancona, alla guida della propria auto, che ha rifiutato di sottoporsi al controllo con l'etilometro. Per questo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Con il supporto del cane antidroga One, sono state rinvenute all'interno di un cassonetto dei rifiuti nei pressi di un istituto scolastico due dosi di hashish del peso complessivo di 2,29 grammi. Si ritiene che la sostanza vi sia stata nascosta da uno studente di passaggio che si è accorto della presenza dei Carabinieri. E i militari della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato un cittadino senegalese di 30 anni, domiciliato a Pollenza e gravato da precedenti di polizia per la violazione del testo unico sull'immigrazione. L'intervento è partito da una segnalazione del controllore di un'azienda di autotrasporti, poiché uno straniero a bordo di un mezzo pubblico risultava sprovvisto sia del titolo di viaggio che di un documento di identità. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo ai giardini Diaz, constatando che non era in possesso di un valido documento d'identità e non forniva alcun giustificato motivo per tale mancanza. Il trentenne è stato pertanto accompagnato in caserma per gli accertamenti ed è emerso che risultava già sottoposto a un decreto di espulsione e ad un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, ai quali non aveva ottemperato nei termini prescritti. Lunedì prossimo, 18 maggio, la città di Civitanova Marche ricorda il maresciallo capo Sergio Piermanni nel 49esimo anniversario della tragica morte avvenuta nel 1977 nel corso di una sparatoria con il clan dei Catanesi nei pressi della stazione ferroviaria. Il ritrovo è previsto alle 17.45 sul lungomare sud, attorno al busto in memoria della medaglia d'oro al valor militare alla memoria realizzato da Nazareno Rocchetti. Dopo il concentramento, la vedova Giovanna Paolone darà inizio alla cerimonia, a cui è invitata tutta la cittadinanza, alla presenza delle autorità civili e militari, del gonfalone civico e della banda cittadina. Momento saliente sarà l'onore ai caduti, con la deposizione della corona d'alloro portata dai carabinieri in grande uniforme speciale e il sottofondo del Piave e del Silenzio. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Pietro. La Regione Marche, alla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, si presenta con un titolo vitruviano tra cielo e terra, le Marche a misura d'uomo, un progetto culturale che unisce l'eredità classica con una visione di sviluppo contemporaneo fondato su armonia, bellezza e vitalità. Fino al 18 maggio lo stand istituzionale delle Marche al Lingotto, allestito da Giunta e Consiglio regionale, offre spazio agli appuntamenti del mondo della cultura e dell'editoria, con le presentazioni di libri e volumi, festival, momenti di condivisione e promozione culturale, proiezione di materiale audiovisivo e distribuzione di materiali informativi e culturali. Ai nostri microfoni Silvia Luconi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Marche.
2: Quest'anno abbiamo voluto dare un messaggio di impatto perché abbiamo portato due capisaldi della nostra regione, quindi mi riferisco a Fano, alla scoperta sensazionale della Basilica di Vitruvio, e poi abbiamo anche Ancona, capitale della cultura 2028, quindi io credo che questi siano gli effetti trainanti a cui poi dopo tutta la regione e anche tutto il territorio potrà ispirarsi, perché non dobbiamo pensare che queste due importanti realtà lavorino, propongano il loro modello culturale per loro stessi, ma lo propongono per tutto il territorio della regione, ovviamente diventano dei catalizzatori per noi marchigiani, ma chiaramente anche per tutta la nostra nazione e anche per l'estero. C'è una grande attenzione su quello che sta accadendo su Fano in questi giorni, in questi mesi ormai, altrettanta curiosità c'è su Ancona per tutti i preparativi e per tutto il lavoro che anche l'amministrazione comunale sta facendo per organizzarsi al meglio su Ancona, capitale della cultura 2028, un'occasione, un'opportunità, un modello di rilancio per una regione che, se fino a ieri era esplorata, sicuramente da questi 5 anni e ancora andando avanti ha cambiato paradigma e diventa assolutamente un modello da seguire e un polo attrattivo, perché abbiamo tutto quello che serve per essere uno degli elementi fondamentali della nostra Italia sotto l'aspetto culturale e anche turistico.
1: Domani a Macerata si svolgerà il Tour delle Fonti, un invito alla cittadinanza alla scoperta dei fontanili storici del territorio recentemente restaurati. L'intervento di recupero è stato realizzato dal Comune grazie alle risorse del PNRR. Ritrovo dei partecipanti alle 16:15 nel piazzale del Palasport di Fonte Scodella, da dove inizierà il percorso guidato. La prima tappa toccherà Fonte Santa Maria Maddalena alle 16:30. Per proseguire verso il Pozzo del Mercato alle 17:30 e concludersi a Fonte Agliana alle 18:30. In ogni sosta l'esperienza sarà arricchita dagli artisti del CTR, Calabresi Tema Riuniti, che accompagneranno il pubblico con letture di testi e poesie, anche in vernacolo, dedicate al tema dell'acqua e alla storica figura delle lavandaie. Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo promuove insieme a Confartigianato Imprese Umbria un importante incontro di approfondimento dedicato al badge elettronico di cantiere, con un focus specifico anche sul nuovo prezzario Sisma. L'appuntamento, rivolto a imprese, tecnici, professionisti e operatori del settore edile, si terrà lunedì 18 maggio alle 17, sia in presenza che online presso l'auditorium Confartigianato di Macerata. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire chiarimenti operativi e aggiornamenti normativi su due temi centrali per il comparto delle costruzioni e della ricostruzione: da un lato l'introduzione del badge digitale di cantiere, dall'altro l'aggiornamento del prezzario Sisma, strumenti destinati ad avere un impatto concreto sull'organizzazione dei lavori e sulla gestione dei cantieri.
0: Il taccuino.
1: Domani alle 21 verrà presentato il libro Il Concilio Vaticano II spiegato ai miei figli, edizioni Cantagalli, presso la Sala Cecchetti della Biblioteca Comunale di Civitanova Marche. Pochi eventi nella storia della Chiesa sono stati così importanti e purtroppo divisivi come il Concilio Vaticano II. Il libro di Luca Del Pozzo spiega con chiarezza e dovizia di particolari che cosa sia stato effettivamente il Vaticano II. L'ultimo appuntamento con il Master Piano Festival unisce Italia e Kazakistan grazie alla forza universale del pianoforte. Gulzamilia Kadirbekova, prima pianista kazaka a vincere il prestigioso concorso internazionale. Giovanni Battista Viotti sarà in concerto domani alle 18 al Politeama Franco Moschini di Tolentino, proponendo un viaggio sonoro che abbraccia la tradizione pianistica europea con pagine dedicate ai compositori italiani, tra cui Gioachino Rossini e Domenico Scarlatti. Il repertorio include inoltre brani eseguiti a quattro mani insieme alla pianista Maya Sepp. In occasione della 60ª giornata delle comunicazioni sociali, che quest'anno avrà come tema custodire voci e volti umani, la parrocchia di Santa Maria Apparente, in collaborazione con l'AIART, Associazione Cittadini Mediali, propone domani alle 17 il primo appuntamento di un evento formativo Patti chiari, connessione lunga, ovvero come agevolare il dialogo in famiglia senza demonizzare gli strumenti digitali, ma facendone un uso più consapevole. Si comincia con dai mass media ai personal media, ecosistemi educativi a confronto, all'oratorio Don Nazareno Orlandi in piazza Giovanni XXIII, relatore Lorenzo Lattanzi, vicepresidente nazionale AIART.
0: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, domani responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 11-21 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
18: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
19: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
8: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
17: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
9: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
11: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
20: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
17: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
21: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
22: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
0: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
22: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
2: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivata a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Monte Cassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Monte Cassiano.
17: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
23: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
24: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Mill, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: grazie.
1: Zero Folk Duo sono musicisti provenienti dall'Abruzzo, fra Chieti e Pescara, si chiamano Luigi e Manuel, mischiano la loro musica con quella celtica e world music, li abbiamo ascoltati dal vivo da un festival come il Premio Alberto Cesa del 2025 con Sha. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana ascoltiamo l'ultimo lavoro di un bassista pugliese, si chiama Mario Iannuzziello e presenta un brano come The Fool. E vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, settimanalmente in radio con questa trasmissione che propone musica di qualità. Prossimi artisti in scaletta dalla Campania, loro si chiamano Groove, Tom e rivivono un classico della musica francese, in particolare quella di Edith Piaf con questa particolare versione di La Vie en Rose, Groove Tom.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vitantonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vitantonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, è così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della associazione del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari. E mi approccio, come tanti poi colleghi percussionisti, al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche e conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha, diciamo, allargato gli orizzonti e mi ha portato anche insomma al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto? In apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo. Lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah, esatto, questo, esattamente.
1: nell'associazione di San Michele, nel mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio, avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
0: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
1: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto, per quanto riguarda l'aspetto compositivo, su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso, diciamo, compositivo, sia diciamo attualmente che anche in passato. E in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine 800, di grandi autori come per esempio Claude Debussy e Erik Satie. In particolare, rispetto a questi due autori, ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare, questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte. E sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva, e insomma, tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo, nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima. È un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
0: Vitantonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
1: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro. C'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza un tot
0: Quelle
1: di
0: 8 ore
1: tempo.
0: al giorno.
1: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album, o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto, perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento, e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
0: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
1: Certamente, certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilatare un po', se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è, a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrafono.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana, ed è un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche insomma del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale. È sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera, però anche questa impostazione classica. Infatti cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venire fuori in questa ricerca compositiva che ha appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore. E, insomma, è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali e pubblico contenuti, e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sideman, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader, che è uscito nel 2023 per la Gleam Records, che si chiama Introducing Vito Antonio Gasparro. A proposito, questo mini solo è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare e molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso, il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più... è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièce froide, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, e appunto c'è tutta questa atmosfera particolare. Infatti anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti weirdly insomma sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, cioè ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch dell'andamento che gli conferisce questa diciamo peculiarità, un po' diciamo di imprevedibilità, oserei dire, ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi, e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te. Promesso, assolutamente. Perfetto, un
0: grazie.
1: Piacere.
0: Ciao Vito Antonio,
1: grazie a te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in radio.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Avrei preso

armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: E benvenuti al nostro appuntamento con Radio Nuova Macerata in Blu. Noi siamo in diretta con Dolce Farniente. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Il nostro sabato mattina è sempre dedicato a appuntamenti, interviste, curiosità. Anche quest'oggi abbiamo un ospite. L'ospite si chiama Jay Beniamino. È uno scrittore che ha esordito con questo libro La speranza invisibile di un escluso. È una sorta di autobiografia, ma chiederemo a lui di raccontarci più dettagliatamente tutto quello che lo ha spinto a scrivere questo libro, che è una sorta di metafora, ma soprattutto è il pretesto per indagare una zona d'ombra, una zona anche scomoda da trattare all'interno della nostra società performante e performativa, la zona d'ombra della malattia mentale. Beniamino, Jay Beniamino, così lo chiameremo, lavora come infermiere e dunque la sua esperienza in questo senso lo ha facilitato, diciamo così, a vivere da vicino tutti questi tipi di disturbi che si possono riportare alla malattia mentale. Argomenti più delicati li vorrei trattare insieme a lui, perché non vorrei spendere parole non opportune per quanto riguarda le sue situazioni familiari. Prima di raggiungerlo al telefono però vi vorrei leggere un po' l'incipit di questo libro, che porta una dedica. Grazie a mia moglie, alla psicologa C, alla mia editor, alla casa editrice Astra Editori, alla mia famiglia e alla vita unica ed irripetibile che Dio mi ha donato. Jay Beniamino si è accostato anche a un percorso di fede, si proclama credente, nutre un forte interesse per il teatro che lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski. Ama molto la natura, la montagna, il mare ed è laureato, appunto vi dicevo, in infermieristica. Si è trasferito poi al nord per lavorare negli ospedali. Dicevo che è un credente introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso, così come cerchiamo di fare in molti, ma magari lui ci racconterà meglio il suo metodo, come lui decide di scavare e approfondire dentro se stesso. Le sue vicende personali, così dice, hanno diretto il suo sguardo sul mondo della salute personale e mentale. E questo è l'argomento un po' che ci farà da filo conduttore questa mattina, un argomento impegnativo, un argomento importante che oggi più che mai ci riguarda tutti, perché il mondo così come si è configurato ci sta esponendo sempre di più a varie tipologie di disfunzioni anche mentali, ansia da prestazione, insomma anche a volte delle depersonalizzazioni, derealizzazioni. La nostra salute psichica come non mai di questi tempi è sottoposta a dure prove. Ed ora vi leggo un breve incipit di questo romanzo, La speranza invisibile di un escluso, che già il titolo lascia ampio margine a tantissime riflessioni, e poi conosceremo Beniamino, lo chiamo così. Capitolo 1. Piccolo gorilla. Perché non scrivi la tua storia da infermiere? Qualche racconto. Io lo pubblicherei a capitoli, mi disse un piccolo libraio di montagna dopo aver ascoltato brevi episodi di quella che fu la mia esperienza nell'istituto di cura Montanaro di Belmas. Lo feci, ma constatai che non era sufficiente. Affinché tutta la storia avesse un senso, bisognava partire dall'inizio, dall'anno zero. Alla nascita, mi raccontò mia madre Sila, mi avvolsero in una copertina marrone, cosa piuttosto singolare, visto che a tutti gli altri neonati sono destinati colori azzurro o rosa. Forse le infermiere avevano già intuito la mia diversità, o si era trattato soltanto di un caso. Ero nato, sempre in base ai racconti di mia mamma, con alcuni peli sparsi qua e là sul mio esile corpicino e con dei baffi lunghi e sottili simili a quelli di un topo. Da bambino, di fronte alle mie perplessità, mi rassicurava dicendomi che ero perfetto così. Le credevo, ma crescendo cominciai a notare i suoi sguardi dispiaciuti per la mia diversità, che mi pesavano ogni giorno di più e che col tempo entrarono a far parte di me. Decise di soprannominarmi Topino, che faceva rima con il mio vero nome, Mino. Era forse un tentativo da parte sua di abbellire quella mia stranezza, rendendola più dolce. D'altra parte, assomigliavo davvero a un piccolo ratto e quel nomignolo rendeva l'evidenza più accettabile agli occhi del mondo. Crescendo, mi domandavo il motivo per cui fossi l'unico essere umano, almeno tra i miei conoscenti, ad avere quei peli lunghi, ciascuno 4 centimetri, e quei baffi. Mia madre si guardava bene dal mostrarmi alle persone fuori dal focolare domestico. Proprio per questo motivo, ogni giorno, prima di uscire di casa, mi tagliava i baffi con una forbicina e poi con un rasoio, anche se dopo poche ore ricrescevano puntualmente. Per i peli sul corpo non c'era alcun problema, grazie ai lunghi vestiti che erano per me una vera e propria fornace ardente. Mia madre era sorda quasi del tutto e sin da piccolo fui costretto a usare un elevato tono di voce, scandendo bene le parole ed esprimendomi in modo chiaro e lento. Quando era al piano di sopra dovevo invece gridare per chiamarla. Non potevo salire le scale ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno. Sembrava di vivere in una giungla. Chissà quante volte da neonato rimasi nella culla a piangere a lungo e quel pianto non consolato diveniva a strilli e le mie grida si trasformavano in rassegnazione, che poi divenne la mia consolazione. Dovevo cavarmela da solo. D'altronde in casa eravamo soltanto noi due. Papà Celestino tornava la sera tardi dal lavoro e mio fratello Lino, più grande di me di 9 anni, era sempre fuori tra casa e amici scuola. Non mi sono ancora presentato. Come ho già detto, mi chiamo Mino. Sono un uomo qualunque che sta per narrarvi la sua storia, che sembrerà molto particolare ad alcuni o semplicemente un racconto come tanti altri. Ebbene, questo era l'incipit del nostro libro La speranza invisibile, di cui parleremo con l'autore. Credo che sia in linea.
1: Sono in linea. Buongiorno,
0: eccolo,
1: Marina,
0: eccolo. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Ti posso chiamare Beniamino? Sì, o Jay, non so bene.
1: Jay sta per Jacopo, quindi okay. Puoi chiamare anche Jacopo, va bene?
0: Va benissimo, ti chiamerò Jacopo allora.
1: Bene.
0: Bene, ho letto, non so se ci hai ascoltato, l'incipit del tuo romanzo, in maniera che i nostri amici ascoltatori si trovano già un po' nel mood del tuo raccontarti, perché ho anticipato che questo libro è una sorta di autobiografia, se non dico male.
1: Sì, è scritta come autobiografia. Mm-hmm. Naturalmente un'autobiografia con un minimo di fantasia, quindi inventata. Però sì, sotto il punto di vista del protagonista è un'autobiografia, diciamo. È l'autobiografia di questo Mino, e quindi che rivive il suo passato. È un'autobiografia che tratta sicuramente un ragazzo Mino che è un mio amico, l'ho conosciuto benissimo, però naturalmente ci sono elementi di fantasia aggiuntivi riguardo quella che è stata la mia storia personale, fatta anche di un minimo di sofferenze naturalmente psicologiche, come le abbiamo tutti, no? Sofferenze intese come dubbi, come ansie della vita.
0: Okay? Tutto quel processo che ci porta, no, a sviluppare anche una nostra interiorità più o meno profonda o sensibile in base al grado che ci è dato, connaturato, insomma, quello che ci è proprio.
1: Sì, aiutato anche dalle esperienze di vita che riguardano, diciamo, la mia vita lavorativa, perché ho lavorato comunque sia in ambienti soprattutto psichiatrici, quindi diciamo, un'esperienza che ha aiutato la creazione di questo romanzo.
0: Come mai hai sentito la necessità di, se non erro, questo è il tuo libro di esordio?
1: Sì, e questa è la mia prima anche intervista, è la mia prima proprio uscita. Come
0: bene, bene, ci fa piacere averti a battesimo, allora, diciamo bene, questo. Bene. Allora, un libro particolare, bisogna dirlo, perché innanzitutto conia questo termine. Io sono andata a cercarlo su Google e ho chiesto anche all'intelligenza artificiale questo zooiatria, ma non è che mi abbiano dato i vari parametri di ricerca, delle spiegazioni. Non è un termine, come dire, allocato già dalla Crusca, no? O sì?
1: No, e quando mi è venuto questo termine, quando è uscito dal mio intelletto questo termine, quando l'ho scritto e poi sono andato a vedere, ma questo termine già esisteva, ho visto che sì, esisteva, ma era applicato più che altro agli animali, ma non all'essere umano, quindi diciamo che è stato coniato questo termine senza volerlo, ma perché questo termine è portatore di un concetto, è il concetto che c'è dietro a questo termine,
0: esatto,
1: applicato all'essere umano, che è importante. Diciamo.
0: Mi piace appunto insieme a te approfondire questo aspetto, perché fa un po' da linea guida, no? nel tuo racconto, in quanto le persone vengono più o meno associate a degli animali. Ma questo per un motivo specifico. Allora, conducici tu alla scoperta di quello che ti ha stimolato da questo punto di vista, cioè concepire un libro dove i personaggi vengono raffrontati a degli animali specifici, e perché secondo te questo era importante, significativo e soprattutto metaforico da fare attraverso anche questo termine neologistico che tu hai coniato, zooiatria.
1: Sì, allora, la domanda è, naturalmente questo libro nasce in virtù di una mentalità che è propria della famiglia, la famiglia che è protagonista in questo libro, una mentalità che vede l'essere umano come un animale, quindi ci sono diversi animali davanti a Nino, ok? Diversi, c'è un orso, c'è un leone, c'è la iena.
0: Lui stesso dipende, che viene chiamato Topino dalla mamma perché è pelosino,
1: lui,
0: no?
1: Lui stesso viene chiamato Tupo, Topino dalla madre perché è peluso, cioè c'è questa pelosità, no? Che è diversa rispetto agli altri adolescenti. Sono peli lunghi e questa diversità viene vista come una normalità, come una cosa da non far vedere, da non mostrare agli altri. Quindi una cosa di cui prendersi vergogna, di cui prendersi paura.
0: Sentirne il peso, insomma, no?
1: Sì. E quindi questo prendersi vergogna di una propria diversità, di una propria essenza, quella che sono i peli. E quindi una famiglia che ha paura di mostrarsi. E quindi questa metafora, perché vedere gli altri come degli animali, perché gli altri vengono visti come, diciamo, persone che attentano alla propria vita, quindi che vedono quella diversità, quasi, mi lasciate il termine, come una persona, diciamo, da escludere rispetto al resto. E quindi Nino vede davanti a sé non persone ma animali pronti a denigrarlo, a deriderlo. E Nino pensa esso stesso di sé, di questo problema, che è un problema che, diciamo, non deve essere visto ma nascosto, nascosto. È proprio una mentalità, è dove la diversità viene vista come più che altro un non valere. Ecco, se uno c'ha una diversità significa che non vale agli occhi degli altri. Quindi questa cosa è un pensiero incarnato che pensa lui stesso meno di sé. E quindi Nino sarà il nemico, diciamo, di se stesso, con questi pensieri che farà propri, che derivano, diciamo, da una mentalità che è quella della madre. Naturalmente la realtà che vedrà davanti a sé non sarà una realtà positiva ma negativa.
0: Certamente, perché quando il filtro è deformato, per forza poi la realtà viene deformata da quel filtro.
1: Sì. E si vedrà tutti negativi, cioè quindi interpreterà, che ne so, uno sguardo di un nemico, oppure per esempio un atteggiamento di un conoscente della realtà esterna, quindi sempre in maniera negativa. Ma vedi Nino, c'ha quei peli, quindi è strano, quindi è appartiene forse a una famiglia animale, quindi è diverso rispetto agli altri, quindi questo ha causato problemi Nino di vergogna, ansia, esclusione sociale, ecco, esclusione sociale, quindi sì, questo è la metafora dell'animale, quindi un uomo visto come un animale, un uomo che, diciamo, vede in quel limite non una normalità, vede talvolta, per esempio, la madre di Nino è sorda.
0: Sì, ha questo handicap, sì.
1: Ha questo handicap che è sorda. La sordità, come ben sappiamo, è una cosa normale, si può essere sordi nella vita, si può avere un limite, si può avere un a livello uditivo, diciamo, un problema, però talvolta il problema viene visto appunto come un non valgo, non valgo rispetto agli altri, e questa è la mentalità, diciamo, che ha portato, diciamo, tutto, che ha seguito il filo del racconto, ecco, proprio questa mentalità: ho un problema, ho un limite, quindi io non valgo, quindi io mi escludo dalla società.
0: Diciamo, poi Mino non ha neanche una famiglia che riesca a disinnescare questi pensieri che vanno via via, no? Facendosi più concreti e che delineano la sua percezione della realtà, al punto tale che tu a un certo punto hai coniato un'altra parola. Ti piace questa cosa? Poverandia. Che cosa rappresenta la poverandia in questo, nella vita di Mino e all'interno di questo romanzo come metafora anche?
1: Poverandia è semplicemente io la descrivo come una città. Gli abitanti sono i poverandini, e i poverandini chi sono? Sono coloro che pensano male di se stessi, coloro che pensano che la propria vita non è il massimo, che non c'è nulla di buono, ecco, si tratta di persone che sono emarginate. E talune città questo piccolissimo difetto, diciamo, che in Nino è molto incarnato. Ma questo difetto in alcune città c'è nel vedere comunque sia sempre la negatività, eccetera, che poi si tramuta nella realtà con non rendere la città, diciamo, dignitosa come dovrebbe.
0: Ma è una città, scusami se ti interrompo perché poi perdo questa osservazione, questa poverandia che tu adesso ci racconti potrebbe essere anche una sorta di condizione metaforica dell'animo umano, no? Tutti coloro che si sentono non abbastanza oppure credono di avere delle vite poco significative possono essere degli abitanti di poverandia.
1: Certo, ma l'importante è dire che è un credo, è una mentalità, sono dei concetti, sono dei pensieri,
0: esatto.
1: Questa di poverandia, ma in realtà non è così, cioè, questo è un libro estremamente positivo, estremamente ottimista, che parte da una negatività, naturalmente. È una storia di salvezza, questa qui, quella di Nino.
0: Assolutamente.
1: Vedersi povero, vedersi strano, vedersi escluso, ma alla fine ne uscirà Nino. Ne uscirà sia perché si affiderà, e taluni diranno no, è un'illusione questa, non sto a contestare. Però uscirà attraverso, le persone chiameranno anche illusione, però uscirà attraverso un Dio. Ecco, come fa Nino a pensare bene di se stesso se ha questo concetto incarnato di se stesso? Come fa se Nino, se non ha soldi, se non ha cultura, se non ha una famiglia che interpreta quelle emozioni, che dice a Nino tu vali nonostante quei peli, sono solamente diversi, come fa a uscire Nino da quella situazione? Ecco, una strada che si troverà davanti a sé Nino sarà quella di una riscoperta di Dio, chiamerà proprio Dio in cielo, cioè Dio, tu esisti, invisibile, se tu esisti fammelo capire, perché Nino dirà io sto male, ecco, se esisti. Nino, diciamo, incomincerà a sperimentare questo Dio, che ripeto, per taluni può essere anche un'illusione, un credo, però io volevo mettere nel romanzo, che cosa? Non la dimostrazione di Dio, perché è indimostrabile, nemmeno mi interessa, però Dio, attraverso questo credo, che ripeto può essere messo in discussione, esce nonostante lui pensi male di sé, esce nonostante lui dica non valgo perché ho questi piedi e faccio schifo, lui esce comunque, va incontro a questa morte ontica, a questa sofferenza, e la vive, e scoprirà che la morte non è un assoluto. Eccola l'esempio, no? L'esempio oggigiorno c'è un disagio giovanile, viviamo in questa società, vediamo che la società, ci sono i suicidi, è inutile nascondersi. E invece Nino, diciamo, una strada logica poteva essere quella di chiudersi in casa, in se stesso, invece è uscito, ha fatto esperienza, e attraverso proprio questo uscire e vivere questa sofferenza è potuto guarire. Lui dirà ho fatto esperienza di Dio, ma comunque lui veramente guarirà, perché nel suo cammino incontrerà una psicologa che lo aiuterà, dirà: Nino, questi sono solamente peli, sì, lunghi, sì, più folti, sì, che causano anche una puzza diversa rispetto agli altri, sì, perché l'estate fa caldo, ma comunque è una diversità, non sei uno schifo,
0: Beniamino,
1: sono solamente peli diversi.
0: Ritroviamo la speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che è dall'altra parte del nostro cavo telefonico, della nostra etere. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra chiacchierata? Mi sembra che stavamo un pochino alludendo, velatamente ma non troppo, alla possibilità di attraversare i nostri, come dire, baratri, le difficoltà della vita, quegli stati d'animo che diventano anche distruttivi, ritrovando una sorta di fede, chiamiamola così, un avvicinarsi comunque all'invisibile, che ognuno può chiamare come preferisce, ma chiamiamolo Dio, visto che nel libro di questo anche un po' si parla. È un tipo di percorso che hai fatto anche tu, quello di darti delle spiegazioni attraverso la fede, oppure l'hai sviscerato più profondamente proprio per dare uno spessore diverso anche al libro?
1: No, questo parla sicuramente della mia fede. Sono credente, mi definisco, diciamo, credente con tutti i miei limiti, e quindi credo in un Dio che è vicino, diciamo, ai più deboli, vicino agli ultimi, vicino a coloro che, diciamo, come per esempio il Nino, no? Non hanno una speranza, non riescono, diciamo, ad andare avanti da soli, non riescono nemmeno a rivolgersi certe volte ad una psicologa, perché hanno paura, hanno vergogna di andare da una psicologa, di dire ho un problema X. E quindi ci sono queste persone, gli esclusi, ecco il titolo del libro, l'escluso, no?
0: L'escluso,
1: gli emarginati, ci sono nel mondo, ci sono questi tipi di persone che non hanno appigli a cui rivolgersi, e l'unico appiglio, onestamente, io ti dico Morina, logicamente parlando, perché non ne trovo altri per questo tipologia di persone, potrebbe essere Dio. Ripeto, non è una dimostrazione di Dio che voglio dare, però una strada, diciamo,
0: una strada possibile
1: che non va a eliminare la sofferenza, questo è sicuro, ma dona una speranza, però
0: una forza. A volte ci rendiamo conto che noi non abbiamo una forza sufficiente per affrontare delle cose, e cambiando semplicemente una modalità interiore si riesce ad attingere a una forza che va al di là del nostro essere umani. Noi non sappiamo da dove viene questa forza, ma la sentiamo, e credo sia questo, no, il, come dire, il gancio che ci consente di nutrirci di quell'energia, di quella fede.
1: Esatto, è proprio così.
0: Per te com'è accaduta questo avvicinarti all'invisibile, all'idea di Dio? Lo sei sempre stato, credente, oppure ad un certo punto del tuo percorso evolutivo, chiamiamolo così, qualcosa ti ha spinto a cercare questo tipo di relazione con il divino?
1: Sicuramente io ti posso dire sicuramente che in un istante della mia vita, anzi in più istanti della mia vita, mi sono sentito solo, mi sono sentito molto solo, non aiutato, quindi non aiutato, e certe volte si pensa forse e sia all'angolo, no? E quindi devi prendere una scelta, però devi prendere una scelta, e ogni scelta che devi prendere è una scelta un po', diciamo, triste, non facile, e quindi non sai come fare talvolta non sai come fare, quindi in questa solitudine diciamo ho ritrovato, perché è stata la prima volta, però diciamo ho scoperto, no, ho fatto esperienza di Dio, un Dio che mi ama, che mi è vicino nonostante tutti i problemi, un Dio che mi accompagna, che per me

0: non crede in Dio e vive non credendo in Dio nel pratico, ha ragione. Ecco, qui si tratta non di avere ragione o torto, ma di esperienza. Non
1: Io
0: da...
1: ti volevo proporre un altro tipo di termine. Si
0: Sì.
1: potrebbe dire che invece di credere in Dio uno lo sente?
0: Sente,
1: Lo
0: ecco, lo sente,
1: sente dentro
0: esatto.
1: di sé, non mi serve crederlo perché lo sento. C'è qualcosa che mi dice che quella sensazione che travalica tutto, anche la mia carne, e mi fa affacciare in una dimensione, in una percezione senza tempo, senza spazio, con una potenza che si emana da quella dimensione, io lo sento. Quindi non è che lo credo, lo sento.
0: Esatto, io la penso esattamente così come a te, Morina, lo sento, però naturalmente poi aggiungo che parlarne, per esempio come stiamo facendo io e te, naturalmente è un ragionarlo, perché comunque il
1: Cioè,
0: cervello un
1: per
0: attimo, i
1: forza.
0: pensieri devono mettere un attimo in funzione per dire rispetto, no, è importante questo, perché per dire cosa, quello che abbiamo sentito. Ecco, quindi il
1: Ma
0: nostro
1: certo,
0: dialogo è importantissimo.
1: tutte le cose poi vanno tradotte, no, in concetti comprensibili per tutti, in maniera che anche gli altri possano. Io invito chi ci sta ascoltando, tra l'altro, a condividere con noi le proprie esperienze in questo senso. Ci farebbe molto piacere. E poi vorrei continuare la nostra chiacchierata perché stiamo giungendo un pochino anche verso la conclusione. La tua decisione di intraprendere gli studi in infermieristica, quindi immagino che tu nella tua vita sarai infermiere, come leggo qua nella tua biografia, è un risultato di questo voler vivere l'esperienza di comunione con il bene, chiamiamolo così, e quindi metterlo al servizio degli altri, oppure tutto questo vissuto legato, ecco, al rapporto con Dio è anche successivo a questa decisione di fare l'infermiere?
0: Ma io dico che certe volte nella vita si fanno delle scelte, questo sì, però si fanno delle scelte non proprio consapevoli, ecco, non proprio portate al proprio piacere, eccetera. Sicuramente una vita passata, per esempio, per quanto mi riguarda, una vita passata al servizio degli altri, anche da adolescente, ecco, diciamo, mi ha aiutato a scegliere la strada dell'infermiere e dire perché non mettermi un camice. Ecco perché non mettermi un camice, visto che comunque sono portato nel dare aiuto agli altri, ecco, facciamolo diventare lavoro. Però diciamo non è stata una scelta consapevole al 100%, ma diciamo sono stato portato spontaneamente a fare quel tipo di scelta, diciamo, va. Una scelta diciamo che mi ha dato tantissime gratificazioni e che mi ha portato a vedere comunque sia l'uomo che è con tutti i suoi limiti.
1: Nella quarta di copertina, oltre al termine che abbiamo già accennato, malati zoiatrici, tu parli della psicozootria. Ci vuoi spiegare un attimo questo termine?
0: Sì, allora la psicozoiatria è naturalmente, si tratta comunque sia di, stiamo parlando comunque sia dell'ambiente psichiatrico, reparti psichiatrici, comunità riabilitative dove ci sono pazienti psichiatrici che hanno un problema nella mente. Hanno avuto un tra chi è nato così, con delle deformazioni, chi ha avuto un trauma che non è stato rielaborato e causa appunto una malattia. Una malattia può essere una depressione, può essere un bipolarismo. Talvolta ci sono ambienti virtuosi, molti ambienti virtuosi che ho conosciuto, dove la malattia è trattata nella persona, viene vista prima la persona e poi la malattia, perché la malattia è una conseguenza dell'essere persona, è la persona che vive un problema, un trauma, quindi è la persona che deve essere trattata, non la malattia. Eccola, bisogna distinguere quella che è la malattia da quella che è la persona. Non abbiamo un malato di fronte, ma una persona che si è ammalata. Però certi ambienti, ripeto, non sanno, non riescono, diciamo, a distinguere per varie motivazioni queste due quella persona dalla malattia, quindi con tutte le conseguenze che essa possa portare.

0: trattare la persona come solo in assoluto malato, ecco, certe volte può comportare appunto di trattare la persona che si ha di fronte proprio come un animale. Ecco, ma animale non è, come? In che senso in questo ambiente psichiatrico? Come si traduce in questo ambiente psichiatrico? Ecco, con un'abbondanza di medicine, oppure con certe pratiche che comunque sia la legge italiana sta cercando un attimo di annullare, come per esempio la legatura a letto, oppure per esempio non essendoci una vera equip, nel senso che un'equip che manca della figura dello psicologo in alcuni ambienti, purtroppo è così, oppure mettere in un reparto per esempio adolescenti con persone anziane, quando l'adolescente comunque sia un cervello comunque in formazione. Ecco, trattare la persona proprio come un animale, ecco, perché questa è la verità, e non vedere la persona, ecco, non vedere una persona che ha avuto dei limiti, non li ha saputi affrontare, una persona che si è disperata, ecco, un trauma che va rielaborato, va rielaborato con una vera equip, con un'equip che si deve acculturare, formare. Ecco, talvolta in questi ambienti psichiatrici, purtroppo dico, perché la verità, si va un attimo per finire la carriera da infermieri, ci sono equip molto anziane, queste sono verità, e quindi non c'è niente da nascondere, quindi sono verità risapute, non sono io a dirle qui, che sono verità risapute, io le sto semplicemente ribadendo attraverso questo romanzo, attraverso questo romanzo.
1: Nazareno è qui di fronte a me, i nostri amici ascoltatori sono prontissimi dall'altra parte per riprendere la nostra mattinata, ma soprattutto prontissimo è anche l'autore che ci ha accompagnato nella prima parte. Ma
2: bene, bene, ottimo.
1: Prima di riprenderlo, di recuperarlo, io vi voglio dare qualche notizia biografica sull'autore, che è del 1989, nutre un forte interesse per il teatro, magari gli chiederemo anche di questo, sì, lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski, che anch'io conosco, quindi magari diremo due parole su questa cosa. Ama il mare, la montagna, si è laureato in infermieristica e poi si è trasferito al nord per lavorare negli ospedali.
2: Mare e montagna, dici?
1: Eh sì, ama tutto, la natura. È un credente, di questo abbiamo già parlato nella prima parte, perché rientra proprio nelle tematiche del libro. È un introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso e vicende personali lo hanno portato a guardare in maniera attenta al mondo della salute mentale, un mondo che oggi purtroppo si arricchisce sempre di maggiori casi. Il libro che quest'oggi condividiamo insieme a voi, lo presentiamo, è proprio, come dire, un battesimo vero e proprio, perché questa è la prima intervista di Jacopo Beniamino e questo è il suo primo libro, si intitola La speranza invisibile di un escluso.
2: Siamo stati i primi!
1: I primi, come tante volte, bello. Come tante volte, Nazareno, ci piace essere le prime volte degli autori, degli artisti, dei cantanti, dei musicisti. La storia è di Mino, un ragazzo che ha sperimentato sulla propria pelle il senso di inadeguatezza per essere cresciuto in una famiglia diversa. Un padre aquila assente, quasi inesistente per troppi anni, e una madre gorilla malata nella sua psiche generano in Mino vergogna, paura, ansia nei riguardi della vita. Osserva il carattere delle persone che lo circondano e vi attribuisce sembianze animali. Per fuggire dalla madre gorilla che prosciuga la sua linfa vitale, Mino cerca fuori casa la salvezza. Stremato dalle vicende della vita, scopre la fede che salva lui e la madre. E inizia ad essere curata dopo il passaggio dalla psicogioiatria. Mino non scappa più come un topo e inizia a parlare di salute mentale e a difendere la dignità del malato, spesso trattato come scarto nella nostra società. Diventa infermiere, aggrappandosi alla sua fede, entra negli istituti di cura che risvegliano i suoi ricordi. Salvarsi è possibile, questa è la sentenza, tra virgolette, che passa da questo romanzo. Direi di riprendere la nostra chiacchierata con l'autore. Ora cuffiamo il telefono così tutti lo potete ascoltare dall'altra parte. Mi cuffio anch'io così riesco ad ascoltarlo.
2: Lo ascoltiamo tutti, pronti?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, sono qui.
2: Eccoci qua.
1: Allora, bentornato, abbiamo rifatto un attimo il sunto della situazione per coloro che si sono collegati per questa seconda parte. Dicevamo, Jacopo, di entrare un pochino di più nello specifico di questo mondo che tu hai delineato dentro questo romanzo, la zoiatria e tutto quello che, diciamo, orbita attorno a questo termine, perché tu porti in relazione adesso anche una serie di professionisti della salute mentale. Allora, ci vuoi spiegare bene tutto ciò che riguarda questi termini particolari che si fatica un po' anche a trovare nei motori di ricerca e capire nello specifico a cosa ti riferisci?
0: Allora, io mi riferisco che dietro un professionista sanitario, dietro un paziente, dietro delle etichette, ci sono degli uomini, ok? Ci sono delle persone. Mm-hmm. Le persone, a quanto ho capito io dalla mia esperienza di vita, quando hanno un limite, ecco, hanno paura di affrontarlo perché attaccano a quel limite lì, che può essere, come ho detto nel romanzo, una sordità per esempio, il concetto di non valere, ok? Sono sordo, quindi non valgo. Ecco, che cosa succede nell'uomo in genere, questo accade negli uomini in generale, questa è una mia opinione, che quando attacchi quel concetto a quel limite X, che possono essere vari, l'uomo incomincia a fuggire da quel limite o attaccare quel limite. Aggredire per esempio gli altri che gli ricordano quel limite, ok? Proprio come fanno gli animali mm-hmm. sopravvivono dalla morte, sì? Sopravvivono da quel limite, dalla paura della morte, e quindi fuggono gli animali. La gazzella fugge dal leone e il leone attacca per evitare il suo stesso di morire di fame, e quindi l'uomo in tal caso, avendo paura di quel limite, fugge illudendosi di essere altro. Mm-hmm. Quindi per esempio 6 kg di troppo, se una persona pesa un po' di più, ecco, e se e dimagrire è cosa bella e buona, non sto dicendo che dimagrire no, però se attacchiamo l'etichetta del non valire perché peso di più, perché mm-hmm. ho un po' di ciccia, ecco che l'uomo incomincia ad avere ansia di quel limite, incomincia a fuggire da quel limite. Questo non va bene, questo significa essere zoiatrici, questa è la zoiatria. Ecco, l'uomo si comporta come un animale, ma non è un animale. Non è un animale perché Minno lo ha dimostrato questo. Minno è uscito vivendo quel non valire. Dice bene, Dio sta pensando questo di me, che io valgo, sebbene io non penso questo di me, ma Dio pensa questo di me, io valgo. Quindi io vivo quella sofferenza, io vivo quel concetto lì, e si scoprirà che l'uomo non è solamente quel concetto lì, quel non valire. Questo fa parte di tutti gli uomini, questo pensiero, attenzione, anche dei professionisti sanitari. I professionisti sanitari in una psichiatria si trovano davanti delle scelte che mettono in crisi un'azienda che non ha soldi, ok? Una sanità che non ha soldi, per esempio, da investire, mette in crisi certi medici che devono fare delle scelte. Cosa faccio io in determinate situazioni? Fuggo, o non fugo, do dei croccantini in più al malato, lo tratto come una bestia, do delle gocce in più, silenzio quella malattia, la silenzio, o la devo rielaborare e devo gridare, il medico deve gridare, anche l'infermiere deve gridare che il malato non è un malato, punto, è una persona che sta dietro. Quindi servono più soldi, ok il croccantino, ok la pillola, ok la goccia in più, ma il concetto dietro è questo. Per il momento va bene le cose così come stanno, ma la situazione deve migliorare. Questo è il grido di allarme, è un allarme in questi ambienti, è un allarme in cui ci possiamo cadere tutti, attenzione, perché l'ambiente psichiatrico non è che un ambiente chiuso, è la porta è sempre aperta,
1: aperta, diciamo,
0: a tutti indistintamente. Quindi.
1: Diciamo che anche la configurazione della società oggi fa sì che a mio avviso ci sia molta più facilità rispetto al passato di avere delle patologie mentali, perché gli
2: va bene, quindi va male secondo me.
1: Perché la pressione è tanta, le disfunzionalità generate anche dal modo di vivere sono moltissime e soprattutto gli input sono contrastanti e la pressione sociale carica il nostro cervello in maniera impressionante, ed è semplice, se abbiamo delle fragilità, portarle a un eccesso tale che poi si creano degli scompensi a livello mentale. Io la penso così, poi magari mi si può anche contestare in questo. Ti volevo fare una domanda. Nell'ultima parte del libro c'è proprio una parte corposa dedicata a a far comprendere tutto ciò che concerne i malati zoiatrici, ma è un termine che ha dello scientifico e quindi applicabile, diciamo, alle categorie che la sanità prende in carico, o è un termine che tu usi in modo metaforico per riferirti a una serie di patologie che hanno un termine, che ne so, scientifico, altro? È una grande macula, chiamiamola così, che tu usi per far passare dai concetti, o effettivamente a livello scientifico-sanitario questi malati zoiatrici sono riconosciuti? Ti faccio una domanda tecnica, più che altro, ecco, è questo il senso.
0: Sì, ti ho capito. Allora, zoiatria sicuramente è un concetto, è una metafora, ma che richiama qualcosa di scientifico, perché la disperazione è propria della malattia psichiatrica. Il malato psichiatrico, con tutte le sue sfaccettature, una depressione, quindi un tono dell'umore...
1: Ecco, prendiamo ad esempio, no, una depressione di quelle importanti. Può rientrare in questa zoiatria che tu ci racconti?
0: Certo che può entrare. Può entrare perché le caratteristiche del malato depresso quali sono? Ecco, chiusura, pianto,
1: perdita del senso della vita.
0: Esatto, è proprio quello che volevo centrare, perdita del senso della vita. Ecco, che è la disperazione. Ecco,
1: sì.
0: La disperazione.
1: Non riuscire ad alzarsi dal letto, non riuscire a fare le cose minime, no? Affrontare proprio anche le banalità della vita.
0: Sì. La disperazione, diciamo, è quella caratteristica che unisce, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le malattie psichiatriche. Il non senso che c'è dietro a queste malattie scientificamente attestate, che hanno tutte, ognuna è diversa, ognuna delle
1: una altre. Sfumatura diversa, ma diciamo il minimo comune denominatore.
2: Ma tutti
1: quello.
2: Così siamo, no?
1: Beh, fortunatamente no, Nazareno, stiamo parlando...
2: Io ero preoccupato.
1: Stiamo parlando delle persone che purtroppo hanno queste caratteristiche che le portano in quella direzione.
2: Ah, ecco, allora tutto difficile.
0: Sicuramente non siamo tutti così, perché, ok, però naturalmente il senso fa parte dell'uomo. L'uomo deve trovare un senso.
1: La ricerca del senso, sì.
2: Ecco, questo è importantissimo.
0: Non trovare un senso nella propria vita, fuggire sempre da tutti i problemi che si hanno, ma poi certe volte nella vita ritornano questi problemi, ritornano, e comunque l'uomo ha a che fare con questi problemi, e il senso lo devi dare. Non darne mai un senso e trovarsi all'improvviso quel problema può creare dei rischi nella persona, che può cadere anche lui in una depressione. Quindi siamo tutti su quella strada. Chi è più sensibile perché ha vissuto una storia molto più traumatica in infanzia e in adolescenza, ok? E quindi questi sono molto più facilitati.
2: È pericoloso.
0: Rispetto, per esempio, a chi ha avuto una vita, un'adolescenza un po' più serena inteso come amore dei genitori, essere considerati un minimo. Ci sono alcune persone che non sono per niente considerate, e la maggior parte sono queste persone che soffrono veramente, che bazzicano negli ambienti psichiatrici, diciamo.
1: Leggo una piccola parte del libro qui, dove dici: eravamo sempre lì al capezzale della disperazione, dove la malattia vince nel suo voler costantemente considerazione e affetto. Chi soffre, anche se riceve amore, continua a soffrire. Chi non ce la fa a vivere, ad alzarsi dal letto e amare, che se ne fa dell'amore ricevuto? L'amore è fatto per essere donato, e in questo la gioia. L'amore dato al malato gioiatrico si annulla nella barriera dell'inferiorità, quel castello invalicabile costruito diligentemente dalla nascita. Dunque c'è anche questa triste rilevazione in quello che tu scrivi, che purtroppo chi sta male non sempre riesce ad assorbire l'amore che le persone che gli stanno vicino cerca di dare. Penso a un malato, no, di depressione, una malattia che conosco, quindi parlo di ciò che conosco. Magari vicino hai persone che ti amano, ma la tua condizione non ti consente di assorbire quell'amore, quindi non lo rende fonte di guarigione.
0: Sì, assolutamente. L'amore posso dire che semplicemente è un viatico, cioè uno strumento attraverso il quale ci deve essere la cura, cioè la cura ci deve essere,
1: esatto.
0: La scienza è importante, la medicina anche, la psicologia, la scienza, che va fatta con amore.
2: Per fortuna,
0: non è che possiamo andare in qualsiasi ambiente e possiamo solamente dare amore, no, siamo anche professionisti.
1: Certo. Però quanto è importante dentro questi reparti l'approccio umano, Jacopo? Cioè solo la scienza senza la qualità umana, o solo la qualità umana senza il supporto scientifico? Deve esserci una comunicazione tra questi due aspetti, no?
0: Sì. Certo, scienza ed empatia e amore verso l'altro, ma io ripeto, se non ci si ama è difficile stare in questi ambienti. Se un professionista, che ripeto è un uomo, non ha trovato un senso nella propria vita e pensa male negativamente della vita, male delle persone soprattutto, ecco, non, per me non può lavorare in questi ambienti. Ecco perché ci deve essere una selezione del personale. La psichiatria è fatta di persone, soprattutto va curata una malattia mentale, la mente della persona non è una gamba, non è una cosa ortopedica fine a se stessa. La mente fa parte proprio, ingloba quasi tutta la persona, quindi in questi ambienti va selezionato il personale, persone che hanno trovato un minimo di senso nella vita, un senso positivo, ecco, guardano la realtà positivamente, guardano la persona di fronte.
1: Quantomeno avere loro in primis una struttura mentale salda.
0: Salda, esatto.
2: È una cosa grossa, quindi.
1: Sì, perché essere di supporto a chi ha delle problematiche psicologiche o psichiatriche richiede una chiarezza, richiede una prontezza e una saldezza del proprio pensiero e del proprio agire, per non essere travolti.
0: Certo.
1: Tu diciamo che lavori in questi ambiti, no?
0: Sì.
1: Qual è la tua esperienza in questo senso? Che cosa ti dà poter lavorare con queste persone?
0: Allora, senti Marina, queste persone sono, non lo so, questa è la caratteristica di tutte le malattie in generale, non solamente quelle psichiatriche. La sofferenza è semplicità. Vedere negli occhi un sofferente, sì, è vero, bisogna avere delicatezza verso i sofferenti della terra, verso gli ultimi, verso chi sta soffrendo, verso chi è negli ultimi istanti della vita, o anche il malato psichiatrico. Il malato psichiatrico certe volte, ecco, per l'appunto, non ha senso, non trova il senso. Mm. E questo è veramente il problema, è la sofferenza che vive ogni giorno. Ecco, bisogna analizzare un attimo delicatezza. Cosa mi hanno insegnato, ecco, più che insegnato è quello che vedo, cioè quello che mi donano, ecco, mi donano la semplicità, ecco, perché io, vedendo la semplicità nei loro occhi, e traspare nella sofferenza, traspare la semplicità, quello di tornare anche bambini, ecco, per esempio, cambiando un attimo argomento, perché ho avuto anche esperienza con gli anziani. Mm-hmm. Gli anziani negli occhi possono essere state persone che hanno commesso chissà che reati o ingiustizie, ma l'anziano in quello stato ritorna ad essere un bambino. Mm. Ma lo vedi proprio negli occhi, la semplicità, ecco il sofferente, anche nella, per esempio, nella condizione d'anziano psichiatrico che sia, mi dà una semplicità, questo mi fa ritornare all'essenziale.
2: Viva la semplicità, viva la semplicità, insomma.
0: Viva la semplicità, ecco. E direi, paradossalmente, tra virgolette, viva la sofferenza. Meno male che esiste la sofferenza, direi, stranamente parlando, paradossalmente. Ma no, perché mi ricorda a cosa siamo destinati. Questo è importante. L'uomo è destinato lì, è inutile che ci illudiamo. Bisogna averne a che fare, bisogna vedere le cose positive che porta a queste sofferenze.
1: Ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, Marco Giuseppe Vito. Pensando all'essere animale, mi è venuto in mente lo zoroastrismo. La dualità della nostra dimensione è senza dubbio insopportabile, ma è funzionale alla ricerca di un Dio nel proprio Dio, io. Grazie Jacopo per parlare di queste realtà. Quindi ecco, ti volevo girare questo feedback del nostro Marco, che è sempre presente, è sempre puntualissimo con le sue osservazioni profonde. E dunque, può succedere a volte, io ne ho preso atto interessandomi a certe materie, che è proprio la ricerca di un senso superiore, divino, che porta a una scissione dentro di noi e ci fa perdere un po' la ragione, proprio perché il senso che noi ricerchiamo, che è alto, che è altissimo, non riusciamo a trovarlo nel confronto a volte sconfortante con le cose della vita. È proprio il nostro ricercare qualcosa di superiore che si scontra con la pochezza di quello che ci circonda. A volte può portare a un cortocircuito psicologico, secondo te, Jacopo?
0: Inizialmente sì. Inizialmente direi di sì, ecco, perché la fede per me è un cammino. La riscoperta di Dio. Se Dio esiste, stiamo parlando di questa storia, se Dio esiste, ecco, è un cammino, la fede è un cammino. All'inizio sì, l'uomo vive una scissione, ovviamente. Come è possibile che Dio esiste, ma, e questo lo vediamo in minimo in questa storia, ma l'uomo è un animale, l'uomo è una bestia, l'uomo mi deride per quei peli, l'uomo mi insulta, l'uomo uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia, ecco, c'è questa scissione? Com'è possibile che Nino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora, Dio è un'invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona certe volte è comoda, però
1: nella in questo mi trovi molto d'accordo in questo, che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene male, buono cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi, e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche, come dire, pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità secondo me veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita.